Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli

Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su
4: Radio Rock.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: boschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con la Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con i racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: every street is Katie by the door.
1: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. That's what we like. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta agli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Radio Rock. Back in time.

0: Wake Up Pills.
1: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e anche oggi voglio parlarvi di terre che non esistono. In questo caso specifico, non dell'isola che non c'è, quanto della colonia che non c'è, o più propriamente, la colonia che non c'era. Stavolta però non vi parlerò di terre mitiche o leggendarie, ma di qualcosa di decisamente più umano e meno edificante. Immaginate di essere nell'Europa del XIX secolo, un'epoca di grandi scoperte, nuove frontiere, di sogni di ricchezza oltre l'orizzonte, in cui le Americhe sono ancora una terra semi-inesplorata di opportunità. E nonostante le migliorie tecnologico-industriali che nell'Ottocento invasero l'Europa, nonostante grandi ammiragli e ufficiali possedessero cartine piuttosto accurate delle terre esplorate, la conoscenza del mondo non era così comune, non nei suoi dettagli. Non bastava aprire Google per guardare un planisfero e controllare tutti gli stati esistenti, ma bisognava andare a cercare la mappa del cartografo X che aveva avuto delle fonti illimitate, prese dagli ammiragli con cui aveva ad esempio potuto collaborare o da viaggi personali, e lo scambio di informazioni, benché sempre crescente, non era lo stesso di oggi. Era un'epoca, oltretutto, non fatta solamente da stati nazionali moderni, ma da un'infinità di principati e signorie sparsi in tutto il mondo, vista la colonizzazione europea di gran parte del mondo conosciuto. Di conseguenza la gente comune non conosceva esattamente la geografia politica, per non parlare di quella fisica, delle terre lontane dalla propria madrepatria. È in questo contesto che entra in scena un uomo dal fascino irresistibile e un maestro dell'inganno. Il principe della colonia che non esiste, il principe di Poitiers, Gregor MacGregor. I remember the first time that I met you, it was high school.

Gregor McGregor, scozzese di nascita, era un uomo decisamente ambizioso e dotato di una straordinaria capacità persuasiva. Nel 1820 si presentò in Inghilterra e in Scozia con una storia che avrebbe catturato l'immaginazione di pionieri, coloni ed investitori. Era infatti stato nominato, secondo la sua storia, principe sovrano del regno di Poitiers, una terra fertile e meravigliosa situata nell'America centrale, più o meno sulle coste del moderno Honduras. McGregor raccontava di un paradiso terrestre, una terra promessa dove il clima era mite, i fiumi abbondavano, le foreste erano ricche di legname pregiato, opportunità infinite. Era oltretutto un regno civilizzato, con infrastrutture moderne, un governo stabile e una popolazione accogliente pronta ad abbracciare nuovi coloni.

La sua non era una semplice frottola, era un'opera d'arte dell'inganno. MacGregor presentò mappe dettagliate, documenti ufficiali, una costituzione del regno di Poirier. Creò obbligazioni per finanziare lo sviluppo della colonia, offrendo agli investitori la possibilità di diventare parte di un progetto che sembrava troppo bello per essere vero, infatti non lo era. MacGregor andò oltre. Convinse intere famiglie a vendere tutto ciò che possedevano per trasferirsi in Poirier, oltretutto convincendole a scambiare il denaro che avevano acquisito dalle loro vendite in una fantomatica moneta di Poirier, dicendo che avrebbe offerto, se avessero scambiato tutto prima della partenza, un tasso di cambio incredibile. Navi e navi furono riempite di coloni pieni di speranza, pronti ad iniziare una nuova vita in questo Eden inesplorato, e a Londra la sua truffa raggiunse l'apice quando riuscì a raccogliere enormi somme di denaro vendendo terre e titoli nobiliari che non esistevano. Quando i primi coloni arrivarono a Poirier, scoprirono che, beh, la terra esisteva, fisicamente l'Honduras è effettivamente lì, ma del regno descritto da MacGregor non v'era neanche l'ombra. Nessuna città, una giungla inospitale, nessuna infrastruttura, niente di quello che MacGregor aveva promesso. Abbandonati, in preda a malattie tropicali, senza provviste e alcun supporto. Alcuni decisero di provare a tornare subito indietro, altri si convinsero che non era possibile che MacGregor avesse inventato tutto, che una catastrofe naturale avesse devastato la colonia. Forse bastava aspettare per ricevere aiuto. Purtroppo la quasi totalità dei coloni che decise di restare finì per morire lì, ma i pochi sopravvissuti tornarono in patria e iniziarono a raccontare dell'inganno.

McGregor nel frattempo era sparito. Tornò in Francia, tentò di replicare la stessa truffa, in questo caso non gli riuscì benissimo, ma insomma, anche quando la verità iniziò ad emergere, riuscì sempre ad evitare gravi conseguenze legali. Se venne arrestato effettivamente nel 1825 e processato, riuscì ad essere assolto grazie alla mancanza di prove, ma soprattutto al suo carisma che convinse addirittura la giuria. Tornò a Londra, continuò a vivere con una certa rispettabilità con i proventi ottenuti dalle sue truffe, pur senza il successo di una volta. Riuscì a tenere abbastanza dei soldi delle sue truffe da assicurarsi un comodo ritiro in Venezuela, dove morirà nel 1845.

0: La frottola di McGregor parte da un unico punto di verità: il fatto che aveva convinto a suon di denaro un capo locale dell'Honduras a nominarlo sovrano di Poirier, solo che Poirier non era un regno quanto un pezzo di costa con giungla inospitale annessa. Come era arrivato McGregor dalla Scozia a trattare un titolo fittizio con un sovrano dell'Honduras non faccio a tempo a raccontarvelo, ma vi invito ad approfondire il tutto ad esempio nel bellissimo video che ha fatto Gioele Sasso sul suo canale YouTube La Biblioteca di Alessandria, perché effettivamente le peripezie di questo truffatore anche prima della truffa di Poirier, beh, meritano di essere approfondite. Per Wake Up Pills anche oggi è tutto, io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills. Wake Up Pills.

0: Coop, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
2: State ascoltando
3: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, signori, come state? Come va? Tutto bene? Tutto ok? Yaba, ha, ha. 6:21 è giovedì 10 settembre 2026. Buongiorno, benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
5: E buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Da chi?
5: Un attimo, scusate.
4: Da chi, Mauri? Che?
5: Benvenuti da parte di Maurizio Paniconi.
4: Che è successo?
5: No, niente.
4: Dice, stai morendo per caso? Attenzione, no, forse Maurizio Paniconi sta morendo. Che è successo?
5: Starnuti.
4: No, Mauri, starnuta. No, che poi si dice starnuta? Starnuti. Staremo a vedere, signori. Intanto, noi partiamo subito stamattina con i Ramones. Radio Rock.

0: grazie Ramones, che bellini iniziare la giornata così. Però arriva una bella novità, quella dei Queens of the Stone Age, Insignificant Other.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: da 2 settimane dentro. Insignificant Other, firmata Christopher Stone Age, la loro novità. Se volete votarla potete farlo, sito radiorock.it, sezione della novità per l'appunto. Buongiorno signori, buongiorno a tutti e benvenuti ad un'altra giornata rutilante qui a Radio Rock, in compagnia del Rock Show. Alessandro Tirocchi e...
1: buongiorno Maurizio Paniconi.
0: Che non starnutti.
1: No, ho starnutato già.
0: Ha già starnutato ed ora è pronto e bello e libero per voi. Buongiorno. Oh, chi c'era ieri sera alla caverna dell'Auditorium, signori? Sono andato al concerto di Judas Priest, in apertura c'era i Nevermore. Mi sono pentito di essere arrivato solamente alle 8:20 dentro, quindi aver visto solo 20 minuti dei Nevermore, perché sono stati veramente forti. E poi Judas, spettacolo meraviglioso, meravigliosi. Non so, vabbè, poi è anche il cuore che parla, quindi magari c'è qualcuno che l'ha visto, che ne so, piaciuto o non è piaciuto, insomma fateci sapere se c'eravate, insomma raccontateci.
2: Buongiorno belli, meglio non parlare di quello che sta succedendo nel mondo.
0: No,
2: una merda. No. E siccome sono quasi finito Outlander, volevo fare una domanda, no? Se potesse tornare indietro nel tempo, a che epoca torneresti?
0: Ah, bello.
2: Comincio io, anni 60.
0: Bello.
2: Troppo belli.
0: Allora, bella Outlander che stai vedendo, caro Fabrizio, l'ho visto tutto, ho iniziato a vederlo 2 anni fa quando dovevo andare in Scozia, proprio in previsione di quello, e poi l'ho finito quando insomma è uscita l'ultima stagione l'anno scorso, quindi meraviglioso, continua così, bellissimo. Non lo so Mauri, tu se trovassi queste pietre, che se le guardi e quando senti zzzz, entri dentro e te sbatte da qualche parte, dove ti faresti sbattere? Qual è l'epoca storica, Mauri? 3, 2, 1. Molto bene, Mauri.
1: Ci devo pensare.
0: Bella!
1: Perché non è tanto l'epoca storica,
0: ma
1: il ceto sociale a cui appartiene.
0: Il ceto sociale. Rinasco schiavo.
1: Capito? Allora, il periodo dei Romani, vabbè, ok, ma sono imperatore, per dirti.
0: Addirittura,
1: periodo medioevo, vabbè, ok.
0: Sono un signorotto, ma qua a terra. Capito? Un conte, se no.
1: Sono
0: fanno idee di merda,
1: quantomeno.
0: Buongiorno Alessandro, il nostro Alessandro da Livorno. Buondì. E sentiamo ancora la voce viva e vegeta di Roberto.
3: Ragazzuoli, buongiorno.
0: Ciao.
3: Non so perché mi è venuta la voglia improvvisa di Panic Station o dei News.
0: Panic Station.
3: Questa voglia?
0: Panic Station dei News. Allora, aspetta, vediamo, cerchiamo di capire se si può fare. Intanto, Mauri vi dirà una, vi racconterà una poesia. Prego Mauri.
1: Che poesia raccontano? Così, su due piani.
0: Dai, quella che conoscete, quella. Dai, quella forte. Quella che si dice in tutte le evenienze, le occasioni, quella dai.
1: Verrà la morte e avrai i tuoi occhi.
0: No, grazie. I News, Panic Station.

0: Abbiamo soddisfatto sta voglia di Panic Station.
1: Tempo di Romagna fa che a pulisse il culo che ha spugna il bastoncino, ma quando mai i greci a pulisse il culo che i cocci di ceramica. Raga, massimo anni 80, così almeno se avete una carie ci si può fare qualcosa, se per un po' di nostro vi fanno una radiografia. Almeno non si muore d'estate. Massimo anni 80, raga.
0: Giusto.
1: Le normative permettevano un sacco di roba, si stava bene, dai, su, anni 80.
0: Il nostro Escopaz ci dice: non andate troppo indietro perché. Potete rischiare chissà quante cose. Mauri, dai, buongiorno. Quella poesia è quella che hai scritto quest'estate mentre nudo con gli speroni cavalcava il pelo quell'anziano imprenditore di Salerno che pubblicava il video su OnlyFans. Dai, quella poesia lì, Mauri. Tra poco per

0: Tan. Ta-ta-ta-tan. Tan. Buongiorno, sentiamo un poco.
1: Ma se c'ho una macchina nel tempo vado nel futuro, che mi importa del passato, tanto ho studiato a scuola.
0: Attenzione, il futuro. Perché il nostro amico che sta vedendo Outlander, Fabrizio sta vedendo Outlander. Outlander, il plot della serie è questa possibilità sostanzialmente di fare dei viaggi nel tempo attraverso, come dire, innanzitutto una predisposizione, cioè non tutti li possono fare, ci sono i cosiddetti viaggiatori che hanno una determinata percezione e al verificarsi di alcuni eventi possono attraversare delle pietre disposte in un modo particolare e trovarsi in un'altra epoca e sostanzialmente, diciamo, viaggiare. È un, come dire, un plot, non è, come dire, una grande novità. Tante cose sono state fatte sul viaggio del tempo. La cosa bella di questa serie è che innanzitutto le epoche storiche scelte, quindi la Scozia di forse 1700, sì, più o meno, e con tutto parte dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, in cui c'è questa coppia che si ritrova dopo la guerra. Lei scopre di avere questo, diciamo, potere, sta predisposizione.
2: In realtà credo che fosse la notte in cui lei va in questo cerchio di pietre, no?
0: Dico, lei scopre, tornata dopo la Seconda Guerra Mondiale, lei è stata, diciamo, medico.
2: Una cosa d'estrema,
0: e lui è, tornano, lei sente una roba strana, si allontana, va in questo posto che c'ha delle pietre messe in un certo modo che poi nel corso del tempo e passa, è come se passasse sta porta e quindi diciamo inizia questo viaggio e poi c'è tutta la storia, diciamo, anche d'amore che si intreccia nelle varie epoche, arriva fino a dopo la guerra d'indipendenza negli Stati Uniti, quindi insomma è una serie fatta benissimo e rilancia il tema del viaggio nel tempo. Ecco, il nostro amico ci stava dicendo: dove volete andare? Dove andreste? Che fareste? Qualcuno ha detto: occhio ragazzi, ma quale indietro nel tempo? I romani, il medioevo, ma lì vi prende in corpo, vi succede qualcosa, vi pulite il culo coi cocci come abbiamo scoperto l'altro giorno, se vi prende una roba morite. No, massimo anni 80, ha detto, perché negli anni 80 se c'era una carie comunque già te potevi curare e c'erano tempi belli, se poteva fare nero, un po' di black, qualche soldo girava, era meglio. Non è che c'ha tutti i torti, diciamo. No, Mauri? No?
2: Vabbè,
0: che dici,
2: forse
0: no?
2: Perché allora gli anni 80, sai perché? Perché probabilmente lui negli anni 80 era molto giovane, allora fa match con sta roba. Però ce vai adesso a st'età, non lo so quanto può essere, non, devo pensare, perché è una chance che mi voglio giocare bene. Però ti ripeto, secondo me lo scarto dipende tutto dal tipo di
0: chi sei, cosa fai.
2: Sì,
0: però
2: sì,
0: non è che devi reincarnare, attenzione.
2: No,
0: viaggio nel tempo non è che ti reincarni.
2: Appunto.
0: Viaggi nel tempo.
2: Viaggio nel tempo, ho capito.
0: Ma lei mica si reincarna, per esempio, quelli che viaggiano,
2: lo
0: tu
2: so,
0: sei te
2: visto.
0: Stesso là.
2: Ho capito, però poi alla fine lei in qualche modo finisce tipo in un castello.
0: Sì, però attraverso varie fasi poi si è evoluta, no? Che c'entra?
2: Sì,
0: certo, è chiaro. Se te te prendo a te così e te butto nel tempo dell'antica Roma, non è che nasci in uno status.
2: Moro.
0: Morri.
2: Io mi moro.
0: Ecco, c'è da dire questo, bravo Mauri, che per come siamo noi, ma voi nel passato resistereste? Boh, con spadate, gente che se
2: no,
0: mena.
2: No, oh, me moro subito.
0: Ma noi non siamo pronti, non siamo pronti.

0: 6:25, 10 secondi, giovedì 10 settembre 2026. Tra l'altro pensavo, sì, epoche storiche che mi piacciono. L'antica Roma è sicuramente affascinante. Il Medioevo su di me ha sempre esercitato un gran fascino. C'ho un debole per tutta la saga di Kinga, per esempio. Tutta la storia, la saga di Kinga nei loro viaggi. Ma poi li guardi, basta vedere una serie che certo è romanzata, ma come dire, cerca di replicare alcuni modelli di vita. Mi chiedo, ma uno come me, diciamo uno normale di questo secolo così, ma inserito lì in una giornata tipo, ma quanto reggeresti?
1: Ma non solo, devi vedere anche per esempio l'età media.
0: Vabbè, ma se ci arrivi adesso, tu ce vai ai tuoi età.
1: Ma mori subito, tu arrivi in mori.
0: Ma capisci il discorso, certo, però sto dicendo un'altra
1: mori.
0: Cosa. Tu attraversi e ti trovi in un'epoca. Sei tu, Maurizio Paniconi, che si è spostato là, non sei né di una classe sociale né mori perché sei arrivato. Mi chiedo, noi resisteremmo?
1: No, mori.
0: Co germi, morbi, gente che fa spadate, liti regolate con l'ascia, con l'ascia bipenne, cioè nel senso,
1: te
0: pure questo.
1: Te pesti subito, te pesti.
0: Ti prende la peste ti colga. Si dice, no, tra l'altro, che la peste ti colga. Questo e tanto altro. Scegliete la vostra epoca storica, ricalcando un po' la serie TV Outlander. Oh, intanto, ragazzi, c'è una cosa bellissima di un calciatore. Si chiama George Kamurasi, che gioca in Inghilterra e in una serie minore, sarebbe la nona divisione inglese, tipo la nostra serie D. È portiere e capitano di questa squadra che si chiama South East Dons. Il punto è che però è il cugino di Re Rukidi IV, Re d'Uganda, purtroppo morto a 34 anni improvvisamente. Il trono è vacante e tra i candidati c'è sta lui. Per cui potrebbe passare da fare il portiere in nona divisione inglese a Re dell'Uganda, Maurizio. Capito?
1: Ho capito.
0: Con tanto de trono.
1: Hai capito?
0: Ci penseresti tu? No, che ci pensi a fare ancora fare portiere? Va a fare? No.
1: Vabbè, però può darsi che lui è più
0: lui non ha deciso,
1: a fare il portiere, deve vedere.
0: È stato scelto lui come successore, ma lui
1: c'hai delle responsabilità, magari lui è, voglio dire, no? Si è in qualche modo realizzato a fare il portiere, magari è una passione della vita.
0: No, cioè, sicuramente, immagino, anche se in nona divisione non è, non credo che guadagni da vivere col calcio, però diciamo che poi sai, devi fare re e te devi accollare pure tutta una serie di cose, ragazzi. Non è mica.
1: Un po' sfatiamo un mezzo mito,
0: Un mezzo mito chi è?
1: No, rispetto all'aspettativa di vita del Medioevo.
0: Mauri, tra poco noi sfateremo tutti i luoghi comuni sul Medioevo. I Darkness Friday Night ci accompagnano dritti al break delle 6:30.

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
8: Bravi, questo dovete fare, vi fa bene. 6:32 minuti, 16 secondi, giovedì 10 settembre 2022. Riprendiamo la marcia di oggi con i Clash, The Guns of Brixton.
2: Radio Rock, back in time.

0: Il Clock di Radio Rock vi propone sempre un classic new, un back in time dopo il break pubblicitario, ma poi c'è la certezza di avere un'altra delle nostre novità. Arab Strap, Glamour Magic.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: come vi ho già detto, questa è la nuova degli Arab Strap, Glamour Magic. La potete votare sul sito radiorock.it. Se volete, fatelo. Ok? Siete liberi di poterlo fare, di esprimere la vostra preferenza. No altre, qui a Radio Rock si consente di esprimere preferenze. Buongiorno, buongiorno.
1: Hai detto 10 settembre 2022, quindi siamo già tornati indietro nel tempo.
0: Vedi, vedi, 10 settembre 2022, siamo già indietro nel tempo. Inizialmente ho pensato a tornare quando mia madre perse a sua madre a 14 anni per aiutare lei, mio nonno e i miei zii, che da quel dolore hanno avuto tutta una forte conseguenza.
2: Ho capito, però pensa bello, che è cortocircuito.
0: Che però lo sai
2: però,
0: che sono quelle famose cose, malgrado ti capisca Paolo, nel senso, no? Per cambiare però sta, però sono quelle robe che quando si parla di viaggi nel tempo ci si interroga sempre.
2: Sì,
0: ma
2: magari l'aiuta e tu non nasci,
0: capito?
2: Cioè tipo, no? E poi non solo, pensa che cortocircuito. Se tu l'aiuti, poi
0: infatti lui dice
2: lei...
0: questo. Poi, lui dice, oppure negli anni 70, per evitare a mia suocera di conoscere quel violento di mio suocero. Però tutte queste azioni potrebbero cancellare, per esempio, me, la mia compagna, quindi la mia attuale famiglia. Quindi per cercare di fare qualcosa dovrei spostarmi a dopo la nascita di mio figlio, del mio terzo figlio, 7 anni fa. Forse l'unica cosa che potrei provare a fare per avvisare i partecipanti di quella festa di Israele ed evitare quindi che il governo abbia la scusa di dare vita al genocidio a cui stiamo assistendo. Ecco, questa è una cosa già che potrebbe essere più, no? Come dire?
2: Sì, però
0: più sensata,
2: vai,
0: a livello,
2: no?
0: Globale.
2: Tu vai, inizia a dire sta cosa. Magari ti prendono un po' un matto.
0: Ma te arrestano.
2: C'è chi ha l'interesse affinché questa cosa succeda e quindi non ci arrivi.
0: Sai, nel tempo, sai, quando si...
2: nessuno. Allora, secondo me non devi andare con l'intento di voler cambiare qualcosa, devi andare con l'intento di voler farne esperienza.
0: Partendo dal presupposto che, insomma, tante persone che si occupano di scienze e di studiare determinate cose sui viaggi nel tempo si sono espresse tanto, cioè è da escludere la possibilità che no, ma per lo stato attuale in cui noi viviamo, in cui la nostra evoluzione sia tecnologica che scientifica che fisica, che sulle regole proprio dello spazio-tempo non ci consentono in un tempo, come dire, relativamente breve davanti a noi, di immaginare che sia possibile, perché esistono dei problemi proprio fisici che ad oggi l'essere umano non ha risolto.
2: Comunque,
0: quindi è un gioco.
2: Il discorso del Medioevo, in realtà il problema era superare l'età dell'infanzia, perché c'era un'altissima mortalità infantile, tra il 40 e il 50%, per cui una volta superata quella, in realtà potevi avere una praticamente un'aspettativa di vita tra i 50 e i 60 anni, ma spesso superavano i 70, anche gli 80 anni.
0: Vedi, che poi, certo, meno rispetto ad oggi, però la favola che a 40 anni eri già morto non è vera.
2: Non è vero. No,
3: regà, negli anni 80 sono nato alla fine degli anni 80, io. Dico anni 80 perché la tecnologia c'era, se volevi potevi viaggiare, si stava bene, cioè diciamo dagli anni fine 70 in poi, l'epoca moderna. Che conosciamo, quella dove non si muore di scorbuto,
4: Ragazzi, buongiorno. I viaggi del tempo sono una vera figata. Purtroppo non li faremo mai, perché ricordate che un viaggio nel tempo è anche un viaggio nello spazio, quindi non è molto facile. Ma io vi dico solo tre parole per i viaggi
0: solo
4: del tempo:
0: cuore, amore.
4: Grande almanacco sportivo.
0: Sì, te credo. Assolutamente. Tu pensa che bella avere il marco sportivo, te lo porti indietro, vai. Basterebbe anche andare indietro. Cioè, se il fine è svoltare attraverso un almanacco sportivo con dentro tutti i risultati, tornare indietro e giocare scommettendo, basta andare dietro 5 anni, te fai 5 anni in cui giochi sapendo tutto, qualsiasi tipo di disciplina, e torni a quest'epoca milionario. Signori, tra poco torniamo insieme, ma ieri sera, ripeto, cavea dell'auditorium, sono stato al concerto di Judas Priest, c'era tantissima gente. Se c'è stato qualcuno di voi, anzi 3899 106 600, raccontateci se vi è piaciuto o no. A me molto. In scaletta c'era anche questo brano per i Judas Priest.

0: bellissimi ieri sera i Judas Priest sul palco della cavea dell'Auditorium a Roma. Prima di loro si sono esibiti in Nevermore, gran bel numero.
1: Buongiorno ragazzi, che dite, tutto bene? Ben trovati. Alessia, una cosa, prego. Quando stai seduto così, sì, ti si vedono le mutande.
0: Ah, il culo?
1: Quindi non mi fare il vitellone, stai un po' composto, no? Scusa, quando stai in trasmissione.
0: Perdonami, Marco.
1: Dalla televisione.
0: Perdonami, Marco, sai, dimenticavo ogni tanto che abbiamo la TV anche alle spalle.
2: Pure una TV un po' hot la nostra.
0: Sì, è un po' sporca, capito? È un po' così. Allora, col Super Enalotto basta andare indietro di una settimana. In effetti c'ha ragione.
2: C'ha ragione.
0: Il nostro Paolo, non è che bisogna tanto per dare una svolta
2: però,
0: attraverso il gioco.
2: Devi vedere quale settimana, eh? Perché mica vincono tutte le settimane.
0: No, una settimana da oggi. Cioè, se oggi c'è sta il Montepremi, il Super Enalotto.
2: Ah, dice, dicono i numeri. È vero, c'è
0: guardate che Trump ce l'ha il grande almanacco sportivo, ce l'ha Trump, ce l'ha.
3: Buongiorno ragazzi. Ale, io invece volevo sapere una cosa del concerto. Ma non è fatto strano un concerto del Judas all'Auditorium?
0: Allora, no, stavamo alla cavea, quindi all'aperto, quindi restituiva un po' la sensazione di essere in uno spazio forse un po' più, come dire, adatto a un tipo di musica, anche se poi io là ci ho visto gli Hollywood Vampires e mi sembra un'altra cosa, sempre oddio, non mi ricordo, qualche anno fa. Però sì, dici, sai, in alcune location c'è da dire che si vede bene da dovunque, più o meno, perché è come dire, abbastanza circoscritto, non è enorme la cavea, quindi si vede bene dappertutto, si sente benissimo, quindi in realtà ai fini dello spettacolo come fruizione è bellissimo, quindi cioè dopo un po' vieni travolto da quello che fanno loro, bello, insomma. Poi ripeto, Rob Halford ha 75 anni, ieri lo guardavo, no, dicevi oddio, è un po' meno zompettante, poi dici cazzo, certo, ma c'ha 75 anni, oh. E a 75 anni fare, diciamo, metal, no, comunque anche cioè, per un attimo c'è la stessa età di mio padre e per un attimo ho pensato, certo, a mio padre
2: e hai pensato a lui,
0: no, e dico cazzo, questo sta lì, casse a cannone, volumi acuti, cioè nel senso, oh, ma regà, ma questa è gente, sono generazioni abbastanza d'acciaio. Carlo dice, io ci ho visto Marilyn Manson, la location è fantastica. Sì, sono d'accordo con Carlo, cioè il posto è proprio bello, nel senso che uno magari si immagina ste band e dici madonna, serviranno, poi in realtà anche uno spazio più piccolo come la cavea, che poi insomma era pieno, poi invece si presta, perché essendo più raccolto, ripeto, si vede bene dappertutto, si sente molto bene, e quindi no, ma alla fine insomma è stato bello. Oh, tra poco parliamo di ho letto sulla stampa, ma in realtà sta su tutti i social e un po' dappertutto, c'è l'ennesimo super ingegnere, super responsabile di aziende che lavorano con la AI, in questo caso Jacob Coxon, che ha dato dimissioni definite shock. Lui lavorava, dopo essere, ha lavorato con prima con quella di ChatGPT, adesso sta con Anthropic, che credo sia l'azienda che gestisce anche Claude, ha dato improvvisamente le dimissioni, se n'è andato di qua di là. Nell'intervista ha detto: le aziende tech in questo momento sono irresponsabili, tutte quelle che si stanno occupando dello sviluppo dell'intelligenza artificiale sono degli irresponsabili, l'intera umanità è a rischio, ci ammazza tutti entro poco.
4: Belli.
0: Che insomma, no?
2: È che se non decidono di regolamentarla sta
0: no
2: roba,
0: è che però ognuno che esce, che poi viene sempre da dire, poi magari lo leggiamo, ci ammazza. La AI viene addestrata da noi. Se questa ci ammazza perché qualcuno gli ha insegnato a fare qualcosa. O nel progettarla
2: impara,
0: ma tu che la... Oh, nasce da un'iniziativa tua.
2: Però cioè, se inizi a vederti come un parassita, ti elimina.
0: Attenzione, tra poco.
2: Oh. E noi siamo dei parassiti.
0: Tu, parla per te. Io no. Io mi alzo.

0: fall asleep, where do we go?
1: Billie Eilish, Bury a Friend, Bondi. Allora, dicevamo, no? Eccolo qua. Ennesimo, diciamo, responsabile, sviluppatore, ingegnere, fate un po' voi, che lavora con aziende che si occupano di sviluppare i vari motori dell'AI, che esce da queste aziende con annunci abbastanza shock e soprattutto molto, come dire, annunci dai toni oscuri per quello che riguarda il futuro. Era solo questione di tempo. A luglio 1300 dipendenti di aziende come OpenAI, Anthropic, Google DeepMind e Meta, impegnate nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale di frontiera, firmarono una lettera aperta al governo statunitense, 1300 dipendenti, parlando di un rischio concreto che lo sviluppo delle capacità acceleri rapidamente, superando la nostra possibilità di comprendere e o controllare i sistemi risultanti. Cioè, ci stiamo sviluppando talmente tanto in fretta, talmente tanto rapidamente, che potrebbe andare fuori controllo lo stesso nostro, diciamo, stesso nostro, la stessa nostra capacità di controllo su quello che stiamo facendo. La lettera esortava l'esecutivo statunitense a sostenere un'iniziativa internazionale, quindi a livello globale, cioè sedetevi e parlatene, per sviluppare strumenti capaci di regolare deliberatamente il ritmo di avanzamento della frontiera dello sviluppo della AI automatizzata. Risposta del governo Trump non pervenuta. Vabbè, come su tante altre cose, insomma, sarebbe stupido il contrario. Ieri però è esploso un caso concreto, sollevato da due whistleblowers interni. Si è dimesso Jacob Coxon, che ricopriva il ruolo di researcher ad Anthropic, dove si occupava soprattutto di pre-training, cioè della fase di addestramento dei grandi modelli di AI. Era entrato in Anthropic nel luglio 26, dopo 3 anni di lavoro invece, sempre nel pre-training, ma da OpenAI, dove ha contribuito al lavoro su GPT-40 e Anthropic. Coxon ha reso pubbliche le sue motivazioni con alcune valutazioni che hanno lasciato tutti un po' così, insomma. Mi sono dimesso oggi, nessuna delle due aziende per le quali ho lavorato, OpenAI e Anthropic, sta agendo in modo responsabile. Stanno correndo dritte verso una superintelligenza automigliorante e stanno giocando d'azzardo con le nostre vite. E poi, insomma, anche Samuel Marx, responsabile della supervisione in Anthropic, denuncia: gli sviluppatori ritengono che la loro tecnologia possa causare l'estinzione dell'umanità. Ciò potrebbe accadere nei prossimi anni. In generale, più elevato è il livello gerarchico del dipendente, maggiore la sua preoccupazione. Quello che emerge è quello per cui fa notizia, cioè se si lamenta un dipendente che si occupa di una cretinata, uno dice, beh, ma forse quando cominciano ad essere i vertici, che quindi hanno sotto controllo un po' tutta la situazione.
2: No, ma probabilmente hanno anche, più che altro tutta la situazione, hanno anche la prospettiva.
1: Esatto.
2: La visione prospettica di quello che potrebbe, no, degli sviluppi che potrebbero venire da tutta questa roba. Guarda, è una cosa molto preoccupante.
1: È preoccupante perché adesso comincia a essere più di qualcuno. Ora, magari però c'è una visione personale pessimistica. Sicuramente si può intervenire. Il punto è, non è ci ammazza, il punto è, oh, vi dovete mettere seduti, perché se non lo regolate adesso potrebbe essere tardi.
2: Però questo, secondo me, è anche, non è solo il risultato di una ricerca tecnologica che ha portato a... Questo purtroppo è il risultato di una politica che manca da questo punto di vista. È una politica quale quella trampiana, cioè altamente stupida. No, però guarda che il problema è politico, perché è la politica,
1: non è un discorso trampiano, qui è un discorso di comunità internazionale,
2: appunto,
1: dobbiamo capire questo, non è Trump o Putin o Meloni o Sanchez in Spagna.
2: No, Alessandro, è un discorso politico, perché qui la politica è a livello internazionale, se mette
1: ma se siete Trump, no? Cioè, potrebbe pensare all'Europa, no? L'Inghilterra, dico una cretinata, non potrebbe dire, oh signori, che ne dite se se vedete,
2: allora,
1: ne parliamo?
2: Dove sono le sedi di queste Anthropic? Dov'è? Dove si trova la sede Anthropic?
1: Nella fattispecie la sede centrale è negli Stati Uniti, ma Anthropic agisce in tutto il mondo. Ma non è che
2: okay,
1: così, perché
2: sì,
1: le sedi della... non è che so.
2: Ho capito, ma io non è che te so di che è del presidente del
1: cioè, no, nel senso che poi diventa un alibi rintracciare 4-5 colpevoli. La comunità internazionale, anche scientifica, è libera.
2: 5 colpevoli. Dico che attualmente nel mondo non si fa una politica che sia una politica giusta.
1: Sì.
2: Voglio dire, sono attenti a tante altre cose, a non perdere un certo tipo di potere, no? Che è un potere che poi sarà effimero pure quel potere, perché poi alla fine
1: di fronte a certe cose
2: è una politica egoistica, non so come dirti.
1: Certo,
2: allora stiamo bene adesso, stiamo bene oggi,
1: all'individualismo,
2: sto bene io e sti cazzi, poi non è lungimirante, non è illuminata, è fatta con i piedi, è una politica
1: 3899106600. Moriremo tutti di AI, tra poco lo scopriremo dalle 7 tutti insieme, intanto 8

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
4: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
3: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: The Rock Show!
12: The Rock Show!
11: The Rock Show! Il morning show di Radio Rock!
12: Yes!
11: Rock Show!
12: Yes!
13: The number one, the only one!
14: Questo è
11: The Rock Show!
14: Il morning show di Radio Rock!
13: L'unico e solo
11: The Rock Show!
15: On Radio Rock!
16: Alle 7:04 minuti, giovedì 10 settembre 2026. Buongiorno, questo è il buongiorno di Radio Rock, il nostro morning show, il The Rock Show, e io sono Emilio Pappagallo, con me Maurizio Manigoni,
17: buongiorno.
16: Alessandro Tirocchi, Martina Caronna.
18: Buongiorno.
16: Ripartiamo subito con le notizie di oggi e con tutto il resto. 3899 106 600 per voi. Ma prima Weezer.
15: Radio

0: Radio Rock, 7-7 minuti. E allora Alessandro, io e te ieri ci siamo incrociati, incontrati, abbiamo passato una bellissima serata insieme, Mauri, al Auditorium Parco della Musica, laddove tu eri invitato ma non sei voluto venire, come al solito.
1: Tra l'altro Rob Alford dal palco l'ha anche detto,
0: è rimasto male Rob.
1: Lo ha anche detto Rob Alford.
0: Ragazzi, ho deciso, voglio diventare Rob Alford nella vita. Allora, Frocione già ci sono praticamente, anzi forse pure più di lui. Poi che mi manca? Faccio crescere la barba lunga,
2: ti devi rasare.
0: Mi faccio crescere la panza e mi raso a zero.
2: Gattini,
0: e poi prendo un sacco di
2: io, se vuoi.
0: Quella è la cosa più difficile per me, è la cosa più tosta, però il resto passi. Quella è una cosa un po' tosta. Rob Alford, ho deciso, ragazzi, l'avevo già deciso, numero uno ragazzi,
1: ieri. Dai, poi a un certo punto
3: è andata a vedere questo, poi tra un po' vai a vedere e poi ieri
0: che vado a vedere, non capito,
3: quelli che va a vedere te che fanno Gigi,
0: no, però sai che pensavo, 75 anni ragazzi, lui è del 1951, l'anno di nascita di mio babbo, e quindi Maurizio a questo punto
2: è il tuo anno di nascita,
0: no, ma ti rendi conto del cioè uno che insomma la voce ce l'ha ancora, poi non è che c'ha una voce così, lui ha una voce,
1: esatto, poi
0: insomma,
1: non so
0: mio babbo, e quindi Maurizio a questo punto
2: è il tuo anno di nascita,
0: no, ma ti rendi conto del cioè uno che insomma la voce ce l'ha ancora, poi non è che c'ha una voce così, lui ha una voce,
1: esatto, poi non solo è 2 ore di concerto senza

0: tantissimo i Queen e Freddie Mercury, anzi li riteneva una band molto heavy metal. Molto heavy metal nell'animo,
1: sì,
0: diciamo
1: nell'animo,
0: così. Dopodiché lui ha avuto, ha avuto un momento nel 1980 quando Freddie ha fatto ha avuto quella fase di Crazy Little Thing Called Love in cui si vestiva di pelle, eccetera, che ha detto: che succede? Mi stai imitando? Perché lui è stato colui che ha portato nel mondo dell'heavy metal il vestito di pelle con le borchie, con le che è una roba presa. Presa dallo scenario leather gay proprio, e che veniva indossato da degli inconsapevoli fan della musica metal che si mettevano pure loro tutti già con i pelle, però ha creato quell'immaginario lì e dice che lo ha incontrato nel 1980 in una festa gay, si sono visti da lontano, si sono sorrisi e salutati così un po' da lontano, dice, però non ho poi avuto modo di approfondire la conoscenza, però era insomma molto legato al ricordo di Freddie Mercury, anche insomma Rob Halford ha attraversato gli anni 70-80, anni molto turbolenti, fra l'altro lui per un periodo ha fatto uso di alcol e di cocaina in abbondanza. Nel 1986 si è entrato in comunità di recupero, ha completamente recuperato la situazione, da quel momento in poi è rimasto sempre sobrio, quindi è tornato e raccontava, cioè, questo episodio è molto bello, lui racconta il proprio primo concerto, dice: io ho ottenuto il primo concerto alla sobrio nel 1986, si ricorda chiaramente il giorno e il mese, e dice: ero terrorizzato perché avevo paura sobrio di non riuscire a performare, e invece sono stato bravissimo e ho performato molto meglio non drogandomi, e anche se io dice sono onesto, risentendo le mie registrazioni degli anni in cui mi drogavo non è che facevo schifo,
2: era giovane,
0: probabilmente
2: da giovane diciamo che ammortizzava,
0: però se l'è diciamo l'ha recuperata bene, sì. È stato intelligente nel fermarsi per tempo, cioè, anche fortunato, perché poi alle volte è anche una componente di fortuna, certo, legata proprio anche al proprio DNA, a cose che magari uno non può sapere, però insomma grandissima band, grande concerto, molto tirato,
2: e ripeto, vederlo lì a 75 anni che fa 2 ore attaccate insieme alla band, dici che bello, cavolo.
0: E allora dobbiamo essere tutti Rob Alfa al numero uno, dai.
2: E devo dire una cosa,
0: non ci andresti con Rob Alfa, guarda che è un uomo di un carisma fantastico, con qua barbona,
2: alla fine,
0: dai,
2: con quella grande barba e quel tatuaggio in testa,
0: ma no, a me fa troppo ridere se voi andate a vedere i suoi video su Instagram, che lui si fa foto con questi cactus dietro giganteschi, è una cosa bellissima, è una cosa bellissima. Cioè, io sono andato, perché lui vive a Phoenix in Arizona, lui è inglese di Birmingham come sapete, però vive a Phoenix, e mi fa tanto ridere questo fatto, dice: ah, mi sono trovato bene qua, stanno i cactus.
1: Ma perché mi sono chiesta, perché lo seguo,
0: una Instagram, cosa meravigliosa
1: questa cosa,
0: ma la trovo una cosa meravigliosa,
1: fissa, però bello,
0: perché c'è sta fissa, insomma,
2: Martina, dai, insomma,
3: Martina,
2: non farto male,
3: gli piace il cactus,
1: Maurizio.
4: Brand new music right here.

0: Chi c'era? 3899-106-600. Sentiamo le vostre voci questa mattina. Vai, vai, vai.
1: Buongiorno, ragazzi. Volevo farvi riflettere su un piccolo dettaglio. Trump è la punta dell'iceberg, ma guardate che in Europa i nostri Macron, von der Leyen, Merz, Meloni e compagnia cantante da destra a sinistra, quando si parla di AI non ce n'è uno.
2: Emilio, tu sei troppo di sinistra.
3: Io non ti sento
2: più. Ho acceso la televisione, ho sentito quel Maurizio Paniconi, è troppo di sinistra. Che cosa mi fa?
3: Beh, devi venire così domani, Emilio.
0: Mi devo far crescere un po' la panza, ce l'ho.
4: Non solo.
5: Va bene anche senza
0: tatuaggi. Mi faccio, sì,
3: rasa a zero?
0: No, mi fa rasa a zero e faccio crescere la barba lunga.
3: Però la mise è molto carina, pantaloni in pelle con sospensione.
0: Io ci andrei subito con Rob Halford. Ma subito proprio, guarda, infatti sta pensando chissà che fa, però lui è, credo sia fedele al suo compagno. Mi immaginavo, no, chissà che fa stasera. No, non lo so, non voglio turbare quella quiete, che poi io lo so che faccio un casino, perché poi mi inserisco.
3: Tu sei un irresistibile bocconcino.
6: Io non mi preoccupo tanto se moriremo un giorno di intelligenza artificiale o affini tipo Skynet. Intanto viviamo già in una bella simulazione creata da una mente più avanzata della nostra.
0: Bene, bene, vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
7: Mi piace il cactus, Maurizio. Non ho capito perché quello si è presentato in mutande, perché ha detto vabbè, ma questo è Paniconi.
0: No, adesso oggi finiamo, l'aneddoto di Maurizio Paniconi, bravo, con le sue vacanze, molto ce lo stanno chiedendo, ci hanno anche proprio scritto.
3: Anche Rob Halford.
8: Tra poco l'argomento del giorno.
0: Bene, poi sentiamo ancora.
9: La stagione era un bijou, poi però Maurizio.
0: Maurizio come al solito ci ha messo del suo. Tra pochissimo le notizie in tre parole, le notizie del giorno in tre parole. Intanto vi dico che ogni giorno in Italia 10 persone si tolgono la vita dal sole 24 ore.
3: Buono.
0: 10 suicidi al giorno, noi cercheremo oggi di ridurli a 9 da domani, quindi vediamo un po' se riusciamo con il The Rock Show a parlare con le persone e a riuscire, fatta 100, no? La base dei nostri ascoltatori, arrivare al conquibus, no? Arrivare all'obiettivo massimo che possiamo raggiungere tutti insieme, no? Questa è la... scusa, riascoltiamo. Lui si è chiuso il concerto, diciamo vero e proprio, poi c'è stato il bis, però insomma con Painkiller, Judas Priest.

0: live di ieri sera all'Auditorium Parco della Musica nella Cavia. Dunque, vediamo un po', ragazzi, 3899-106-600, poi le notizie in tre parole. Intanto ci scrivono, vediamo un po', Maurizio, hai fatto bene a non andare, sono d'accordo con te in questo caso, hai fatto proprio bene. Vai, sentiamo, sentiamo.
1: Buongiorno, schifosi! Ciao, ciao, ciao. Voi potete salvare la gente, i dei suicidi, poi arriva Maurizio e ogni battuta che fa, quattro comici muoiono.
0: Allora,
2: ma te sei sempre vivo però.
0: C'è, vedi? Benedetta che, che scrive, avete rotto il cazzo di parlare della sua sessualità, detto con amore. No, io invece penso che sia esattamente il contrario, Benedetta. Cioè, Rob Halford ha dato, grazie alla sua, al fatto di aver fatto coming out naturalmente nel 1998, ma poi anche al fatto di esserci tornato spesso sopra la sua, al tema della sua sessualità, ha fatto un qualcosa di molto prezioso anche per i ragazzi, che perché il tema, sai qual è, spesso che ci si sente soli, no? Non si ha la forza, non si ha il coraggio, no, di dire sono gay, sono bisessuale, sono lesbica. Se ci sono delle persone, no, che lui stesso aveva dichiarato una cosa importantissima, ieri mi commuovevo quasi, no, leggendo un po' la sua biografia. Lui dice: io, con tutto che ero all'apice, no, della carriera con i Judas Priest, avevo questa paura, ho detto: adesso se dico che sono gay, crolla tutto. Certo. E invece lui ha dimostrato, dicendo: guarda, Benedetta, ti dico esattamente, la penso così tanto al contrario di te, che penso che sia la cosa più importante, paradossalmente, perché lui è riuscito, grazie al fatto di dire questa cosa, è riuscito a far capire ai ragazzi, alle persone, a molte persone, che non succede niente, non succede niente, che è importante invece dirlo.
3: E che hai l'ambiente che sembrano al contrario, cioè anche esatto, farlo in quell'ambiente lì, che è a rischio,
4: più difficile,
3: che ogni tanto è a rischio, no, ipermascolinità,
4: certo. Sì, come no,
3: invece fa capire,
4: sì,
3: che raga, è una roba, cioè
0: è una cosa che è andata poi alla grande, nel senso che è stata poi voglio dire, a parte che si sapeva un po' nell'ambiente, però poi quando lui l'ha ufficializzata è stata una cosa che non ha comportato nessuno scossio.
4: È quello il fatto che magari per arrivare a una, diciamo con mille virgolette, però il termine più vicino che mi viene adesso da dire, normalità o normalizzazione di questa cosa, in realtà prima bisogna parlarne un sacco, quindi non perché lui venga identificato con le sue scelte sessuali, ma perché è importante, no, certo che no, ma perché è importante che questa cosa venga detta. Vedi, nonostante ci possano essere dei pregiudizi, lui è sempre lì, e lui è lui soprattutto.
0: È parlarne, no? Ragazzi, è una cosa molto molto importante, perché
4: poi capisco anche quello che ha detto Benedetta, cioè nel senso, credo che il suo sia un augurio che non serva più un domani.
0: Però adesso però siamo nel 2026, sì, sì, e purtroppo oggi
2: serve sempre di più, sì, considerando, sì, serve, le notizie anche che si leggono,
0: assolutamente, sì, ragazzi,
2: persone che vengono picchiate per strada.
0: Io credo che sia importante, paradossalmente, poi come diceva Martina, sarebbe bello se non lo fosse, ma lo è, normalizzare il più possibile questa cosa, quindi dirlo e dire a gran voce che è una persona che ha avuto veramente il pride, no? L'orgoglio di dire: io sono così e voi siete in un altro modo, io sono così, eccetera. Allora io vedevo ieri un filmato in cui lui diceva, un filmato abbastanza recente, in cui lui diceva che ho beccato degli haters su Facebook, no? Che poi casomai lo recuperiamo, mando in onda, degli haters su Facebook, perché lui primi ne parla moltissimo, giustamente,
2: certo.
0: Dice: ho beccato degli haters su Facebook che mi hanno scritto: ma vergognati, no, non sei cristiano quello che fai, pensa a metterti con una donna che sarai molto più felice. Lui si fa una risatina, come dire: guarda, non credo proprio, dice vabbè, poi sono degli haters, sono delle parole scritte su un social, no? Però possono fare tanti danni. Prima parlavamo dei suicidi,
2: un uomo,
0: no?
2: Strutturato di 75 anni che ha fatto il suo percorso.
0: Il percorso, sì, sì, sì. Però qualcuno dice anche Ricky Martin l'ha fatto. Sai, io parto dal presupposto che non si può imporre a nessuno di fare nessun tipo di coming out, no? Però riconoscerne l'importanza quando parliamo di personalità veramente veramente mega all'interno, per esempio, della comunità musicale o in questo caso, no, del heavy metal, ragazzi, è molto molto importante.
2: Tra l'altro, perché... in ambienti dove tu pensi, no, che essendoci persone creative, eccetera, che, no, che possano essere anche inclusivi, che possono essere anche illuminati,
4: però sono anche ambienti
2: ma non è sempre così.
0: Allora, devo dire che il heavy metal ancora una volta ha dimostrato di essere un ambiente molto avanti rispetto a tanti altri ambienti musicali. Innanzitutto è un posto, adesso non voglio fare la la retorica del dell'heavy metal, che è un posto meglio, migliore di là, però è un posto in cui tendenzialmente, a dispetto di quello che uno che non conosce questo mondo potrebbe pensare
3: guardandolo,
0: insomma, poi ci sono le eccezioni e ci mancherebbe altro, ma tendenzialmente è un posto molto aperto, accogliente, educato, in cui io ho avuto molto, molti più problemi, tra virgolette, su concerti di grandi pop, star, con persone maleducate, con persone che si sono comportate male, rispetto magari a un concerto heavy metal, dove l'amore per la musica e anche un certo tipo di sensibilità, devo dire che spesso e volentieri fa la differenza.
4: Parte da una diversità, no, di base, quindi
0: l'outcast, no? Quello che si sente. Va bene, Benedetta, dimmi.
5: Ma infatti non è che non si deve parlare della sessualità, lui l'ha fatto per primo ed è un mito per la nostra comunità. È come ne avete parlato voi, che non mi è piaciuto.
0: No, vabbè, ragazzi, questo vabbè, purtroppo.
4: Come ne abbiamo parlato? No, vabbè, però sarei curioso di capire.
2: Sì, ma
4: perché
2: ho fatto la battuta del cactus?
0: Allora, innanzitutto,
2: battuta,
0: Benedetta,
2: ragazzi,
0: il problema è questo qui. Non appropriamo. La comunità è anche la nostra comunità, no? Mia, di Martina. Io dico, ma non è che noi dobbiamo intestarci il modo in cui si comunica all'interno della comunità, cioè tu poi se non ti è piaciuto ti è piaciuto, mi dispiace, chiediamo scusa, però qui si sta anche un po' per, no, leggerezza, Mauro, ci sta anche un po' per alleggerire, certe volte si fanno delle battute, voglio dire. Poi tra l'altro Rob Halford è il primo che ha molto ironizzato, molto scherzato su di sé,
2: che
0: quindi,
2: poi,
0: insomma, penso non so
2: che poi...
0: ma magari se lei ce lo spiega nello specifico,
2: sì, certo,
0: qual è stato il problema,
2: che uno faccia, no, si renda anche conto, perché a volte noi siamo qui nello studio, ci guardiamo, abbiamo anche delle espressioni del viso che loro non possono vedere, per cui spesso
0: potrebbero vedere se si sintonizzassero sul canale 833 in tutta Italia di Super Six con l'interattività, cliccando il pulsante rosso, oppure su Twitch, oppure sulla nostra
2: però
0: app.
2: Però io penso che lo scarto è sempre il contesto, lo scarto è sempre il modo in cui le cose vengono dette, lo scarto è sempre la situazione in cui certe cose vengono dette.
0: Qualcuno
2: e questa
0: scrive...
2: è una situazione in cui certe cose sono state dette anche in maniera seria,
0: sì,
2: e abbiamo anche cercato di
0: sdoganare
2: tanti discorsi.
0: No, ma ragazzi,
2: poi a un certo
0: chiediamo
2: punto,
0: scusa,
2: no,
0: nel senso che magari qualcuno mi scrive, no, perché poi se no qualcuno mi scrive, era una battuta, non si può nemmeno scherzare. A me non piace questo tipo di risposta, nel senso che allora se no è un passo dal
2: non
0: si può più dire nulla.
2: No.
0: Nel senso, se abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo sbagliato qualcosa. Poi magari ci può stare anche che magari c'è una cosa che fa ridere o che piace a alcuni e non piace ad altri, insomma, ci sta. Comunque anche AFD sta avanti, comunque considerando la sua leader non ne sono convinto, però dice che sta avanti nel senso che forma delle nuove generazioni di leader di destra nazisti, ma al tempo stesso anche inclusivi, no? Nazisti inclusivi, scusaci Benedetta per la battuta che magari può non averti fatto ridere. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra poco.
6: Broadcast live right here on Rock TV.
7: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
8: Rock Spot. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
9: Per Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
11: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
12: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
13: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
14: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
15: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
14: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
16: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
17: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
18: The Rock Show,
19: il morning show di Radio Rock
20: on Radio Rock.
0: E noi rientriamo alle 7:35 minuti con i Ghost di Square Hammer.
20: Radio Rock, back in time.

0: 3899-106-600 WhatsApp, Telegram.
1: Ma
0: vai.
1: Io farei una puntata su Rosario Muniz, che secondo me è il nostro Rob Halford. Rosario Muniz,
0: sì.
1: Secondo me dovremmo fare
0: una puntata. Lo conosco Rosario Muniz, non mi sembra proprio il nostro Rob Halford, francamente. No, non ha
2: livello più basso.
0: Ma non ha quelle qualità, no, poi artistiche di
3: l'altro
0: di Rob Halford.
3: Ma per cosa si propone? Con qualche, cioè nel senso, come dire, mi sembra pure un po'
2: neanche tanto centrato,
0: ecco, sì. Bene, bene, bene. Allora Benedetta chiude, smorza la polemica, chiude, ma la polemica,
2: certo,
0: dicendo
2: bene.
0: Non posso vedere le facce mentre vado al lavoro. Ma non voi non dovete vedere le facce, no, questa è una trasmissione radiofonica, quindi a parte gli scherzi, e poi deve funzionare, cioè il meccanismo deve funzionare, certo, ascoltandolo, perché sì, è una radio, certo. Poi che vediate le facce è una cosa in più. Non mi vorrei schiantare, non vi ascolterei tutti i giorni se non vi stimassi. Poi stamattina su questo aspetto non mi è piaciuto, mi sembra, bene, mi è sembrata tirata lunga col tono cazzaro, ma quella è colpa di Mauri, e come al solito esagera e la porta poi al parossismo,
3: porta alle estreme conseguenze,
0: ma è come sempre un'opinione personale. Grazie per tutto. Io ancora, Benedetta, grazie per la chiusura della cosa.
2: Grazie.
0: Non ho ancora capito bene esattamente cos'è che ti ha dato fastidio, però insomma
4: sì, magari generale il tono,
0: ma non importa, sì vabbè, no, così per curiosità,
2: ci sta.
0: È che per carità. Allora attenzione, notizie in tre parole questa mattina, breaking news, Radio Rock News. PD voto preferenze, Schlein mandato scade, Salvini governatori tregua fragile, antisemitismo voto rinviato, USA Iran escalation militare, petrolio sopra 100, Netanyahu querela Arez, Trump esulta AFD. Che si capisce bene però, Trump con tanti collaboratrici, drone sfiora Zelensky, omicidio diabolico arresti, quindicenne uccide padre, anziano uccide sorella, morto piscina Ghianti, bimba muore Milano, bimbo precipita finestra, UE regola affitti, OpenAI risolve Navier Stokes, iPhone pieghevole carissimo, funerali Re Harald, Alcaraz eliminato Shelton, Arsenal batte Napoli, Raikkonen Junior Red Bull, film russo pro-Ucraina, Di Battista migliora, eredità Guccini divisa, morti Alston Small. Queste sono le notizie di oggi, ragazzi, condensate in 30 secondi praticamente. Vabbè, poi magari approfondiamo qualche cosa se vi va. Ieri ho visto, tra le altre cose, anche un bel film che è il nuovo Spider-Man. Mi è piaciuto molto. Si piange, ci si diverte, si ride,
4: si riflette. Bene, bene.
0: Ci si emoziona. Perché poi è anche un bel action, devo dire, va vista al cinema, perché altrimenti se non lo vedi al cinema un pochino perde, però
4: questi
0: e hanno fatto, adesso non vi posso spoilerare niente perché se lo andate a vedere, hanno fatto una bella trovata, secondo me una trovata molto bella nell'individuare il cattivo che è funzionale a tutta una serie poi di scontri che vengono durante il film, che adesso non vi posso svelare, però secondo me è ben fatto. Non so che ne pensino i fan dell'universo Marvel e di Spider-Man in particolare, perché poi sai che su questi temi qua ci si divide fortemente, perché guai a toccare un supereroe, una situazione, cioè se sbagli una mossa, qualche cosa,
4: finito,
0: altro che Benedetta, cioè arrivano dei messaggi di odio pazzeschi, dice, come vi siete permessi di toccare Spider-Man?
4: Sì,
3: cioè è proprio divertente, perché c'è un momento nel quale vorresti dire, regà, calma.
0: Però io, tornando per esempio alla comunità LGBT, cioè diciamo alle differenze, all'inclusività, io credo che invece sia molto bello prendere delle, cioè io credo che Stan Lee non si stia affatto rivoltando nella tomba, usando un'espressione che a me non piace particolarmente, però credo che veramente è bello prendere questi archetipi e poi farlo diventare qualcos'altro anche a vantaggio delle giovani generazioni. Cioè non sono per niente d'accordo col retrogrado,
4: col reazionario
0: col ormai col destroide Emiliano Rubbi, che tra poco sarà con noi, che dice non toccate Biancaneve, non toccate un vannacci qualsiasi, no? Perché invece è bello proprio prendere l'Odissea, prendere Biancaneve, prendere Spider-Man e farlo diventare una cosa nuova, una cosa
4: ma anche perché comunque la narrazione che sia una fiaba o un mitologia, insomma, quello che vuoi, nasce proprio su questo, sul raccontare, certo, degli archetipi. Quindi ci sta che col
0: progresso, Benedetta, per quello che ho detto, però io la penso così, cioè secondo me bisogna rompere gli schemi, no, della tradizione, inserendo anche degli elementi più inclusivi, delle cose dentro, no Mauri?
4: Anche un modo nuovo di vedere il mondo, cioè ci può stare, nel senso, poi magari se non ti piace torni alla versione originale.
0: Mauri c'ha paura e fai battute,
4: non è che
0: no, perché dice
4: nulla.
0: Poi io metto in mezzo e...
2: No,
0: perché è vero, non è che devi dire, cioè non è che tu o dici le porcate, le cose schifo,
3: Mauri,
0: oppure sì,
3: dacci una gambata, cioè, con queste porcate,
2: trovale. In 10 anni ho dimostrato di poter dire solo queste cose.
0: Beh, no, Mauri, dico, però porcate, adesso non farlo, però Maurizio,
2: infatti,
0: adesso
2: sto zitto, guarda, non sto dicendo nulla.
0: Non dico, non è che stai zitto oppure dici le porcate,
2: dici,
0: no?
2: Tu, io se me vate parlare o meno,
0: no,
2: non me vate parlare,
0: però no, Maurizio, no, non è che puoi decidere tutto te,
2: in questo momento sto riflettendo su quello che ha detto Benedetta.
0: Benedetta ha aperto, bravo, Benedetta ha aperto, Benedetta ha aperto un momento di riflessione per tutti noi, per tutti noi, per la comunità e la non comunità.
2: Quindi sto interrogando me stesso e non posso.
4: Vabbè, sta facendo decantare
0: per noi stessi e per gli altri.
3: A me io sono di una superficialità estrema.
4: Fatti un esame di coscienza tu.
0: Fatti un esame di coscienza.
3: Io mi sento proprio superficiale.
0: Fatti un esame, fatevi. Maurizio, manda il brand new music, per favore.
3: Manda un attimo Brandon.
2: Brandon.
5: Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su

0: Alexa DC, lo stiamo ascoltando da 3 settimane nelle nostre novità che sono 15 e che vi proponiamo ogni 30 minuti a rotazione, che ogni settimana poi accolgono altre novità e così via e così via. Naturalmente, notizie in 3 parole, la mia nuova rubrica preferita. Sicuramente ci sarà qualche vostro competitor che lo farà con 2 parole, lo so, ci imitano e vogliono io già lo so, adesso non voglio dire quale radio, però insomma ci sarà una radio che lo farà con 2 parole, poi ci sarà chi proverà a farlo con una parola sola, chi proverà a farlo senza parole.
1: Però 2 parole è brutto, cioè,
2: è brutto. Quando ti dicono no, sì, ti hanno copiato, ti dispiace, no, perché noi che siamo creativi abbiamo 1000 idee, chi copia non ne ha. E allora rilancio subito altri 2 format. Il commento,
0: però non li dia tutti adesso, dai, se no li bruci così.
2: Ci copiano e noi rilanciamo.
0: No, che ci copiano, è che li bruci così.
2: Io ho 2 format caldi, quando vuoi ti riprendo.
0: Allora, tra pochissimo, se volete potete mi spiegate questo DDL antisemitismo che doveva essere votato oggi. Ne parliamo.
3: No, te apri il giornale e tonformi, se devo sapere. Non è
0: tapa il giornale e tonformi. Allora, devi sapere, Maurizio, tu che sei una persona molto ignorante, che la radio è tecnicamente è un quotidiano radiodiffuso. Quindi, tanto è vero che siamo una testata giornalistica con tanto di direttore responsabile di testata giornalistica che c'ha 2 cose così.
2: Il signor Rob Alfordi.
0: Il signor Roberto Alfordi. E siamo qui apposta per spiegarvi le cose. Questo nuovo.
3: Continua a regalare pesci invece.
0: C'è questo nuovo format che partirà proprio da il mese di novembre. Sì. Anzi, voglio dire dal mese di novembre. Che si chiamerà Tonformi. Bello. Cioè Radio Rock vi informa. Oggi facciamo una prova. Allora, per il format Tonform c'è già pronto un jingle di Lucio Scarpa. Bello. Prego Lucio, vai.
2: Tonformi.
1: Che schifo.
0: Bellissimo. Orrendo.
2: Che schifo. No, è il tipico stile.
0: Sembrava bombolo, sembrava. Vabbè, comunque. Quel film dei Robot.
1: Adesso mi è piaciuto. Mi faceva schifo, adesso l'ho metabolizzato, era bellissimo.
0: Che bellissimo. Vabbè. Comunque, oggi Tonformi, chiedeteci il nuovo format, chiedeteci su che cosa volete essere informati e noi
2: vonformamo.
0: Vonformamo.
3: No, noi leggerezza.
0: No.
3: Noi informiamo noi
0: leggerezza. No, Maurizio, noi no, leggerezza che
1: però Mauri adesso sta facendo, dai, Mauri, le notizie in 2 parole.
0: Non
1: vedi?
0: Mettere il carro davanti ai buoi, Mauri. Allora, notizie 3 parole di Rock Show. Stan Lee non si muove perché sta lì, giustamente. Allora, buongiorno Rock Show, andrete a vedere il documentario Fratelli Gallagher. Guarda, stavo pensando proprio ieri di andarci a vedere. Mi dicono che è molto bello. Chi vuol venire? Andiamo a vedere il documentario dei fratelli. Allora, no, è molto bello. Pare sia molto bello, Maurizio. Pare sia molto bello. Allora, Lucio Scarpa è parente di Teresa Ciabatti? Attenzione, Scarpa e Ciabatti, non lo so. Vediamo.
2: Non lo possiamo dire, però. Insomma, dai.
0: Mauri, per favore, rifletti ed emendati anche per le porcate di noi ascoltatori.
2: Sì,
0: per favore.
2: Tonformi,
0: bravo, Tonformi. Vai, sentiamo. Sentiamo, vai.
4: Buongiorno regà.
0: Buongiorno.
4: Dato che vi state interrogando tanto su voi stessi stamattina,
0: sì.
4: Potreste buttare un orecchio pure sul il ripetere continuamente.
0: Sì.
4: Un orecchio. Non so come dire,
1: è vero, lui lo odia. È l'ascoltatore che odia, non so come dire.
0: Ha ragione lui.
4: Perché fa con un chirurgo.
0: E questa cosa la dice. Questa cosa la dice principalmente uno di noi 4 o una.
2: Non diremo chi.
0: Non diremo chi. Vediamo se indovinate. 3899 106 100. Perché abbiamo lanciato questa mattina una nuova rubrica che si chiama Indovina l'espressione ricorrente di uno di noi. Prego col jingle, vai. Lucio Scarpa. No, Lucio Scarpa. Ma che è sta cottaggia? Che cazzo è?
2: Indovina l'espressione tipica di uno di noi.
0: Non era
2: una
0: voce, però vabbè.
4: E se vi domandate, ma ascoltate qualcos'altro allora, perché sei mica costretto ad ascoltare noi.
0: Hai fatto tutto da solo.
4: Non c'è un problema, regà. Voi siete i custodi del rock qui in Italia.
0: Bravo, ferma un attimo. Bravo. Noi siamo i custodi del rock qui in Italia. E questo mi porta a una nuova rubrica che stiamo lanciando oggi, che si chiama I custodi del rock qui in Italia. Prego,
2: c'è un jingle,
0: di Lucio Scarpa. Vai, prego. Ma che è?
2: Perché sono che jingle è? Non lo so, l'ha fatti Lucio.
0: Ma non fanno così i jingle. jingle di Lucio Scarpa.
1: Un
2: ma non fa. Custodi del rock qui in Italia.
0: Sì, poi, poi la voce è sempre quella di... Chi è? Rob Halford, chi è? Vabbè, vabbè. Amori, non te vate fa un cazzo, però abbi pazienza, scusa. E quello no, e quell'altro
3: non è che...
0: no.
3: Allora, non
0: ho
3: è
0: capito.
3: Che non mi va. Tutto. Vi sto dicendo che se avete una curiosità... È giusto che
0: conformi
3: per cazzi vostri, no? Perché noi che dobbiamo mettere tutto in bocca.
5: Voi siete i custodi
1: amore.
0: Allora, per favore, potete mandare un messaggio 3899 106 600 dicendo che noi lo utilizzeremo per un jingle che farà Lucio Scarpa oggi stesso. Allora, è così il jingle: Radio Rock, i custodi del rock in Italia. Custodi, mi piace tantissimo questa, questa parola. Quindi, velocemente, 3899 106 600, questa è la parola. Poi, se volete cambiare un pochetto, fate, però Radio Rock, i custodi del rock in Italia. Noi prenderemo tutto questo e oggi stesso lavorerà Lucio Scarpa ad un jingle fantastico con i vostri, con le vostre voci, di voi che dite Radio Rock, i custodi del rock in Italia. 3899 106 600. Mi raccomando, che Lucio sta aspettando, eh.

0: Cani e pesce cani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
1: Animal House.
0: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House. La fiera delle fiere.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exid e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
8: Noi entriamo in diretta alle 8 e 7 minuti con 8 e 3 minuti, scusate, con i Placebo di This Picture all'interno della The Rock Show.
9: Radio Rock, back in time.

0: Bene, Placebo con This Picture. Ragazzi, 3899 106 600, continuate a mandare vocali con, abbiamo detto, Radio Rock, i custodi del rock
1: qui
0: in Italia.
1: Qui in Italia,
0: rigorosamente. Radio Rock, i custodi del rock qui in Italia, rigorosamente, oppure cambiatela.
2: Sì, bello.
0: No, come piace a voi, insomma. Intanto leggevo una cosa bellissima. Senti questa, allora, cioè bellissima, orribile, però bellissima. Allora, durante una convention a Dallas, Trump ha promesso che distribuirà un dividendo di $5,000, cioè darà $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno il controllo della Camera dei Rappresentanti e del Senato alle elezioni di midterm del 3 novembre. Cioè siamo praticamente al vepago,
2: la corruzione palese,
0: sì,
2: praticamente.
0: Vi pago se... cioè la vostra è la disperazione, anche perché è messo molto molto male nei sondaggi. E dice quindi il denaro dovrà essere speso negli Stati Uniti, rigorosamente. Poi come fanno a controllare sta roba? Comunque deve essere speso negli Stati Uniti, ma non ha fornito ulteriori dettagli sull'attuazione, sui finanziamenti della misura. Se dovesse funzionare, cioè se dovesse andare in porto questa cosa folle, che non andrà mai in porto, però lui dovrebbe dare 5.000 euro ad ogni cittadino adulto statunitense. La manovra, questa operazione costerebbe, supererebbe i 1.000 miliardi di dollari. Dice, quindi come lo...
2: Cioè, capito,
0: il vicepresidente J.D. Vance ha successivamente suggerito che il pagamento potrebbe non essere destinato ai cittadini più ricchi. Dice, vabbè, però mettiamo i più ricchi, no, anche perché con 5.000 euro, cioè uno come, che so, Elon Musk, che cazzo ci fa con 5.000 euro? Oppure,
1: un pranzo fuori.
0: Ecco, appunto.
2: Forse colazione, pranzo un po' di più.
0: Sembra moltissimo una forma di, se votate per noi ti do $5,000.
3: Sembra, diciamo, appare
0: questo, ecco. La risposta però cioè potrebbe sembrare illegale una cosa del genere, no? Non è automaticamente illegale, in realtà. Bene. Perché? Perché la legge federale americana vieta di offrire denaro a una persona in cambio del suo voto, cosa che è anche qui in Italia ed è insomma un po' dappertutto, è così, del suo voto, del non voto o del voto per contro un altro candidato. Sì. Quindi tu non puoi dare soldi né per votare una persona, né per non votare, né per votare contro. Il punto decisivo è che lui, e qui si gioca la roba, è sul filo, perché poi lui non ha detto vi do 5.000 euro se votate per me. Io ho detto vi do 5.000 euro se io vinco. Che è il punto decisivo è che lui, e qui si gioca la roba, è sul filo, perché poi lui non ha detto vi do 5.000 euro se votate per me. Io ho detto vi do 5.000 euro se io vinco, che è diverso.
2: Certo, però capito.
0: È

0: diritto internazionale ed elettorale, i quali ritengono che formulata così in realtà la promessa non violi le leggi sul voto di scambio, cioè non è un'infrazione del voto di scambio. La distinzione quindi è sottile ma fondamentale. Un candidato può dire: se vinco abbasso le tasse di $5,000, oppure se vinciamo concediamo un bonus di $5,000. Sono promesse elettorali, poi magari non realizzabili, questo è un altro tema, però teoricamente è una promessa elettorale, come tante altre, no? Ti ricordi Berlusconi quando disse prima TV, da, se non sbaglio, da Bruno Vespa, in un confronto elettorale con Romano Prodi, lui aveva l'ultima parola e disse: se vinciamo noi aboliremo l'ICI, con una roba che lui si era studiata a tavolino, sapendo di essere l'ultimo, con una mossa a sorpresa che non era contrattaccabile, cioè non poteva poi l'altro dirgli: guarda che non lo puoi fare,
1: c'è il piano economico, no? Per
0: dice, lui aveva l'ultima parola perché aveva fatto un sorteggio e lui si era studiata sta cosa, aveva detto siamo lì, nel senso, se vinciamo noi aboliremo l'ICI, e quindi lui dice, quindi lui dice, dimostra mi hai votato repubblicano, ti do $5,000. No, se noi vinciamo, pure che tu hai votato tecnicamente, però è chiaro che è intuitivo, nel senso che se la conseguenza deve essere che loro vincono, è chiaro che tanti devono, certo, votare per loro, votare, no? Per te. Però teoricamente io posso andare a votare democratico, poi vincono i repubblicani e io becco $5,000 lo stesso. Vabbè, insomma, quindi è un caso molto molto anomalo, ma ancora una volta con Donald Trump si gioca tutto sui soldi, no? Sul dare, avere, prendere soldi, è tutto quanto legato a quell'aspetto contrattuale, no? Diciamo di poi ci sono altri temi che riguardano appunto il costo. Il costo è di 1.350 miliardi di dollari questa operazione. E poi c'è anche un'altra cosa. Trump non può semplicemente staccare gli assegni da presidente. Una spesa federale di questa portata dovrebbe passare dal Congresso e ricevere una copertura legislativa.
2: Magari.
0: Quindi al momento è, diciamo, una promessa politica, per dirla proprio in maniera
1: poi
0: molto
1: soft.
0: C'è
1: un costo che è diretto a sti famosi 5.000 cada uno. Dopodiché ci sarà un costo per la gestione e il controllo dell'emissione e della spesa, quindi in realtà è una manovra che forse sarà del doppio, perché poi che fai? Dovresti mettere una card apposita, perché se io te li metto sul conto...
0: No, certo, certo. Vabbè, comunque, ragazzi, bando a queste stronzate, cose serie, vocale 3899-106-600, Radio Rock, i custodi del rock qui in Italia. Qui in Italia. Adesso però vi regaliamo una cosa, quindi pronti a giocare con noi.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unum. Sbarca nella Unum, poi si dovrebbe dire in inglese, però insomma, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock però adesso vi regala un ingresso inviando un messaggio WhatsApp col vostro nome e cognome e la parola Jen al 3899-106-600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione domenica 18 ottobre. Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma, ed è un evento Radio Rock. Ed eccoli i Jen.

0: Bene, la nostra novità dei Merzingers con questo nuovo singolo tra le nostre 15 novità. Intanto ragazzi, 3899-106-600, ci sono parecchi messaggi, dunque vediamo un po'. Allora c'è per esempio Paolo che scrive: Mauri e prima il caso davanti ai buoi, mo ve lo metto in bocca, non va bene, non va bene. Ti bacchetta l'amico Paolo.
1: Le tue orecchie ascoltano quel che vogliono ascoltare.
0: Bravo. Allora Aldo Fabrizi che ha fatto un forni, vai, prego, prego. Aldo Fabrizi.
2: Sì. Lo sapete che volevo dire?
0: Sì.
2: Si volete sapere la cosa, Don Forni?
0: A me la cosa mi fa impazzire più di tutte è che tu ti devi toccare, toccare il petto quando fai questa cosa. Perché se non ti riesci a farlo.
3: No, bravo. Perché è una
0: bellissimo,
3: posizione,
0: bellissimo, bellissimo, piace molto. Vai, sentiamo.
4: Radio Rock, i depositari del rock in Italia attualmente.
0: No,
4: in
0: mi piace pure così.
4: Momento preciso.
0: Mi piace
4: storico.
0: Pure così. Allora, perché sono, allora, sono ben accette le variazioni sul tema. Però il tema è questo, ragazzi, e non ve lo dimenticate. Adesso me lo giro subito questo messaggio, ve lo mando. Ah, ho parlato già con Lucio Scarpa, il quale ha detto: farò oggi stesso in mantenente un jingle. Sono molto contento di questo, detto. E quindi lo preparerà.
3: Fiero.
0: Domani andrà in onda il jingle preparato da Lucio Scarpa.
3: Il o più jingle.
0: Frattanto vi ricordo che quello che dovete dire in un vocale è Radio Rock. No, non mi ricordo più com'era.
5: Custodi del rock in Italia, qui in Italia.
0: Ragazzi, io c'ho un periodo. Allora, io muoio tra poco.
5: No, muori,
0: credo che non arrivo neanche a
3: 10 anni.
0: Allora, morirò entro la fine dell'anno. E ve lo dico, sai perché? Non mi ricordo più un cazzo di quello
5: ma
0: che faccio.
5: Ma quella non è per forza morte, magari è
0: quella
5: solo.
0: È semplicemente
5: che
0: so, morte, dici.
5: No. Magari diventi solo che ne
0: attacco
5: so
0: di morte.
5: Attacco di
0: allora,
5: morte.
0: Vabbè, ragazzi, io vi dico: Radio Rock, com'era Radio Rock? I depositari,
5: i custodi
3: del rock qui in Italia.
5: Italia.
3: È facilissimo.
0: Ridirlo un po', non mi ricordo più.
3: Radio Rock,
0: sì.
3: Siamo noi.
0: I custodi del rock,
5: siamo sempre
0: qui in Italia. Qui in Italia, bellissimo.
6: Facile,
0: bellissimo. Vai,
6: Radio Rock, i custodi del rock in Italia.
5: Però mancava qui.
3: Vabbè, però,
0: vabbè,
3: però,
0: fa niente.
3: Però.
0: Poi? Ma che è poi?
3: E poi musica.
0: E poi parte in samba di oggi. Parte una musica, vabbè. Sentiamo ancora, vai, sentiamo, sentiamo, vai.
7: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
7: Io non so come dirlo, ma
0: sì.
7: Non so se avete sentito che Trump ha promesso i 5.000
0: sì,
7: dollari
0: per
7: ogni americano.
0: Abbiamo appena detto.
7: Se vincerà le midterm.
0: So bene, grazie, non vai, so sentiamo dire. Ancora. Non so come dirlo.
8: Paolo, sottosegretario alla presidenza della Repubblica del True Metal.
0: Bene, beh, questo che c'entra però, non c'entra nulla. Vai, vai, sentiamo, vai.
4: Radio Rock, i custodi del rock in Italia.
0: Bello, qui bello, in Italia doveva essere, però vabbè, bello. Però ragazzi, pochi, come al solito, quando facciamo queste cose partecipano poco le donne, le ragazze.
3: Invece noi abbiamo voglia.
0: Forse perché sono più serie e non si vogliono mischiare con queste puttanate che fate voi altri.
3: Credo di sì.
0: Probabile. Allora, in effetti ce lo vedo Maurizio come custode. Alla prossima riunione di condominio lo candido. Ecco, ci scrivono. Dunque...
3: Il custode.
0: Aspetta un attimo.
5: Sei
0: vabbè.
5: Scioccato da questo messaggio?
0: No, no, mi è arrivata una cosa meravigliosa. C'è un amico che ci manda una puntata di. Ah, sì, sì. C'è una puntata di On the Rocks. No, scusami, di. Sì, di On the Rocks. In cui nella parte finale, dedicata a Brian Molko, è piena di bestemmie. Jacopo Morroni perde completamente la brocca e inizia
5: Jacopo.
0: A bestemmiare
5: ma
0: fortissimo.
5: Non è possibile, non
0: e a inveire contro. La che so, l'ATAC, non lo so, contro l'ATM.
5: Perché lui c'è una cosa contro l'ATM, Jacopo.
0: Non lo so. Allora, mi piace questa cosa di Trump che c'è ancora. Che sa che c'è ancora una buona parte del mondo che non ha capito quanto sia coglione. E lui continua a fare di tutto per farglielo capire. Ma a quanto pare si tratta di coglioni, talmente coglioni che non riusciranno mai a capire quanto è coglione Trump. I custodi della coglionaggine. Ragazzi, però leggerezza stamattina. Leggerezza,
5: no.
0: Leggerezza, vai, se
4: Radio Rock, The Guardians of Rock in Italy.
0: Giustamente. Questo nostro amico bello. Che ci ascolta dall'estero ci ha fatto una versione anche bravissimo nazionale. Vai ancora, vai, prego, prego, vai, sentiamo.
9: Qui Rock, i custodi del radio Italia.
0: Questa è tipo anagrammata, diciamo, una versione. Io però le sto girando tutte a Lucio Scarpa.
5: Beh, sì, non te voglio... le perdere, mi raccomando.
10: Radio Rock, i depositari delle custodie del rock in Italia.
5: Bello.
0: Vabbè, vabbè, vabbè. Ma sai la cosa bella qual è? Che era una frase abbastanza semplice. Non sono riusciti a dire una cazzo di frase semplice. Però l'hanno voluta modificare.
9: Radio Rock, i custodi del rock qui in Italia.
0: Bello, bello, mi piace, mi piace. Non aveva troppo tempo da perdere, giustamente. Questo nostro amico Marco, bravo, sentiamo ancora, vai, chi c'è?
11: Radio Rock, sì. Un successo del momento, un successo del passato. Ho sbagliato.
0: Ho sbagliato. Allora, guarda, Lucio Scarpa si sta rivoltando nella tomba.
5: Nella tomba, poverino.
0: Dopo che avete fatto questa. Allora, volevo chiedere al direttore come è stato il concerto di Judas Priest ieri a Roma. Molto
1: bello. Te
0: potevi
1: svegliare prima.
0: Molto bello, però l'abbiamo, Adriano, l'abbiamo commentato alle 7. L'abbiamo commentato. Vai, sentiamo. Tom Forni.
12: Beh, dai, non gli è andata male a quello che è morto in una piscina di Chianti.
0: Bello, bello, ragazzi. Molto bello, molto bello. Piscina di Chianti.
13: Ma Stelli, se non sbaglio, diceva che sotto la maschera di Spider-Man ci poteva essere chiunque.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: E veniamo all'argomento.
0: Allora, Stan Lee diceva che sotto alla maschera di Spider-Man ci poteva essere.
1: Beh, io no, sono chiunque, felice. Proprio no. Io penso che
0: una donna, una donna, un nero, un gay, un metropolitano,
5: sì,
0: questo
5: sì,
0: un,
5: però, metropolitano sì,
0: un, che ne so, un calabrese,
3: no, calabrese.
0: Tutti,
3: non
0: credo. Tutti possono calabrese, soggiacere no. Sotto la maschera di Spider-Man. Vai, sentiamo.
14: Settimana prossima vado a vedere un documentario sulle nuove rubriche del Rock Show.
0: Ah, beh, sì,
5: no. Bravo. Guarda, non vedo l'ora, vengo con te.
0: No, scusa, cioè, guarda, sono nostro amico. Avete,
15: This is Radio Rock, i custodi del rock.
0: Allora, posso dirvi una cosa, ragazzi? Ho ascoltato ormai un tot numero di vostri vocali. Devo dire che sono veramente orrendi.
5: Fanno schifo.
0: Fanno veramente schifo.
16: Buongiorno, ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
16: Io penso che l'offerta di Trump non funzionerà. Ah. Non tanto perché
0: ci
16: stanno i soldi per fare una cosa del genere o perché non bene ci riusciranno,
0: sì,
16: ma perché quelli che vorrebbero votarlo per questo scopo rosicherebbero l'idea che poi i soldi li piassero pure quelli che non votano per lui.
0: Attenzione, Tom
3: attenzione,
0: Formi. Attenzione.
5: C'è tutto questo retropensiero.
0: Ha pensato questa cosa.
17: Il giornale Tom Formi.
0: Bene, poi sentiamo.
18: Eroi custodi del rock in Italia. Trotta, trotta, trotta. Giorgio Mastro.
0: Ah, pensavo Claudio Trotta, il nostro amico Claudio Trotta. Bello, bello, bello. Allora, ragazzi, aspetta, qui siamo sommersi da vocali. Vendiamoli tutti in onda,
5: sommersi.
0: Vai.
5: Vai.
19: Radio Rock, i custodi del rock qui in Italia.
0: Bello,
5: oh,
0: allora,
5: finalmente
0: uno che l'ha fatta,
5: bravo,
0: che l'ha messo dritto, senza infingimenti, senza chiacchiere, senza questioni. Vai, sentiamo ancora. Vai.
20: Del rock in Italia.
0: Bello, grazie. Antonella pure molto, devo dire, dritta anche lei.
5: Un
0: molto
5: sottomarino però.
0: Sì, effettivamente, però insomma, io non so chi cazzo li sto inoltrando sti vocali, perché chissà. Pigio pulsanti a caso, secondo me li sto mandando a qualche
3: a della gente,
0: a qualche uno.
21: Radio Rock, le custodie del rock.
0: Chi era che ha mandato i foto porno? Te hai mandato i foto porno a qualcun altro? No, chi era che ha mandato i foto porno a qualcun altro di voi?
5: Ma scusi, inoltrati innanzitutto da dove? Qua, di
0: foto mia sorella, mia sorella, ma non erano i foto porno, erano le foto dei miei nipoti. No, perché
5: benissimo, cioè hai scambiato delle cose similissime.
0: No, perché abbiamo fatto una chat, una video chat con me, mia sorella, mio fratello e i nipoti che stanno in Giappone.
5: I nipoti hanno già il cellulare con la chat?
0: No, è mio fratello che, vabbè, insomma, praticamente abbiamo fatto degli screenshot e ce li siamo poi scambiati. Mia sorella ha pensato bene di inviarli a un altro signore. Vabbè, insomma, comunque. Ragazzi,
3: che
0: è pericolo.
3: Ha pagato per avere quelle immagini, sia chiaro.
0: Allora, sia chiaro, naturalmente sì, regolarmente con la fattura, con tanto di bollo.
5: Ma cosa ha fatto bene allora?
0: E con tanto di, come si chiama quello di due
5: marca
0: euro?
5: Da bollo.
3: La marca da bollo?
0: No, c'è un termine specifico.
5: Sì, la marca da bollo.
0: Ora non ci muoviamo da qua finché non esce fuori il termine.
3: Quella è la marca da bollo.
0: Bravissima.
21: Radio Rock, i custodi del rock qui in Italia.
0: Non era marca bello, da bollo,
5: vero?
0: Però
5: è marca,
0: non era
5: bravo.
0: No, è il
3: francobollo.
0: Codice a barre, come si chiama quello?
3: No, santa,
0: ti chiama. Devo mettere 2 euro perché ci
5: è
0: devo
5: marca
0: apporre
5: da bollo.
3: Marca da bollo, maledetto.
0: Non è la marca da bollo.
3: Si chiama marca da bollo.
0: Tu dici marca da bollo. Vabbè, comunque arrivano un sacco di messaggi.
21: I conformatori d'Italia.
0: Ma cosa? Allora, non ce n'è uno, non ce n'è uno decente. Ce n'è uno.
1: Sì, prima.
0: Ma prima, prima no, uno, forse
1: bravo.
0: Uno.
21: In un cassetto chiuso a chiave, una musica soave. Chi la custodisce per un po' qui in Italia, Radio Rock.
5: Bravo!
0: Bello, bello. Mi verrebbe di chi ti ha chiesto però di fare sta cosa.
3: Però
0: ho detto io, si poteva anche fare variazioni sul tema, avevo anche detto questo.
17: Radio Rock! Meglio della carbonara!
0: Beh, vabbè. Allora, signori, la frase è Radio Rock, i custodi del rock. No, qui in Italia.
5: Qui in Italia.
0: Bravo.
5: Però ce la prendiamo con gli ascoltatori che non se la ricordano.
21: Ma buona sorca da un par de mutande.
0: Lo so. Va bene, allora, però fate un po' voi, ragazzi.
22: Buongiorno, tutti i modi, il 18.
0: Tittimoni.
21: Danno cuore Aldair, cuore giallo rosso.
0: Questo che cazzo c'entra?
2: Il 18.
0: Questo cosa c'entra?
2: C'entra sempre Aldair, cuore
0: giallo
2: rosso.
0: Allora, lo diciamo pubblicamente, il 18 in tutti i modi, il 18 di questo mese andrà in onda su Sky. Cioè sarà la prima su Sky, poi rimarrà su Sky, di Aldair, cuore giallorosso. Quindi chi 18, se l'è perso il 18, 18 lo può recuperare su Sky. Grande notizia, grande notizia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
3: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
2: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
3: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
2: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
3: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: State ascoltando
10: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
11: E noi rientriamo con i Rammstein di Do Ast alle 8:36 minuti.
12: Radio Rock, back in time.

Du hast mich. Du hast mich.

0: 6600, bene.
1: Ciao, sono Nilla Pizzi e soffro di secchezza vaginale.
0: Ok, allora senti, vediamo un po' di messaggi. 3899 106 600, vediamo cosa accade. Noi abbiamo chiesto di dire naturalmente Radio Rock.
2: Tutta una, no. Radio Rock, custodi del rock qui in Italia.
0: Bravissimo, bravissimo. Sentiamo, vai.
3: Radio Rock, i custodi del rock qui in Italia.
0: Bello, brava, bello, bravissima.
2: Una donna ha partecipato, perfetto.
0: Ha fatto la pernacchia lì. Vuoi sentire un attimo, scusa?
3: Radio Rock, i custodi del rock qui in Italia.
0: Bene, avanti, avanti, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
3: Radio Rock, i custodi del rock in Italia.
4: Bello, bello.
5: Brava,
3: PS,
5: brava.
3: Qui si dice marca da bollo.
0: No, marca da bollo è un'altra cosa. È la marca da bollo. Io invece dico, allora, come si chiama quella cosa di 2 euro che tu la metti? Circonvenzione incapace, come cazzo si chiama?
4: Siamo così, bravo.
0: No, in questo caso tecnico.
2: Sì, in questo caso sì, tu ci stai provando. Diciamo.
0: Adesso lo chiedo alle intelligenze artificiali che voi non mi date la giusta soddisfazione.
6: Radio Rock, i custodi della musica rock qui in Italia.
0: Sì.
6: Raga, però qui ci stanno troppe R, io c'ho R moscia.
0: Ah, e questo è un problema, effettivo. Vabbè, può essere un problema.
7: Imposta di bollo.
0: Oh, brava, abbiamo fatto.
4: Si chiama marca
0: imposta
4: da bollo.
0: Di bollo.
2: No, ha ragione, perché sulle fatture,
0: brava,
2: i 2 euro si chiamano imposta
0: di bollo.
4: Commercialista mi dice di comprare la marca
0: da bollo. È ora che tu sappia che la tua commercialista ti mente, va bene?
2: E non è commercialista.
0: E da anni ti mente. Primo, perché non è commercialista, è ragioniera. Primo. Secondo, perché ha gusto, e quando c'è gusto non c'è perdenza di vendere.
4: Sì, incredibile.
0: Di vendere.
2: Circonnavigare un incapace.
0: Sentiamo,
8: Radio Rock, i custodi del rock in Italia.
5: Vedi, è sbagliato, manca il qui.
0: Allora, Maurizio, tu devi capire una cosa.
4: Gambe,
0: non c'è il giusto e lo sbagliato nel mondo. C'è soltanto quello che ti fa star bene e quello che ti fa star male.
2: Se no, conformi.
0: Questo nostro amico è stato bene.
4: Il
0: nostro amico stato bene.
2: Il amico nostro stato.
0: Oh, fatevi salutare Carolina, che finalmente riesce ad ascoltarci. Bentornati.
2: Ciao Carolina.
0: Bentornati. Allora, imposta di bollo pev dio, che vuol dire?
2: Pev, è tipo la PEC, no?
0: Forse sì. L'amico c'è la remoscia di prima.
2: Forse.
0: No, oppure pev dio si chiama così, forse? L'imposta di bollo?
2: Beh, io ogni volta che pago qualcosa.
0: No, perché ho visto che ci stanno dei puntini.
2: Poi dopo ce lo metto sempre.
0: Vabbè, l'imposta di bollo sono 2 euro.
2: È
0: non
2: uguale,
0: non coglioni, paga e stai zitto.
4: Sappiamo che Alessandro c'ha le braccine così.
0: A me mi dà fastidio quando vai, adesso dal dentista, no? Perché magari paghi al nero. Però.
2: Saluto agli amici dentisti.
0: No, sto scherzando, volevo dire dentista, no? Perché lo faccio col dottor Roberto Golda da diversi anni. Ma vai dal professionista e non mi fa pagare, ovviamente. Vai dal professionista. No, volevo dire una cosa: che io al dottor Roberto Golda lo pago, e anche profumatamente
2: al nero.
0: Lui mi allora al nero, certo. Lui non mi voleva far pagare.
4: Ma tu?
0: Io ho insistito nel pagare perché ho detto il professionista va pagato e io qui pago più l'uomo che il professionista. Dopodiché vi aggiungo anche una cosa: quando mi dà molto fastidio quando tu chiami l'idraulico, quello che ti sistema la caldaia e ti mette l'imposta di bollo e te la fa pagare. E dico, fammi uno sconto di 2 euro.
4: Ma se lo fa a tutti, poi dopo si trova a pagare un sacco di euro.
0: E poi non li trovo quei 2 euro, maledetti, dai.
8: Uè, figa, Radio Rock, i custodi del rock in Italia, tech.
0: Mi piace molto, bravo, sono delle variazioni giuste, che era quello che erano quelle che vi chiedevamo
4: sul tema, bravo.
0: In qualche modo, che era giusto che voi.
2: E che noi stiamo mettendo
9: allora,
2: tutto
9: mettiamo
2: insieme.
9: In chiaro, l'imposta di bollo e la tassa vera e propria.
0: Bravo.
4: Sì.
9: Quando viene pagata l'imposta
0: Dillo
9: di bollo,
0: a Martina.
9: La marca da bollo e lo scontrinetto che vai a comprare.
0: Ok.
4: È quello che ho detto
0: ma
4: io.
0: Ma quando mai?
4: Riascolta.
9: Ascolta. Che è una tassa.
0: Che vergogna.
4: Lui
9: se
4: ha detto
9: la vai a comprare quel foglietto là,
4: senti,
9: la marca da bollo.
4: È quello che sto a dio.
0: Quindi all'imposta da bollo.
9: Ovviamente questo è Gemini, non è, insomma, non so meglio che faccio il saccente.
0: Un pochino
4: grazie.
0: Hai fatto il sacciate, ma te lo puoi permettere d'altra parte, vai, sentiamo.
10: Emilio, tu intendi forse la marcatura temporale, che però comunque è una marca da bollo.
0: Adesso me confonde le idee, che è sta marcatura temporale?
4: No, questo non ne ho idea.
0: Allora, da un po' di tempo a questa parte sto pagando tutti i professionisti di cui mi circondo con dei profumi o delle tirocchi. Ho dato per esempio una borsa, ho regalato una borsa,
2: una,
4: una Birkin, da 40.000 euro.
0: Un beauty case
2: morbido, di pelle
0: morbida. Devo dire che ho preso l'abitudine, e credo sia un'abitudine molto buona, ragazzi,
2: sì,
0: di regalare le cose che mi regalano. Cioè non mi possono, ma tutto, non mi possono regalare una cosa. Ah, cazzo, ho portato le maschere da dal
4: quelle bel viso,
0: sì, a tutti e tre,
4: bellissima,
0: e ve le dovrete fare in diretta, sì, dal Bar Morto, okay. Ve le ho portate dalla Giordania,
2: bello.
0: E ve le dovete fare in diretta. Il tempo di non regalarle a qualcuno, perché io, no, come, no, mi danno, come mi regalano, so, mi regalano un libro, figlio, lo do a qualcuno. Io, ho regalato.
4: Ma era personalizzata.
0: Ho regalato a Maurizio.
4: Ma c'era scritto sbagliato.
0: Ho regalato a Maurizio. Prepo, Maurizio, tu mi hai regalato una cosa. Ma tu quando cazzo, mi hai regalato mai niente tu? Mannaggia.
5: Ma ho fatto pure bene. Perché
0: so.
5: Tu regali solo Alessandrino tuo.
0: Facciamo girare tutto.
2: Fai girare l'economia.
0: Allora, basta
4: girare,
5: tu mi fai girare i coglioni. Mi fai girare a me. Solo Alessandro Di Rossi.
0: Questo è troppo. Basta con questo. Nasci,
5: andiamo al prezzo che li stai,
0: muori, produci,
5: andiamo al concerto che li stai dire anche, regalate la borsa, la borsa morbida,
0: stavo dire
4: morbida, Alessandro
5: di Ranchi.
0: Allora gli ho regalato, ti posso dire una cosa, gli ho regalato una borsa che era di un morbidume,
2: borsa morbida,
0: e ho faticato a privarmene. Posso dire, me l'ha regalata Vincenzo Dolce,
5: scrotale,
0: gli ha regalato. Io prego.
2: E tu così hai ignorato Vincenzo?
0: Ho preso una regalata, sì, sì. Io regalo, mi regalano i panettoni, le penne, regalo tutto.
2: Morbida.
0: E tra l'altro ti posso dire una cosa: tempo record, io 10 secondi che mi hanno regalato, già l'ho regalato a qualcun altro.
4: Incredibile.
0: Non voglio più niente per me.
2: Zero.
0: Ho tutto quello che mi serve.
2: Liberati.
0: Ho l'affetto delle persone care.
4: Quello lo regali, no?
5: Che te lo danno solo perché gli regali le cose.
0: Ma certo. Ho la,
4: per quello che lui le regala, no?
0: E una cosa che sto che sto regalando come un pazzo sono le bottiglie di vino. Piglio, e sono sempre le stesse che girano, praticamente.
2: Scusa, poi aspetta, non ti ha regalato niente. Le biciclette?
0: Ah, Maurizio! Le
2: biciclette, Maurizio?
0: Che vergogna!
2: Abbia biciclette!
0: Ti posso dire una cosa: l'inquinamento che c'è in questo paese, e soprattutto il disastro ambientale del
4: cristianesimo,
5: il climaterio,
0: come cazzo sia, del riscaldamento globale, è tutta colpa tua,
5: certo,
0: che non te prendi le cose a giro. Ti davo le biciclette, perché non te le sei prese?
4: Perché non lo pigli a giro, Maurizio?
0: Le fai, Maurizio, pigliamo a giro.
11: Brand new music right here.
12: Brand new music.

0: su Radio Rock alle 8.52. È il momento di Radio Rock Promotion. È il momento di dare il buongiorno al dottore Roberto Call di Studio Call. Sì, no, ni. Come funziona qua? Diamogli il buongiorno. Roberto, buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno. Direi un non solo. Non
4: senti, solo, scusa non Roberto, solo. Se è vero come è vero che stamattina abbiamo stabilito che Radio Rock i custodi del rock qui in Italia, possiamo dire Roberto Gol?
0: No, non era
4: custodi?
0: Così, era Roberto Gol.
3: Intanto hai detto bene Roberto Gol e
4: Roberto
3: questo è di
4: Gol, i custodi del dei denti qui in Italia?
3: No,
1: pensare un attimo.
4: No,
3: no, no, no, perché non è Italia, si tratta di mondo.
4: A mondo, mondo.
0: Senti, mi hanno scritto qua redazionale Gol, Clinica Sorriso H8:40, nuovo studio. Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Di che
4: ma
0: si tratta?
4: Cosa sta accadendo?
0: Nuovo
4: Roberto?
0: Studio? Roberto? Come sarebbe a dire?
3: Allora, il nuovo studio si chiamerà Cliniche Sorriso by Dr. Cole, sì. Cuore giallo rosso.
0: Esatto, ovviamente, ovviamente. Oh, ricordiamolo, via del Forte dei Burtino 160. Cominciate a familiarizzare con questo nuovo indirizzo, ovviamente da affiancare alla storica sede dello Studio Call in piazza dell'Alberone 31. Però qui siamo di fronte a una via che ha un nome diverso, via del Forte di Burtino 160. Non è lo stesso indirizzo. Perché? Perché
3: e attenzione, non ci sarà il garage gratuito perché ci sono i parcheggi direttamente.
0: Ah, quindi abbiamo risolto il problema alla radice. Sì. Si può
3: e
0: già.
3: Pensate, addirittura ci saranno anche le poltrone odontoiatriche.
0: Addirittura. Questo mi sembra veramente fin troppo. Per info e per cominciare ad affastellarvi all'interno delle Cliniche Sorriso by Dr. Call, 352-266-9696, lo ripeto, 352-266-9696, perché in questo studio ci sarà naturalmente tutto il pubblico, il popolo di Radio Rock che si trova più comodo,
3: che lavorerà dentro lo studio,
0: che lavorerà, verrà, ecco, è ora che comincino a fare anche qualche cosina. Tra l'altro via del Forte di Burtino, per dire, è più vicina all'Alberone, a Milano, quindi se siete a Milano magari vi conviene venire a quest'altro studio.
1: È giusto.
0: Quindi cominciate a prendere le misure.
3: Parlando col sindaco, a breve ci sarà una fermata della metropolitana proprio lì, cioè si uscirà direttamente, si entrerà dentro lo studio, un po' come si esce dalla metro San Siro e sta dentro lo stadio, uguale.
0: Bravissimo. Fermata con
3: fermata Clinica Sorriso.
0: Fermata dottor Call. Ragazzi, allora ci siamo quasi. Quanto manca?
3: Siamo quasi. Lo studio, ragazzi, posso dire, ora domani mattina faccio un altro salto, perché poche parole, mancano giusto due mobili e niente di più. È bellissimo, porca zozza, è veramente bello, è abnorme. E ci sarà di tutto là dentro, si potranno anche vedere le partite, pensate, quindi se venite
1: e
3: un giorno che gioca la Roma
0: anche un locale, si prende una birretta
3: la birretta ci sta, guarda, credo di assumere Sandro Bonvissuto,
0: infatti stavo dicendo anch'io, c'era la stanza di Sandro Bonvissuto con le birrette. Ci saranno ognuno ci avrà le sue cose, no, però questo vedo l'ora, sono curiosissimo di vederlo, questo nuovo studio che io ancora non ho avuto modo di vedere.
3: Ve l'ho detto, ci sarà un bel festone anche per chi non vediamo come organizzarlo, per gli ascoltatori della radio.
0: Benissimo.
3: Solo per voi e
0: allora,
3: per noi.
0: Io lo ricordo.
4: Tra l'altro non vi dimenticate, quando insomma si annuncerà la data ufficiale anche della festa, venite, perché nel giorno della festa diciamo che si può proprio dire tutto, però
3: ci saranno degli omaggi.
4: Ci saranno delle facilitazioni.
5: Qualcuno per rompe i denti e l'altro va giusta.
0: Allora,
5: entrate una mazzata sui denti, pum,
0: al limite,
5: poi
0: al limite, al limite, Maurizio, Tom Form. Allora, attenzione, Cliniche Sorriso by Dr. Call, nuova sede in via del Forte Tiburtino 160. Per info 352, per info e prenotazioni 352 266 266 96, mi sono commosso, 352 266 96. Grazie Roberto,
3: già per prenotare ragazzi dal 15 ottobre in poi.
0: Bene, ti aspettiamo qua in studio, ma soprattutto aspettaci tu a via del Forte Tiburtino 160, perché vogliamo venire a vedere questo lavoro meraviglioso che avete fatto tu e tutto lo staff delle Cliniche Sorriso by Dr. Call. Grazie Roberto, alla prossima.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambrajovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi. Tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
4: Master of Rock. La scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: The Rock Show,
6: il morning show di Radio Rock on Radio
7: Rock. E noi rientriamo alle 9:03 con i Faith No More di We Care A Lot. Radio.

0: diretta, Emiliano Rubbi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Nostro Emiliano Rubbi, la quota reazionaria, un po' destroide, vabbè, della
2: gara. Ci tengo a dire che in questi giorni ha preparato il tuo arrivo, Emilio, come solo Emilio sa fare.
0: No, ragazzi, vogliamo dire, Emiliano, stavo raccontando a Martina, Alessandro e Maurizio, vuoi dire della nostra conversazione sul walk che è andata in onda,
3: sui nostri
0: rispettivi WhatsApp per tutta l'estate?
2: La vuoi dire? Che sono volati stracci,
0: ragazzi, no. Pesantissimo.
4: No, guarda, in realtà è semplicemente Emilio non si vuole arrendere a dei dati di fatto e quindi
0: che il femminicidio non esiste.
4: Questo io non l'ho mai detto, lo diceva Nacci,
0: l'amica tua ha detto, Yasmina Pani lì ha detto femminicidio, questo femminicidio,
4: no, non
0: una cosa incredibile
4: questo. Vedi che devi mettere in
0: mai
4: bocca
0: mandato
4: cose,
0: un scusa un attimo, mo lo mantenino. Ma hai mandato un video che dice però questi numeri del femminicidio sono tutti
4: gonfiati. Questa è una cosa della quale tra l'altro avevamo già parlato, cioè non diceva che una cosa che comunque tecnicamente è giusta è che non va a sminuire chiaramente la gravità del femminicidio, che esiste, è quello e c'è, cioè mica Vannacci, non è che poi sto qui a difendere Yasmina Pani. Lei ha detto un'altra cosa, lei ha detto semplicemente che parlare di emergenza, parlare di visti i numeri, è una cosa che non ha senso, perché non è un'emergenza nel momento stesso in cui c'è qualcosa che peggiora.
0: Ma questa è una cazzata, ti rendi conto che è una cazzata?
3: L'emergenza magari non riguarda solo i numeri.
0: Anche perché non è che l'emergenza si quantifica solo sulla base dei numeri, no?
4: Sì, l'emergenza si quantifica su quello. Se tu dici è una cosa orribile che accade, va bene, emergenza è una cosa che quantificare sui numeri.
0: Ci torniamo fra un attimo, intanto sentiamo ancora.
5: No, regà, quando avete fatto risentire, riascoltiamo, era uguale, io ci ho creduto troppo.
2: Ma chi? Ma io sono bravo a fare l'effetto,
0: Ma chi era?
2: Ascoltiamo Martina, hai fatto.
0: Io non mi ricordo niente. Ma è possibile? Io sono una malattia, ragazzi. Non mi ricordo niente.
2: A questo punto sono convinto che forse muori entro l'anno.
6: Marcatura temporale, un sigillo telematico apposto su un documento.
0: Bravo.
6: Atto ad attestarne la data certa.
3: Bravo.
0: Maurizio si è riciclato la tazza con su scritto Ecce Homo. Ah, l'ha modificata, no? La mia tazza che t'avevo regalato, Maurizio, mi ha regalato Mattia.
7: Oh, regà, mi sono svegliato alle 6:30 per stare al lavoro puntuale alle 8.
0: Sì.
7: Vado al lavoro, ci metto un quarto d'ora a piedi. Ma mi spiegate che cazzo sta facendo?
0: Ciclato la tazza con su scritto Ecce Homo. Ah, l'ha modificata, no? La mia tazza che t'avevo regalato, Maurizio, mi ha regalato Mattia.
7: Oh, regà, mi sono svegliato alle 6:30 per stare al lavoro puntuale alle 8.
0: Sì.
7: Vado al lavoro, ci metto un quarto d'ora a piedi. Ma mi spiegate che cazzo sta facendo ancora dentro casa? Mannaggia.

0: 3:52-266-9696 il dottor Col curerà anche gli astanti del Forte Prenestino. Sì, vero Emiliano?
1: Beh, penso proprio di sì, dai.
0: Emiliano Rubbi. Allora, ho detto a mio nipote che se mette una marca da bollo sotto il cuscino viene il dottor Col a estrargli il dente. Attenzione, vai, sentiamo chi c'è. Vai.
2: Buongiorno, mi chiedevo, ma buongiorno, quando è che invece iniziamo a parlare di prevenzione?
0: Brava.
2: Perché si parla di intensificare le pene e di tutte queste cose, perché si pensa che questo sia il modo per far smettere i femminicidi, ma il vero problema è la prevenzione.
0: C'ha ragione.
2: Stanno chiudendo tutti i consultori e non c'è più un posto dove le persone possono andare a parlare, i ragazzi.
0: Sai, è un tema, grazie Maria Laura, è un tema molto complesso e va affrontato, io lo ribadisco, nessuno può dirsi innocente, nessuno può dirsi assolto, nessuno può dirsi non coinvolto da questo tema, e quindi bisogna lavorare tutti insieme. Stavo leggendo questo libro di cui ieri vi ho parlato, che allora, c'è una cosa che mi ha molto colpito, al di là della brutalità del femminicidio di cui si parla, è quello che accade dopo nella società che un pochino mi... Allora, questa qui era una donna musulmana, e quindi cosa è venuto fuori nel momento in cui sarà uccisa dal marito? È perché la cultura oppressiva, la cultura di queste persone, non c'entra un cazzo questa roba qui, ragazzi, ed è l'ennesima offesa a una vittima. Mettere dentro cose che non c'entrano nulla, tra l'altro questa qui era una donna insomma che era anche, non portava il velo, ma non è questo il tema, cioè il tema non è ridurre tutto a uno stereotipo, no? E quindi questo purtroppo siamo portati a farlo tutti, ed è una roba su cui dobbiamo lavorare, perché non è l'uomo l'alieno, no? L'uomo musulmano o il pazzo, come dice Emiliano Rubbi. No, siamo tutti noi. No, è una roba che fa parte della, purtroppo, del nostro modo di ragionare, che non ha a che fare con la follia, ha a che fare con il modo in cui è costruita questa società. Emilio, il patriarcato, allora, che tu dici che non esiste più.
1: Allora, Emi, io non sono d'accordo. Io penso che in realtà ci siano due ordini di ragionamento. È un ragionamento un po' complesso, però provo a farlo almeno.
0: Però c'hai 20 secondi per farlo, perché devo mandare...
1: E allora non lo facciamo, perché
0: Allora Emilio, tu ancora rimpiangi la tazza di Seinfeld che la donna delle pulizie ruppe, ma come fai a ricordarsi, Francesco? Se io non mi ricordo manco le cose che ho detto 5 minuti fa, è vero, mi ruppe la donna delle pulizie, non questa attuale, quella di prima, la donna delle pulizie.
3: Che ha fatto?
0: E ruppe la tazza di Seinfeld con superficiale distrazione e non curanza degli oggetti altrui. E io, che sono una persona molto buona, non l'ho cacciata via.
1: Tra l'altro, lui ultrasionista?
0: Chi lui? Seinfeld, sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, terribile. Infatti, non riesco
1: il
0: a capacitarmi.
1: È ultrasionista,
0: non
1: ma
0: riesco
1: proprio...
0: a capacitarmi di questa cosa e sto malissimo. Perché invece Larry David non lo è. Larry David, il co-creatore con lui, che ha fatto insomma delle serie meravigliose come Carburant, anzi ha sempre giocato molto su questa roba qua. Dai Emiliano, ti devi candidare, magari avremo finalmente un rappresentante di sinistra. Che sinistra, come Emiliano Rubbi, ormai la sinistra è una volta. Femminicidio e caregiver sono due grandi problemi di oggi, ci fosse un po' più di prevenzione magari salverebbero delle vite. Marco, fatemi salutare anche la nostra amica ascoltatrice di vecchia data, Laura di Civita Castellana. Ciao Laura.
4: Ciao Laura.
5: Salve Laura, salve.
4: Rockens Voktere Har Italia.
0: Ecco, che ci saluta in norvegese, perché bello. Laura, che ci ascolta da una vita, ci siamo scritti. Allora, lei ha fatto una cosa, e vorrei che ne parlasse qua in radio, perché ha fatto una cosa meravigliosa, che sai quelle cose che uno sogna di fare e poi non fa? E lei l'ha fatto. Lei a un certo punto ce l'ha raccontato, ce l'ha accennato qualche mese fa, adesso poi la cosa è andata avanti, ha mollato il lavoro, lavorava un contratto a tempo indeterminato in una società di assicurazioni, ha mollato tutto,
1: ha aperto un chiosco dove vende cocco,
0: no,
1: a Oslo,
0: beh quasi, ha preso ed è andata in Norvegia senza lavoro, poi l'ha trovato e adesso vive in Norvegia e ha mollato tutto e dice basta, vivo a Trondheim.
1: Però di solito queste cose le fanno con i Caraibi, cioè,
0: te le fai con i Caraibi, io non la faccio con i Caraibi, io l'avrei fatto esattamente come ha fatto lei, o in Islanda o in Norvegia o in Danimarca,
1: nei posti dove il femminicidio è più
0: ci
1: presente,
0: facciamo, insomma, sì, ci facciamo organizzare qualche cosa. Silvia dice: sto organizzando un pellegrinaggio da Milano con un pullman e acquisto batterie di ventole per far visita al dottore. Allora sì, pellegrinaggio degli amici, fate una bella infornata, un bel bel pullman, no, senso buono.

0: Buono infernale. E dico, e tutti quanti dal dottor Cole, no?
1: Tutti
0: quanti dal dottor Cole. Questa è piaciuta, questa non era male.
1: Brand new music. Allora, brand new music right here.

0: Molto bene, Pineapple Thief con New World Order, 9:20 su Radio Rock, ma è pieno di italiani che commettono femminicidio ancora con questa cosa che è solo la cultura di alcune religioni. Ma quale prevenzione vogliamo fare in un paese in cui parlare di educazione sessuale nelle scuole fa reagire popolo e politici come se si proponesse di trasmettere pornazzi 24 ore a reti unificate?
1: Perché poi c'è questa cosa, questo misunderstanding de fondo per cui si pensa che l'Islam sia una cosa sola, no? Cioè, quindi i musulmani sono delle persone possessive che pensano la donna sia inferiore. L'Islam è una cosa estremamente variegata, semplicemente noi non lo conosciamo, quindi pensiamo che il musulmano sia quello che opprime la donna. Ci sono tantissimi tipi di musulmani, ci sono tantissimi Islam, diciamo alcuni denominati in modo differente, quindi si può dire che dai wahhabiti, salafiti, a prescindere dalle divisioni quelle di fondo sunniti e sciiti e dicendo, ma sono tutti differenti. I sufi sono sostanzialmente dei fricchettoni che filosofeggiano, cioè non si può dire l'Islam, i musulmani, non ha nessun senso questa cosa qua. È come dire gli italiani sono tutti uguali alla cultura del, che ne so, del paesino della Calabria, oppure uguali alla cultura del paesino trentino. Sono due cose molto molto differenti. Però semplicemente noi non lo conosciamo l'Islam e quindi parliamo
0: il libro che sto leggendo e che vi consiglio, a cui ho fatto riferimento poco fa, è un libro intitolato La notte nel cuore, edito da Einaudi, di Natasha Appanà. Lo trovate, io credo che sia, stavo leggendo, insomma, credo sia più importante che lo leggano gli uomini piuttosto che le donne, cioè ovviamente secondo me lo dovrebbero leggere tutti, però credo sia più importante in questo momento che lo leggano gli uomini. Dunque Sara dice: vorremmo tanto abbatterli sti numeri, ma in un sistema patriarcale anche questo diviene una gara. No, Mia Rubi dice che non c'è più il sistema patriarcale, quindi non siamo belli tranquilli. Lorena, Tania, Florea, Daniela, Giovanna, Carmela, Luigia, Daphne, queste donne uccise solo quest'estate, firmare il referendum sull'educazione sesso affettiva nelle scuole per cortesia, così le nuove generazioni avranno un futuro migliore.
2: Questa è una cosa importantissima da fare, vi prego fatelo. Mancano tra l'altro poche firme, quindi attiviamoci su questa cosa che è veramente, ecco, la prevenzione di cui parlavamo prima. Questo è un primo
1: passo.
2: Allora,
1: quando io dico che i femminicidi non sono tecnicamente un'emergenza, non sto né sminuendo il valore del femminicidio o la gravità del femminicidio. È come se io dicessi che il parricidio non è un'emergenza, oppure l'uxoricidio non è un'emergenza, oppure il matricidio non è un'emergenza. Sono delle cose tremende, sono delle cose terribili. La madre che uccide il bambino, il padre che uccide, scusa, il figlio che uccide il padre, sono delle cose terribili. Ma se i numeri ci dicono che non sono così drammatici o non stanno crescendo, anzi stanno diminuendo, non possiamo parlare
0: di
1: emergenza.
0: Quelli che dicono quello di cui possiamo... tecnicamente non è un genocidio quello a Gaza, perché è
1: genocidio, no,
0: cosa?
1: No, io sto parlando di
0: un'emergenza sociale,
1: emergenza.
0: Non è un discorso che riguarda i numeri.
1: Emergenza significa che c'è una situazione precipua in cui sta succedendo qualche cosa di peggiore che va aggravandosi. In questo caso non si sta aggravando, per fortuna. La cosa che noi possiamo dire, che invece è molto più importante, è dire che le cause che portano magari al femminicidio, ok, le cause, tutto ciò che c'è sotto, di cui il femminicidio è semplicemente la punta dell'iceberg, esistono. Cioè esiste l'uomo che pensa che la donna sia una sua cosa, esiste l'uomo che maltratta la moglie, e quelle sono cose vere sulle quali bisogna agire. Ma se noi facciamo finta che ci sia un'emergenza per cui stanno aumentando gli uomini che uccidono le donne, non è vero.
0: Però, scusa,
1: e allora non puntiamo su delle cose che non sono vere.
0: Leggo proprio dall'etimologia, anzi la definizione di emergenza: condizione di elevato rischio di abbandono per catastrofi e o per atti disumani o ingiusti. Quindi questo aumento che tu dici,
1: condizione
0: non c'è.
1: Di elevato rischio per catastrofi, le catastrofi
0: e o atti disumani e o ingiusti,
1: esatti, sono degli eventi precipui, cioè sono delle cose che succedono in quel momento, e quindi visto che stanno accadendo delle cose in quel momento, tu devi agire di corsa, ok? In questo momento queste condizioni non esistono, ma non sto sminuendo il valore o la gravità del femminicidio, e non sto dicendo che
0: giustamente,
1: in realtà,
0: come scrive Carlotta, non si sta aggravando perché è già grave la situazione. Questa
1: no,
0: è
1: perché sono meno in Italia che in Svezia.
0: Ma che
1: già a livello di cose,
0: vuol dire questo?
1: In Italia in questo momento noi abbiamo, a livello di femminicidi, uno dei numeri più bassi del mondo. Ma ragazzi, non stiamo però parlando, non voglio dire che questa cosa non sia gravissima o che non ci sia qualche cosa a monte che poi può portare al femminicidio, che invece andrebbe eradicata. Sto dicendo che se noi puntiamo su una cosa che non è emergenziale, fingendo che sia emergenziale, riusciamo a sminuire anche il valore di quello che c'è dietro, cioè ovvero il lavoro che andrebbe fatto sugli uomini per far sì che un uomo non pensi che la donna sia una sua proprietà.
0: Vedi però, poi tu scrivi questo e ti scrivono: bravo Emiliano, esistono anche le donne che uccidono gli uomini, ora sono le donne che uccidono molto di più delle donne, sono decenni che distruggono dei papà.
1: Ma io non sto dicendo questo, ragazzi,
3: però, scusate,
1: questo
3: messaggio è veramente... Emiliano Rubi, la follia di un individuo,
2: questo messaggio è veramente
3: perché
2: fuori
3: poi
2: di
3: vale pure che ognuno si assume le responsabilità,
0: sì,
3: di
0: però,
3: ragazzi,
0: Alessandro, però questo cosa, massificare tutto,
3: no, sei tu che stai massificando,
0: no,
3: sei
0: no,
3: tu, perché se no, tu questo no, mettere... se tu appini alle sue parole quella risposta, sei
0: no,
3: tu che stai massificando,
0: determina questo, poi,
3: ma no, è uno
0: determina
3: stupido
0: il fatto.
3: Quella, questa persona è una persona stupida che non capisce il contesto in
0: allora,
3: cui stiamo parlando.
0: Allora rispondigli tu,
3: posso rispondergli?
0: Io sono vittima di una donna ma non vengo mai tutelato, dunque basta, basta cazzate,
3: amico,
0: papà, veniamo
3: no, basta cazzate, amico, non sei ammazzato, perché allora dobbiamo, siamo tutti, a meno che non ci siano bambini all'ascolto o persone con difficoltà nell'apprendimento.
0: Allora, c'è un'emergenza,
3: siamo adulti,
0: o non c'è un'emergenza?
3: Siamo adulti. Io penso che l'emergenza esista nel momento stesso in cui nel 2026 muoia anche una sola persona per questo motivo. Poi, se parliamo di emergenza tecnica, c'ha ragione lui, fortunatamente.
0: Ma
3: i numeri...
0: ma dobbiamo
2: no,
0: parlare di emergenza
2: domanda,
0: tecnica, ma il pelo nell'uovo sulle cose.
3: No,
0: ma che cazzo, in una situazione
3: tu,
0: emergenziale?
3: No, io ti sto dicendo che
1: noi,
3: è gravissimo.
1: Però per mesi abbiamo fatto il discorso è per andare a eradicare un problema vero, reale, è vero, quello che dell'uomo che è convinto che la donna sia un suo possedimento, noi abbiamo fatto finta per anni che ci fosse una donna morta ogni 3 giorni, che non era vero, ok? Poi è stato dimostrato che non era vera questa cosa, perché sono usciti i numeri veri.
0: Ma i numeri veri, che cosa vuol dire i numeri veri? Che voi siete andati a prendere, voi, no, Vannacci, questi altri,
1: no,
0: sono andati a prendere i dati, hanno detto questa non è femminicidio, secondo loro.
1: No,
0: perché
1: Emi, perché prima contavano anche quella che veniva ammazzata dalla madre in famiglia. Cioè,
0: ma
1: sì, perché
0: ma
1: contavano gli omicidi in famiglia, cioè contavano queste cose. Sì,
4: ma no,
1: che,
4: Emiliano,
1: sì,
4: no, l'emergenza non può essere anche attribuita al... Allora, l'omicidio, no, la morte può essere il punto di fine di tutto un percorso, ok, che una donna ha vissuto. Allora, l'emergenza non può stare nel fatto che ci sono ancora tanti uomini che trattano le donne come, come proprietà.
1: E questo è quello che sto dicendo io.
4: E
1: è
4: quindi
1: quello che sto dicendo,
4: non è che
0: l'emergenza,
4: necessariamente poi bisogna morire con un colpo solo. Si può
1: è
4: morire pian piano anche
1: bravo,
4: negli Mario, anni.
1: È esattamente,
4: capito?
1: Quello che sto dicendo. Io sto dicendo che comunque bisogna agire su tutte quelle cause che ci sono dietro, sono reali e sono molto diffuse, purtroppo. Ok? Io sto dicendo questo. Non dobbiamo fingere che ci sia qualche cosa che invece non esiste. Noi dobbiamo dire un'altra cosa, perché il femminicidio esiste.
2: Però io ti vorrei fare una domanda.
1: Grave,
0: ma tra l'altro, ho i dati Istat qua in mano. Qui risulta che nel 2022 su 120...
1: No, lascia stare, il 2022 non avevano ancora dato i parametri.
0: Perdonami.
1: Per giustificare
0: un perdonami. Cioè, fammi finire la frase. Sto in mezzo a una frase. Sì. Nel 2022 su 126 donne uccise, 105 erano femminicidi. Sul 2023 su 117
1: non c'erano i parametri, non avevano definito cosa era femminicidio.
0: I parametri c'erano e come? Dal 2019. Dal 2019, sì. Secondo il framework ONU adottato nel 2019. 2023 su 117, 96. 2024 su 116, 106. Mm-hmm. Erano qui. Se questo per voi non è una
1: Emilio, non sono quelli i numeri. Se tu vai a vedere, adesso sono usciti i numeri reali per quanto riguarda i femminicidi.
0: Ma
1: se io
0: ti sto leggendo i dati Istat.
1: Non sono quelli,
0: non
1: i dati
0: sono
1: reali.
0: Quelli
1: sono
0: di Vannacci.
1: Non sono di Vannacci, sono del Ministero dell'Interno. Sono i dati che si riferiscono. Effettivamente li conosce anche Martina. Guarda, che lo puoi chiedere anche a lei. Sono usciti. Non sto dicendo che, ragazzi,
2: pensato addirittura Martina.
1: Infatti li sa anche lei. Io sto dicendo però,
0: persino Martina Carina.
1: Non sto dicendo che sia meno grave il femminicidio. Non sto dicendo che non sia una cosa tremenda. Non sto dicendo che
2: però
1: non esistano le condizioni per cui i femminicidi sono effettivamente una cosa gravissima. Io sto dicendo che non dobbiamo fingere. Ultimamente ne abbiamo parlato anche sui nostri messaggi WhatsApp con Emilio. C'era stato un post di una nota influencer che si firma con il nome maschile, non ho capito perché, che parlava della sorella di Mozart. Ok? Questa sorella di Mozart, secondo la sua narrazione, era stata cancellata dalla storia perché diciamo, si è voluto mandare avanti il fratello e probabilmente, diciamo, anche rispetto a alcuni commenti in cui lei metteva like o quella, aveva fatto anche molte delle cose di cui Mozart si era appropriato. Ora, all'interno di questo posto ci hanno scritto una serie di cose che non sono affatto vere, non esistono. Cioè Mozart che disse tu sei più brava di me, una serie di cose completamente inventate. di fondo che succede? Succede che lei era veramente una grandissima una grandissima musicista.
0: Che te ti stupirebbe okay. molto se la sorella di un grande artista, un grande, fosse messa da parte, fosse stata messa da parte nella storia.
1: Ma non è questo il caso.
0: Ma non è il punto, non è questo.
1: Ah no, invece il punto è questo, perché se noi vogliamo dire che le donne sono state cancellate durante la storia, sono stati mandati avanti degli uomini, io ti dico è vero, è verissimo, Cristo Santo, in quel periodo, per dire, lei ha subito delle cose che sicuramente gli hanno tarpato le ali.
0: Ma se dobbiamo inventare, poi se tu
1: succede che arriva il Vannacci di turno che ci dice stai dicendo una cazzata, e c'ha ragione lui, perché io sto dicendo una cazzata in quel momento.
0: Va bene, comunque c'è un signore che se la prende come sano di Rocchi, sei te stupido, ci scrive, ignorante, scritto... non vi auguro che vivono certi papacci.
3: No, guarda, se sei quello che hai scritto, cambia radio. Però aspetta, prima te lo risponde, se sei quello che ha scritto il discorso del mia moglie che ha detto che sono da papà, sono trattato male. E confermo, ma stupido, non ti sto giudicando in un modo ironico, proprio nel senso, allora no, forse ecco, ignorante, come hai detto tu, sei tu, perché stai proprio ignorando che il contesto che tu stai citando è completamente differente, per cui per favore smettiamola anche lì di dire baggianate. Hai detto una cazzata che io capisco, perché penso che tu sia toccato sul vivo, quindi ti concedo il fatto che essendo partecipe emozionalmente possa essere coinvolto.
4: Ma è
3: in
4: tutto
3: modo.
4: Un altro discorso, in effetti, cioè,
3: assolutamente.
1: Però io stavo dicendo un'altra cosa, affronteremo, cioè, lui ha risposto a me con questa cosa qua.
2: Io non so come riuscire a farvi capire che in questo talk ho cercato di parlare 10 volte, credo, non sono riuscita a dire una parola.
1: Ma perché sei una donna, scusa.
2: No, però ragazzi, questa è una cosa sulla quale rifletti. Io poi capisco che siamo tutti fomentati, ma
0: no, Emiliano non vuole riflettere.
2: Cioè, nel senso, stiamo parlando di un argomento che tocca veramente in maniera profonda tutti, perché poi non è che tocca solo le donne. C'è una voglia di urlare a dire che cosa è giusto, cosa dovremmo fare, senza fermarci veramente un attimo a ascoltare qual è il problema alla base. Il problema alla base è che c'è uno sbilanciamento fortissimo di genere, che questa cosa, a prescindere dai numeri, esiste, che durante la giornata, tantissimi, adesso non la posso fare una percentuale, ma la tiro là, nel 70% dei casi una donna deve faticare 3 volte anche solo per potersi far ascoltare. E questa roba qua, per quanto può essere un'emergenza tecnicamente, può non esserlo, i numeri dicono questo, i dati dicono quell'altro, è un dato di fatto. E io mi chiedo perché ci concentriamo su contare alla mano i dati, le etimologie, eccetera, piuttosto che pensare che cosa possiamo fare per cambiare questo.
1: Marti, stai dicendo quello che
5: ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani. Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività. Citofonare Maurovic. Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte. On Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
6: Rock Spot. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Da oggi tornano in servizio le 53 linee di autobus che collegano i quartieri a oltre 80 scuole della città. Con le due nuove linee le corse arriveranno a circa 250. Si svolgeranno nelle ore di entrata e uscita delle scuole per garantire a studenti e famiglie un trasporto pubblico più efficiente e capillare. C'è tempo fino al 14 settembre per aderire all'iniziativa Ritmo Roma, promossa da Roma Capitale per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Requisiti per l'accesso sono indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma ed età dei ragazzi e delle ragazze dai 6 ai 16 anni. Sabato e domenica doppio concerto di Jovanotti al Circo Massimo. Nell'area sono previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico. Info su romamobilita.it.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
9: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre. Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
11: 814-10-13 Acqua Smart SRL.
10: Chiama subito il numero verde 814-10-13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Good morning, good morning.
17: State ascoltando
18: The Rock Show,
17: il morning show di Radio Rock.
0: Rientriamo alle 9.37 con i Rage Against the Machine di Bomb Truck. Radio.

0: Allora, Rage Against the Machine, Bomb Track. Vi leggo un piccolo estratto da questo libro che sto leggendo, La notte nel cuore. In questo momento l'autrice, che tra l'altro, come vi raccontavo ieri, se non sbaglio, Natasha Panà racconta la storia di tre atti di violenza su tre donne. Due donne su tre purtroppo sono morte, e l'altra è lei. Sull'omicidio di Shahinez Daoud, lei dice, avvenuto in Francia nel 2021, lei dice questa cosa: riconosco la febbre che si impossessa dei media e dell'opinione pubblica, riconosco la curiosità dilagante che infanga l'intimità di questa donna, che le modella addosso un'immagine inesatta. Viene chiamata solo per nome, ogni tanto aggiungendo l'aggettivo giovane, la giovane Shahinez, oppure una giovane mamma. Il punto di vista dei media è infantilizzante, la sua morte violenta, barbara e umiliante la riduce in appena 48 ore a una donna che ha vissuto come un individuo vulnerabile e fragile. L'emozione collettiva la ritrae esclusivamente come una madre che cresce i suoi tre figli, che si occupa del nucleo familiare e organizza feste di compleanno con i palloncini. Quando vengono diffuse le sue prime foto da sola, con il marito o con i figli, indossa il velo, ha le labbra truccate, spesso graziosi occhiali da sole, la pelle luminosa e il velo a volte stretto attorno al viso, a volte tenuto più morbido. Questo simbolo esteriore della sua religione si insinua subdolo nei media e dà vita a molteplici ipotesi su come possono essere stati la sua vita, il suo quotidiano, i suoi desideri. Frasi strane, senza contesto, né fonte attendibile, né spiegazione, appaiono qua e là. Voleva vivere come una francese. Voleva mettersi i leggings. Questo femminicidio domestico viene trattato ripetutamente in maniera insidiosa, con articoli che danno risalto all'identità culturale e religiosa: francese contro algerina, donna libera contro donna musulmana, leggings contro velo. Riconosco tutte le voci che si sovrappongono a quella di una morta. Sono voci affettuose, ovviamente, ma anche voci condiscendenti, voci false, voci politiche, voci psicologizzanti, voci poliziesche, voci giudiziarie. Quando una donna viene uccisa dal compagno, non le si ferma solo il cuore. Da quel momento tutta la sua esistenza è retrospettivamente offuscata da quel crimine. Esiste soltanto nella sua morte violenta, è bloccata nel particolare racconto del fatto di cronaca, il suo svolgimento temporale. Ora, perché io dico che è un'emergenza? Perché al di là dei numeri, questo racconto qua, di questa donna che secondo i media sarebbe i media, quindi non secondo quello che l'ha ammazzata, secondo i media, secondo tutti noi, sarebbe morta perché voleva essere francese, voleva fare la francese, sarebbe morta perché si voleva mettere i leggings, sarebbe morta perché era di quella religione piuttosto che di un'altra. Questa è l'emergenza. Non soltanto il numero, per questo io insisto, non è il problema se sono una ogni tre, una ogni quattro, anche fosse una al mese, non è questo il punto. Il punto è da dove nasce tutta questa roba, e nasce da tutti noi, dalla nostra comunità in Italia, come in Algeria, come in Francia, come in Svezia, con le differenze del caso. Beh, questo è il motivo per cui è un'emergenza.
1: Emi, io su questo sono d'accordo con te, però credo che si vada
0: in... Hai detto che non lo è?
1: No, non ho detto questo. Beh, allora, evidentemente, non solo quello che risponde, pure tu non hai capito quello che ho detto. Io ho detto esattamente questo. Ho detto che quello che c'è dietro è una cosa che va sradicata, e va eradicata di fondo, perché comunque è molto grave quello che porta a un certo tipo di risultato finale, alla punta dell'iceberg che noi additiamo come femminicidio. Però il punto non è solamente quello, è tutto il resto, e sono d'accordissimo. Il punto però è, tutto questo si va a sradicare, si va a cancellare, opponendosi invece a un sistema di valori un pochettino più ampio, che è quello di una destra che in questo momento imperversa ovunque in Europa, che gioca su questo, che vuole un continuo noi contro loro, perché è solo tramite il noi contro loro che vince. Ok, la destra nel mondo, in Italia, in Europa, effettivamente nel mondo in generale, vince perché c'è il noi contro loro, e il noi contro loro in questo momento, in questo caso qua specifico, è contro gli islamici, è contro il velo, perché gli islamici sono quelli che sono
0: sì, ma qui non si parla solo di islamici, si parla
1: esattamente. Il discorso è, nel momento stesso in cui noi dobbiamo opporci a una narrazione prevalente che in questo momento, vuoi o non vuoi, per dirla alla Gramsci, diciamo, l'ha vinta completamente la destra, perché in questo momento la cultura è completamente permeata di valori e di idee, di ideali, di ambizioni di destra. Noi dobbiamo riuscire a contrapporre una narrazione differente che porti alla soluzione di una serie di problemi che non sono solamente i femminicidi, sono tantissimi, e questo continua non contro loro.
0: Buongiorno, volevo osservare che da un punto di vista statistico il femminicidio è ancora valutato in modo poco accurato, poiché manca, secondo Gaetano, il dato di controllo stabilizzato. In altre parole, in una società di 60 milioni di persone, un evento che accade un determinato numero di volte viene considerato fisiologico. Cosa rientra nel fisiologico è da definire in modo preciso, e questo manca ed è troppo soggetto alle interpretazioni. Va bene, Loris dice: Martina, firme raggiunte. Poi sentiamo Yuri.
2: Scusate, ma mo che c'entra il fatto che per una donna è vero la vita sia mille volte più difficile che per un uomo per ragioni culturali col femminicidio?
0: C'entra.
2: Ma che cazzo c'entra?
0: C'entra come?
3: Direi che c'entra anche perché è la base della discriminazione. Se io ho opportunità diverse da te, sono gerarchicamente nella società a un livello diverso, e questo va da sé che poi a cascata porta tutta una serie di cose. Quindi forse uno dei problemi è questo, cioè non vedere la correlazione, come se il femminicidio fosse una sorta di universo parallelo che riguarda solo alcuni o alcune. E la verità è che no, quello è chiaro, è l'evento estremo, però è, come diceva pure prima Emiliano, è la punta dell'iceberg di un problema molto più grave e soprattutto sociale, cioè è questo il senso.
0: Bene, sentiamo ancora.
4: Ma i femminicidi non sono un'emergenza, perché le donne muoiono da un sacco di tempo, quindi che vuoi che sia, cioè non è una cosa improvvisa, continueranno a morire, ma non più della media.
1: Vabbè, ragazzi, Anna. Però che te devo rispondere?
0: Però,
1: il punto è, secondo me, noi in questo momento manca quello che prima si chiama il sol dell'avvenire, no? Cioè, nel senso, un ideale definito verso il quale puntare. A destra ce l'hanno, cioè a destra hanno un'idea di società, a destra hanno un'idea di quello che dovrebbe essere il mondo secondo loro, specialmente rispetto a questa nuova ultradestra, no? Portare avanti l'alt-right e via dicendo.
0: Ma tu dici che non c'è?
1: No, non ce l'abbiamo. Noi in questo momento a sinistra.
0: Ma noi non siamo d'accordo.
1: No, in questo momento a sinistra non ce l'abbiamo.
0: Io ce l'ho.
1: Emilio, tu ce l'hai.
0: Però io non sono d'accordo con te, per esempio. Non sono d'accordo con te perché tu mi chiami woke. Quindi magari ce l'abbiamo diversa.
1: Il discorso è differente.
0: Loro sono più uniti, forse.
1: Però quella tua in questo momento non è sinistra. È un'attenzione molto è un'attenzione molto forte rispetto ai diritti civili che ci stanno e sono parte della sinistra. La sinistra non è diritti civili, la sinistra è diritti civili e diritti sociali. Cioè, noi teoricamente in questo momento dovremmo puntare a una società differente che nessuno in Italia e purtroppo nel mondo, tranne pochissime eccezioni, riesce a descrivere. Nessuno riesce a immaginare, nessuno riesce a dire: noi vogliamo questo, e portare il popolo dietro a sé rispetto a quello che sta indicando. Noi questa cosa non la stiamo facendo in Italia e per questo perdiamo.
0: Allora, c'è qualcuno che ci scrive: Nicola, il vero femminicidio in Italia non è il dato statistico, che è quello che è oggettivamente, è quello che dice Martina, che noi abbiamo una grande risorsa, che la donna nella società è nella società e la mettiamo in secondo piano quando dovrebbe essere lei a guidare. Ti è da leggere assolutamente Nicoletta Grimaldi, Madri al comando, ci manda questo libro. Anna dice: forse concentrarsi meno su contrapporsi alla destra e più sulla questione che va affrontata aiuterebbe anche la comunicazione della sinistra, Emiliano. Comunque, per una che viene ammazzata ce ne sono molte di più che cercano e a volte riescono a sopravvivere, è per loro che non dobbiamo dire cazzate. Poi ancora, aspetta che qui semplicemente qualcuno dice: brava, punto esclamativo, che senso ha continuare a parlare del ruolo delle donne nel passato quando erano diversi contesti, diversi numeri? Sa, se la sorella di Mozart è allucinante, la cosa migliore magari sarebbe concentrarsi sul presente e fare qualcosa per migliorare le condizioni attuali. Secondo me la discussione che sta facendo è completamente inutile, serve solo a perdere tempo, praticamente quello che fa in continuazione la sinistra, dice qualcun altro. Io credo che ci stiamo confrontando, credo che non è mai inutile.
3: No, e credo che è proprio un problema di pluralità, cioè se la situazione, le questioni da affrontare sono difficili, non si possono affrontare con discorsi semplici e diretti, cosa che in questo effettivamente la destra, forse, o non solo la destra, però diciamo il populismo, quindi dove sta, di solito riesce a fare, e quindi risposta secca a problema molto complesso, e questa cosa non è fattibile. Quindi se secondo te è inutile la discussione, mi verrebbe da pensare che è inutile la democrazia, cioè è inutile il poter confrontare i pareri diversi, il potersi esprimere diversamente uno con l'altro. Questa cosa non lo so, mi sembra un po' strana.
0: Sentiamo ancora, vai.
5: Buongiorno bella gente, sono Giuseppe. Io sono d'accordo con l'ultimo intervento soffertissimo di Martina, perché uso un parallelismo come col cambiamento climatico. Se sparano numeri, per carità, saranno tutti veri, sono tutti veri, li vediamo tutte le manifestazioni che stanno avvenendo, però non si parla di come risolverlo. cioè si danno notizie su l'effetto.
0: Veramente qua veramente no, posso dire, se ne parla di come invece risolverlo, è che non lo stiamo facendo, è siamo
6: dei provvedimenti,
0: le persone che ne parlano sono completamente inascoltate, questo è il tema.
6: Non solo delegittimate, perculate, cioè,
0: allora qui ancora ci scrivono: l'emergenza esiste, punto esclamativo, vi ascoltano anche degli adolescenti che devono essere informati in maniera adeguata, i dati sono tangibili, leggere e ascoltare le parole del papà di Lorena Isceri, i numeri sono persone, dunque le parole sono queste. Franco Isceri: chiedo a tutta la politica di essere unita, prendete provvedimenti all'unanimità affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più, ve lo chiedo con tutto il cuore, un abbraccio a tutte le donne italiane. È l'appello che tra le lacrime ha diffuso Franco Isceri,
1: ed è giustissimo.
0: Allora io mentre leggevo questo libro, no, pensavo che dovrebbero leggere tutti gli uomini, perché a un certo punto fa un elenco delle cose che capitano a questa ragazza prima di essere uccisa, no? E ragazzi, alcune di queste cose, io sono convinto, sono cose che abbiamo fatto tutti noi uomini, tutti, alcune di queste cose le abbiamo fatte tutti. E magari quando c'avevi 20 anni, magari quando c'avevi 18 anni, però le abbiamo fatte tutti. Ed è da qui che comincia a doversi smontare. Allora, la questione. Allora, è chiaro che se c'è una donna che subisce questo e poi non arriva ad essere uccisa, paradossalmente, non entra in quella famosa statistica che fa dire ad Emiliano che non è un'emergenza, ma è un'emergenza perché ci sono tutte quelle altre situazioni, c'è tutto il contesto. È come il discorso di dire: non nasce tutto il 7 ottobre, no? Non nasce tutto il 7 ottobre, va tutto contestualizzato. Allora, tutto va contestualizzato. Cioè, i numeri che sono dati sono, come diceva qualcuno, la punta dell'iceberg di un problema enorme.
1: Emiliano, tu stai ripetendo quello che ho detto io?
0: No, io lo sto dicendo, no, che il problema è là, e te lo sto dicendo da giorni.
1: Allora, Emilio, stiamo dicendo la stessa cosa. Semplicemente.
0: Ma non mi pare, io non sto
1: sì,
0: dicendo questa
1: io
0: cosa
1: sto qua. Dicendo che tutto quello che c'è sotto la punta dell'iceberg è importante e bisogna concentrarsi su quello. Non sto dicendo che...
0: Io
1: sto
0: dicendo che è un'emergenza. Tu lo riesci a dire che è un'emergenza?
1: Il femminicidio? No, in questo momento il femminicidio non è un'emergenza.
0: E allora non stiamo dicendo la stessa
1: cosa. E allora, secondo te è un...
7: Ciao ragazzi, sapete secondo me qual è il tassello che manca qui? È quello che... non capisce, secondo me, diciamo, il discorso al quale si contrappone Emiliano, e che si pensa, alcuni pensano che il femminismo, parlare di femminicidio, in qualche modo escluda qualcuno. Quindi io, se ho capito bene, il discorso di Emiliano è appunto: dobbiamo avere un ideale proprio di società, non dobbiamo stare a guardare questi fenomeni come per dire riguardano solo le donne, allora non riguardano tutti. No, è proprio quello che non si capisce del femminismo spesso, è questo, che il femminismo è super inclusivo dal momento in cui noi vediamo tutte le realtà e tutte le sfaccettature. Stiamo parlando a tutti.
3: Guarda,
7: invece...
0: Grazie Francesca.
3: L'altro giorno ho letto un post molto interessante di una psicologa che ha un figlio maschio e pubblicava una serie di riflessioni, e alla fine di queste riflessioni, dove appunto il bambino viene, diciamo, non favorito in quanto bambino, quindi non poter esprimere le emozioni, tutta una serie di cose che sono vere, che l'uomo effettivamente viene un po' limitato nel poter fare, soprattutto in età infantile. E alla fine dice: dovrebbe esistere il corrispondente del femminismo per gli uomini, per fargli abbracciare la loro parte emotiva. Ecco, e una ragazza sotto gli ha risposto, un attivista, e ha detto: guarda, è il femminismo. Cioè, nel senso, il femminismo, e mi ricollego al suo messaggio, esattamente questo, cioè il femminismo chiede che ci sia questo tipo di attenzione a non solo la parte emotiva, ma proprio quella dei diritti in misura uguale per uomini e donne. Quindi se un uomo... E come in questo caso lei dice, no, sai, si capisce come se il femminismo fosse una cosa in contrapposizione, non capisce che il femminismo è anche per lui, è là che forse dobbiamo battere il chiodo, perché il femminismo è per tutti.
1: Ma guarda, io in questo senso vi posso definire perfettamente un femminista intersezionale, e sono d'accordo, quello che lei sta dicendo è la definizione di femminismo intersezionale, e sono pienamente d'accordo, lo so. Quello che stavo dicendo prima riguardo il Sol dell'Avvenire e tutto quel pippone, non era qualcosa riferito al non era qualcosa di riferito al femminismo che sentivo come escludente, era qualcosa di riferito alla sinistra, cioè quindi a qualche cosa che vada a prendere un po' tutto quanto quello che è l'ambito della sinistra e si dovrebbe contrapporre alla destra. Non era un discorso,
0: senti qua,
1: noi parliamo di questo anziché di quell'altro.
0: Senti,
1: non
0: qua
1: sto dicendo questo.
0: Ti do un altro spunto, no? Sempre dal libro La notte nel cuore di Natasha Pana. Questa non è una donna che è stata uccisa. Scrive questo, sta parlando di lei, eh? Scrive questo: fra quella prima e volta e l'ultima, mi accusa di tradirlo con mezzo mondo, i ragazzi dell'ufficio, o il ragazzo che vende giocattoli di metallo vicino alla fermata, o il bigliettaio dell'autobus quando mi ha sorriso, o l'uomo che si è girato per strada la sera prima, o quello che è passato due volte in macchina davanti a casa. Le mie amiche sono ragazze di facili costumi, le canzoni che ascolto sono codici, mi ricordano gli altri, quello con cui sono andato a letto, quello con cui ho voglia di scopare, quello che sogno la notte, quello della fantasia, quello della realtà, quello della sua paranoia. La gonna che indosso è troppo attillata e devo andare a cambiarla, il profumo che metto è troppo inebriante e devo rifarmi la doccia, strofinandomi con il sapone. Se torno tardi capita che mi aspetti nascosto nei cespugli. Quando apro l'inferriata del portone lo vedo uscire lentamente dal fogliame, come se si estirpasse da un elemento di cui è fatto lui stesso. Si distacca dal fondo un colore dopo l'altro, come un camaleonte che recupera le sue tonalità. Ricordo di aver pensato, con la paura in corpo, è un predatore, è un animale, è una bestia, ma non gli dico niente, perché so perfettamente che cosa accadrà se faccio un'osservazione sul suo comportamento o mi lamento perché mi sorveglia. Intanto dirà che è tutta colpa mia se lui è così. Lo fa perché non si fida di me ed è tutta colpa mia. Poi mi ricorderà perché non si fida di me. A volte è capace di costringermi a raccontargli tutto da capo, come se fossimo tornati indietro nel tempo, il giorno e l'ora esatti, i nomi e i cognomi, le pietanze, le bibite, le strade percorse, le parole dette. Se per caso la mia storia varia, devo ricominciare. Poi si chiederà perché mi dà fastidio che mi controlli. Ho qualcosa da nascondere? Sì, è ovvio, hai qualcosa da nascondere, altrimenti accetterei che mi controlli. Lo sente, lo capisce da come mi vesto, mi comporto, mi atteggio. Non gli resta che scoprire quel che nascondo, e per farlo c'è la notte, lunga e interminabile. Deve rimanere seduta su questa sedia e ascoltarlo risalire fino alla notte della canzone famosa. Sapere a quale domande rispondere e a quali domande restare a capochino. Non guardare l'ora, non sbadigliare, non assopirsi. Sono brutti segni che tradiscono la mia colpevolezza, il mio menefreghismo, il mio modo di deriderlo. Per evitare questo schema, questa discesa nella notte che sembra una caduta infinita, non dico niente, lo guardo staccarsi dall'ombra frondosa, avvicinarsi, non agisce di nascosto, anzi vuole che sappia che non gli sfugge niente di quel che posso fare, intraprendere o pensare. La cosa assurda di tutto questo è che poi lei a un certo punto in un capitolo descrive quest'uomo, e nella descrizione che tu cogli di quest'uomo trovi una persona assolutamente normale come
3: certo.
0: Tu non è un pazzo, è una persona assolutamente normale come sì. Tanti altri. Ora io dico, questo non è un femminicidio questo, però questo è un caso in cui ci sono tante cose qui dentro, e io dico, se ce n'è anche una sola che avete fatto, che abbiamo fatto, che ho fatto nel corso della mia vita, non va bene, ed è un'emergenza il fatto che non capiamo che è un'emergenza e che dobbiamo cambiarla.
1: Per carità,
0: cosa.
1: Io di queste cose penso di non averne fatta neanche una, te lo dico proprio francamente dal profondo del cuore, però detto questo ti sto dicendo che una persona
0: non
1: così
0: è un processo a te.
1: Allora no, ti sto dicendo, una persona così chiaramente è una mega minoranza, per fortuna. Ci sono tante persone che fanno cose come stavi dicendo tu, magari molte di meno, magari un po'.
0: Tu sei così convinto che è una mega minoranza?
1: Penso per fortuna di sì, cioè non penso per fortuna di sì.
3: A me mi viene in mente.
1: Esistono, per carità, non sto dicendo che non esistano queste persone, ma per fortuna non è che tutti gli uomini sono così.
3: Allora è vero, cioè, che l'esperienza personale non fa statistica, però mi viene in mente la ragazza che io casualmente ho beccato sull'Ardeatina, vittima di una violenza inaudita da parte del compagno alle 6 di mattina, e mi viene in mente, magari è stata una sfortuna, e magari quello è l'unico, però che probabilità c'erano che
0: io penso, Martina,
3: e quella donna non ha né denunciato,
0: se apriamo i microfoni, Emiliano, se apriamo i microfoni, guarda,
1: suppongo,
0: che se apriamo
1: di persone così,
3: no, Emiliano, in realtà una mia amica è andata a finire all'ospedale perché quello con cui ci ha tentato di strangolarla,
0: se apriamo
3: per esempio,
0: questo è il problema, Emilia, che tu non ti rendi conto. Se apriamo i microfoni saranno molte di più di quanto pensi.
1: Emi, non sto dicendo che non esistano, sto dicendo che esistono, però una persona che si apposta nei cespugli di notte per vederla che torna, francamente ti ripeto, non è che saranno
6: anche una mano sul culo,
1: appunto
0: cioè, tutto, guarda, che
1: sarà uno su mille.
6: Sì, ma
1: noi
6: quando
1: sono
6: abbiamo
1: sempre troppi,
6: affrontato questi
1: carità,
6: argomenti, cioè, per esempio la mano sul culo anche sull'autobus, tu non sai quanti messaggi di donne sono arrivati che almeno una volta
0: va bene.
6: Hanno
0: certo, allora senti certo. Giulia scrive che... io sono una di quelle che non fa statistica, ma che conserva ancora le prove e le minacce di quello che poteva succedere, che ora per messaggio sarebbe troppo lungo da raccontare, e questo penso potrebbero raccontarlo tante altre
1: certo,
0: donne.
1: Certo, certo, ma sono sicuro, cioè, discorso... no, ma non sto dicendo di no, scusa Emilio,
0: hai detto che è una cosa molto rara. No, non mi pare che è una cosa molto rara.
1: Ho detto uno che fa tutta sta roba tutta insieme, per fortuna non crescono così tanti.
3: Io
1: spero,
3: penso che
1: mi auguro
3: conforta, cioè, tanto tipo... pensare che è una cosa rara, perché così non ci riguarda e soprattutto fa meno paura.
1: Boh, io non lo so, non ho mai conosciuto uno, però magari esiste.
0: Allora
1: sono sicuro che esiste.
0: Scusa, ecco, Milano, c'è Sofi che è argentina. Sì. che scrive questo: ma scusa Emiliano, dobbiamo aspettare che ammazzino una donna ogni 34-40 ore come succede nel mio paese per dichiarare l'emergenza? O si può dire che è un, che aggiungo io questo, che è un'emergenza sociale che riguarda tutto, non riguarda solo il femminicidio, ma riguarda tutto.
1: Sofì, il punto è questo: in Italia questo tipo di atteggiamento di possesso nei confronti della donna esiste, purtroppo è anche molto diffuso, come del resto in tutto il mondo. Per fortuna in Italia si uccidono meno donne che in altri posti del mondo, ok? Io quello che contesto è il, proprio l'utilizzo di un termine, dire che c'è in questo momento un'emergenza, che significa che qualche cosa sta peggiorando o è diventata più grave ultimamente. Vabbè. E in questo momento così non è. Però il punto è, questo non significa che non bisogna andare a agire sulle cause che possono portare, anche fosse uno all'anno, sarebbe una cosa gravissima. Il punto, vabbè, è questo.
0: Va bene, grazie, dai, fermiamoci qui, abbiamo ragionato un po', facciamo, no, pensiamo tutti quanti a quello che ci siamo detti quest'oggi e ritorniamo domani con Emiliano Rubbi, giovedì prossimo, e noi col The Rock Show domani mattina alle ore 6. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rockstar. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 €. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Accensione motori.
11: 3, 2, 1. Decollo.
0: Questo è Gagarin on Radio Rock.
12: Ricevuto. E Gagarin vi tiene compagnia come ogni giorno, naturalmente, fino alle ore 13. Buongiorno, ben trovati. Giornata di pioggia questo giovedì 10 settembre.
13: Si sono abbassate le temperature, cara Tatiana Fabrizio, buongiorno a te. E io, se sei d'accordo, vorrei iniziare a lamentarmi del freddo.
12: Vai, comincia.
13: Posso? Signori,
12: sì,
13: non se ne può più con questo freddo. No, non se ne può più. Quando è che torna il caldo? Quando è che torna l'estate? A parte sta venendo giù su Roma in questo momento,
12: sì.
13: Non lo so. Ho visto,
12: si sentirà tutto, si sta sentendo più della tua voce, incredibile.
13: Sì, sì, sì, no, una roba
12: io
13: incredibile. Vabbè.
12: Ho una bella notizia, ragazzi.
13: Oh,
12: non è solo
13: male,
12: che piove, e caleranno un pochino le
13: Scusa,
12: temperature.
13: Posso dire la bella notizia?
12: Sì?
13: La bella notizia è che abbiamo rivisto il nostro Emiliano Rubi questa mattina.
12: Ah,
13: quanto,
12: certo,
13: ci è mancato.
12: Certo, certo. No, la bella notizia è che Meta si è presa il nome dei Muse.
13: È vero, è vero. Sai chi me l'ha mandata questa notizia ieri? Sai chi me l'ha mandata?
12: Chi?
13: Il direttore. Allora tra poco ne parliamo, visto che me l'ha girato,
12: ragazzi,
13: il direttore.
12: Meta ha boicottato i Muse. Cioè, adesso ditemi voi, no? Quanto sono potente? Ma quanto sono potente? Riuscita a far proprio deragliare completamente tutti i profili dei Muse. tramite ovviamente il supporto dell'intelligenza artificiale che si è presa il nome dei Muse. Mamma mia ragazzi, incredibile, la notizia bomba.
13: Ne parliamo. Radio Rock, back in time.

0: quarta rotazione di Radio Rock.
1: Io una bella buia, ecco, basta, sì, lei si schianta ancora i caldi, e non è prevista nessuna pioggia nel prossimo giorno.
2: Sta arrivando.
1: Bruxelles.
0: Ecco, Bruxelles,
1: bello,
0: sì,
1: fresco, freschissimo, giacchetta, pantalone lungo. Sono da fare un bagno al Mar del Nord, a Ostenda. Bellissimo, sì, pare che fa la doccia dall'acqua, spettacolo.
0: Bravo, bellissimo, hai visto? Bravo, e infatti. Allora, bravo, stiamo bravo parlando dei Muse. Oh. Io ho scomodato addirittura Meta per fare tutto questo.
2: Sì.
0: Però era il caso, perché non se ne può più dei Muse, diciamocelo. Comunque,
2: è successo
0: fra l'altro un po' di tempo fa, perché sì, a giugno
2: alcuni fan molto affezionati, io non me ne ero accorto, per esempio,
0: hanno notato che il gruppo aveva cambiato il nome sul proprio profilo Instagram. Adesso si deve chiamare, pensate,
2: vabbè, che non c'è nulla
0: si
2: di male,
0: si deve chiamare Muse Band. Guarda, se domani io faccio, sì, una band, mi devo chiamare col nome che ho scritto bene. Cioè i Muse, cacchio. Cioè i Muse dovrebbero avere Muse, e tutti sappiamo che sono i Muse, no? Muse Band. Vabbè,
2: ho capito,
0: comunque,
2: però,
0: no, ragazzi,
2: è
0: bellissimo.
2: È anche vero che no.
0: Allora, adesso
2: è, una parola,
0: è successo
2: Muse,
0: che Muse è una parola che, sì, però Meta l'ha deciso adesso, capito? Adesso Meta ha detto: io voglio chiamare sto profilo Muse.
2: Ah, no, che cosa è successo? Che Meta sta lanciando un servizio di
0: intelligenza. Neanche un profilo, un servizio
2: artificiale.
0: Un profilo
2: che può svolgere alcuni compiti in modo, insomma, autonomo, su istruzione degli utenti. Si parla di, poi al momento, insomma, è disponibile solo negli Stati Uniti. Si tratta di scrivere email, prenotare viaggi, fare alcune attività attraverso anche un'app di messaggistica come WhatsApp, che è sempre proprietà di Meta, tra l'altro. E questo servizio di intelligenza artificiale nuovo si chiama Muse. E quindi ha razzolato il profilo che si chiama Muse, dicendo: no, ora Muse è l'intelligenza artificiale.
0: Ah,
2: e quindi immagino avrà contattato privatamente la band.
0: Ma
2: dicendo,
0: non ha contattato proprio nessuno. Ha detto:
2: cambiate nome.
0: No, gliel'ha cambiato automaticamente.
2: Ma no,
0: sì,
2: dai.
0: Sì, ma non solo su Instagram. Ma poi gliel'ha cambiato dappertutto.
2: Ma io penso che il gruppo ne sia stato informato di questa cosa, no?
0: No, loro non hanno neanche risposto.
2: Non hanno detto niente.
0: Non hanno risposto ai commenti.
2: Ah, perché Matthew Bellamy è, magari ci hanno preso anche,
0: ma
2: no,
0: che bello, ragazzi,
2: indennizzo per questa cosa, chissà.
0: Cioè, l'hanno sbolognati dai social. Adesso ascoltiamo i Muse Band, ragazzi.
2: Ah,
0: ecco i Muse Band, ragazzi, l'hanno sbolognati dai social. Yeah.

0: oggi abbiamo concesso i Muse al nostro Marco Muscarà.
1: Che meraviglia, io sono di buon umore. Ora sono di buon umore.
0: Vabbè, vi faccio. Siccome è di buon umore, vi fa un regalo, caro.
1: Eh sì.
0: Cari amici, fra l'altro sarà il prossimo weekend e si festeggerà anche il mio compleanno, quindi io non accetto. Cioè, anzi, accetto regali.
1: Sì.
0: E quindi andate a comprare il biglietto.
1: Sì.
0: Perché quello che regaliamo, insomma.
1: Vabbè, certo, lo regalate a qualcun altro.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Siamo quasi arrivati, poco più di una settimana, al 19 settembre, serata in cui Radio Rock presenta Klimt 1918, il concerto al Monk Roma. La formazione italiana torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album, si chiama Amor, è uscito da pochissimo, da giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. I biglietti li trovate in prevendita su Xid e monkroma.it, ma vi facciamo un regalo, anzi un regalone, il più veloce, che manda ora un messaggio WhatsApp con il nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 600, vincerà un biglietto omaggio, sarà ricontattato chiaramente dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre, Klimt 1918 con Amor Release Party in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35, chiaramente un evento Radio Rock.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta agli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili.
5: Come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: All'Oasi c'è il sottocosto.
7: Sottocosto grandi marche.
6: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
7: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
6: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
8: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
2: Gagarin,
0: una trasmissione spaziale
2: on Radio Rock.
14: Gagarin, Vitiane compagnia, naturalmente fino alle ore 13 arriviamo con Led Zeppelin e Nickelback per le novità.
2: Radio Rock, back in time.

0: Nickelback nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite, naturalmente.
1: Oh, dovete votare sul sito radiorock.it. Mi raccomando. Tra l'altro abbiamo avuto quest'idea eccezionale, e bisogna fare i complimenti al direttore sotto questo punto di vista.
0: Sì.
1: Di chiamare il sito esattamente come la radio. Ci ha fatto caso a questa cosa?
0: Chiamare cioè,
1: il sito di Radio Rock si chiama radiorock.it.
0: No, adesso si chiama radiorockradio.it.
1: No, per colpa di Muse sempre,
0: certo.
1: Perché se la vuole fregare sempre Meta. No, ragazzi, questa roba che ha fatto i Muse Meta ci vorrà un po'.
0: Bellissima, ragazzi. Facciamone di più.
1: Senti,
0: scherzi, adesso tocca ai Queen.
1: Sì, perché i Queen non si chiamano, forse si chiamano Queen Band comunque, i Queen, perché effettivamente Queen c'è altra roba.
0: Vedi, scrivono per me da oggi...
1: Sì.
0: Il Muse sarà solo l'intelligenza artificiale, Muse.
1: Quindi mettiamo un brano dell'intelligenza artificiale. Sai che i Queen, non so se hanno un profilo... Si chiama Official Queen Music, vedi? Quello dei Queen.
0: Hanno scritto i Muse, non gli possono nemmeno fare causa, perché allora si dovrebbe fare causa costantemente a tutti gli artisti che scrivono canzoni con lo stesso titolo.
1: Lo so, sì, no, non si può fare. Vabbè, è andata un pochino così. Oh, Tati, ci sono anche tante notizie che arrivano dal mondo.
0: Sì.
1: Una l'hanno già data questa mattina all'interno del The Rock Show, però insomma ti ho accolto con questa... notizia che Donald
0: Trump...
1: Cioè, dimmi,
0: uno ha già tanti problemi, Marco ti accoglie con le notizie di Donald Trump.
1: Beh, perché tra poco ci sono le midterm, no? Le elezioni appunto a metà mandato, che solitamente insomma sono estremamente significative, perché indicano, oltre all'andamento e al gradimento del lavoro del presidente, anche come riuscirà a muoversi durante la seconda parte di mandato, insomma se avrà eventualmente un congresso favorevole o meno. E Donald Trump, visto che evidentemente non si fida molto del suo consenso politico, ha detto: oh, comunque, se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato alle midterm, darò $5,000 a tutti gli adulti. Cioè, lui una paghetta, ha detto.
0: Ma dove li prende che non ce l'hanno?
1: Non lo so. Dice, si chiamerà Dividendo Trump, come
0: sai,
1: se fossero azionisti dell'America, e darò 5.000 euro a
0: azionisti
1: tutti.
0: Dell'America. Bene.
1: Sì, come un dividendo appunto che si fa tra i soci, no, di un'azienda a fine anno, se ci sono degli utili.
0: Sentiamo qua.
1: 5.000 euro.
2: Comunque ce lo vedo, Matthew Bellamy vestito da Jake Blues dentro la chiesa con quello, il prete gli dice: tu hai visto la luce? The band, Muse band, the band.
3: Ragazzi, tanto dipende pure se hanno registrato o no il nome, ma soprattutto dove l'hanno registrato, perché potresti aver registrato il nome in Europa e non in America, e quindi la registrazione
1: immagino
3: potrebbe non coprirti il nome in altri territori. Ma a parte questo, mi sembra evidente che sia una scelta autonoma della parte di agente intelligenza artificiale che ha cambiato a tappeto tutti i nomi, e quindi prevedo una bella causa dei Muse nei confronti di Meta e tanti soldini che arriveranno a Bellamy e compagni.
0: Ma scusate, non ci credete che ho chiamato Meta e che mi ha fatto questo favore? Non ci crede nessuno?
1: No,

Ma parliamo di nuovi singoli, perché gli Slipknot hanno pubblicato a sorpresa un nuovo singolo, Arsenal, primo brano della band dal 2023, pezzo che rappresenta la prima uscita degli Slipknot con il nuovo batterista Eloy Casagrande, entrato nel 2024, e arriva appunto così a sorpresa

0: Eccoci qua, belli, riff pesanti, altro che Muse. Dai.
1: Tra l'altro, vogliamo dire,
0: senti che abrasione.
1: Trovo un po' indelicata questa cosa degli Slipknot, oh, di fare una canzone.
0: Nuovo singolo dopo 3 anni, uscito. Altro che band.
1: No, ma di far uscire questo. Ma è uscito stanotte questo singolo? Cioè, subito. Allora, quindi gli Slipknot fanno uscire un singolo che si chiama Arsenal subito dopo che il Napoli perde 1-0 con l'Arsenal in Champions League.
0: Vabbè,
1: ieri
0: però
1: sera.
0: Arsenal significa pure arsenale.
1: Non lo so, secondo me invece l'hanno
0: fanno
1: fatto.
0: Gli arsenali, gli Slipknot, non come Muse.
1: Non lo so, secondo me l'hanno fatto perché gli sta antipatico Allegri, sì, comunque agli Slipknot, sì. Non lo so.
0: Regalo! Lo so. Radio Rock Promotion.
1: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col primo album You Numb. Arriva nella capitale nell'ambito del nuovo tour europeo per una data imperdibile, proprio il 18 ottobre, in apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice, ma Radio Rock vi regala un ingresso, lo regala al più veloce che invia un messaggio WhatsApp con il proprio nome, il proprio cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600. Chiaramente saprà di essere il più veloce perché sarà ricontattato o ricontattata. Domenica 18 ottobre Jen in concerto, Wishlist Club, via De Volsci 126B a Roma. Chiaramente un evento Radio Rock.

0: sarà appunto il secondo live organizzato da Radio Rock. Sabato 19 Clint, domenica 18 ottobre invece le Gen al Wishlist Club, avete sentito. Continueremo a regalare biglietti naturalmente, ma vi voglio rendere noto un fuori onda tra me e Marco, perché ci è arrivato questo messaggio, giustamente,
1: Vai Tatiana, viva le chitarre grattugiate. Infatti, altro che Muse altro che Queen, Muse detestabili, continuate così.
0: E Marco
1: così
0: ha commentato così.
2: Ha commentato che i Muse sono tranquilli. Perché ce l'avete con i Muse? Non danno fastidio a nessuno, fanno la loro musica.
0: Poi sono
2: tranquilli, paciosi.
0: Rispondiamo così.
2: Paciosi, tranquilli.
0: Rispondiamo così noi. Vai, tutti insieme.

0: non è vero, Marco, che i news non danno fastidio a nessuno. Danno fastidio alle nostre orecchie quando vengono passati in radio.
1: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
3: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
2: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
3: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
2: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
3: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
4: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: State ascoltando
7: Gagarin.
6: Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
8: Naturalmente saremo con voi fino alle ore 13, torniamo con Soundgarden.

0: 11:11, l'universo sta lavorando per noi. Forse non c'era questo.
1: No.
0: Questo
1: l'universo
0: cielo
1: si sta...
0: da quando no, andavamo in giro con la fusciacca.
1: Si sta facendo.
0: E Levis.
1: Si sta facendo i fatti propri l'universo.
0: Con, ti ricordi?
1: Giorno?
0: Ci mettevamo l'eyeliner. Vabbè, tu no. L'eyeliner bianco sugli
1: sì.
0: occhi.
1: Ragazzi,
0: mamma mia, come
1: allora,
0: ci truccavamo male.
1: Diciamo la verità, l'universo sta lavorando per rovinare il weekend a Tatiana, è evidente. Perché tutto sta andando. Ora non vi spieghiamo.
0: Chi?
1: Ragazzi,
0: mamma mia, come
1: allora,
0: ci truccavamo.

0: A 18 ne hai fatti 18, a 19 ne hai fatti 18, a 20 ne hai fatti 18, a 21 ne hai fatti 18.
1: Ah, ok, ho capito, 18 per 15
0: no,
1: volte.
0: No, no, vuol dire che 33 sarebbe Tatiana, ma sta organizzando una cosa per il suo compleanno e l'universo sta progettando.
1: Sennò sarebbero stati 270 anni.
0: È vero, no, sarebbe stato troppo. L'universo sta progettando di metterle i bastoni tra le ruote. E posso dire, siccome mi sta facendo del bullismo anche con la complicità di altri elementi di Radio Rock, elementi che nemmeno definisco, guarda, di Radio Rock, è meglio che non aggiungo aggettivi.
1: Ecco.
0: Siccome sta facendo questo, mi sembra giusto, insomma, che l'universo stia complottando contro di lei. Perché
1: sì, hanno detto, sì. Perché, insomma, ho detto ai miei colleghi del nuovo singolo degli Slipknot, e loro hanno detto, insomma, che non gli è piaciuto molto. Io ho detto sì, ma stiamo facendo Muse versus Slipknot, e Giuliano Leone ha commentato dicendo un po' come far scontrare Topo Gigio contro Hulk. E in effetti è tutti i giorni così qua con Marco
0: Muscarà. Io ho già fatto una segnalazione via Pecca al direttore, quindi insomma prenderà sicuramente.
1: Ti hanno detto che è 32, non 33.
0: È vero, 32, perché bisogna contare anche
1: Marco
0: il 18.
1: Marco non sa fare neanche più i conti.
0: No, perché ho contato più 15, però effettivamente anche il 18 va contato. Ora l'asso pedante all'ascolto si è mossa. Ma ho già, guarda, anche sugli ascoltatori pedanti mando una pecca al direttore. Quest'anno mando solo pecca al direttore, che mi ha detto è molto contento di ricevere, insomma, messaggi da parte mia, certificati, e così, insomma, possiamo risolviamo tutte le questioni quest'anno.
1: Allora, ti voglio dire una cosa.
0: Dimmi.
1: È uscito il nuovo singolo e il nuovo album uscirà il 5 marzo 2027 dei Liars, che adesso vi faccio ascoltare. Questo nuovo singolo praticamente prende il titolo da una legge del Michigan, dove ha vissuto il protagonista della band qualche anno, che vieta alle amministrazioni locali di proibire i sacchetti di plastica monouso. Questa esperienza non è stata idilliaca, perché dopo essersi trasferito a Kalamazoo ha intrapreso questa battaglia contro l'inquinamento causato dalle multinazionali nella zona. Non è andata bene, la frustrazione è finita nelle sue composizioni e quindi scrive questa canzone che si chiama I Speak Kalamazoo.
0: Molto bella, Kalamazoo.
1: La storia è bella, vero?
0: Sì.
1: Vabbè, comunque, figa, questa canzone dei Liars, nuova.

0: Bellissimo questo nuovo singolo dei Liars, I Speak Kalamazoo. Nel frattempo invece c'era un messaggio di Tony che ogni giorno ci ricorda alcuni anniversari.
1: Esattamente, ora me lo devo andare a ripescare, però il messaggio di Tony è al 3899106 e 600. Buongiorno Tatiana Marco, il 10 settembre del 91 veniva pubblicato il singolo di Nirvana.

0: Nana, Smell Like Teen Spirit, se vi va di metterla. Se non la mettete comunque, a me piace questa cosa,
1: la mettiamo.
0: No, mi piace però questa cosa degli ascoltatori che dicono: se non la mettiamo, rimango comunque sempre fedele, vi ascolto lo stesso, eccetera. Perché comunque non sono pretenziosi gli ascoltatori di Radio Rock, bisogna dirlo.
1: No, devo dire però che oggi c'è stata una sincronicità junghiana tra me, sì, e Tony, perché io volevo parlare proprio del 1991 e lo volevo fare perché ho portato con me un libro che si chiama proprio 1991, il risveglio del rock, perché è un anno eccezionale per il rock e dintorni, perché si parla di un anno in cui possiamo... Che c'è?
0: No, no, vai, vai, ti voglio dire una cosa.
1: Trip hop, sì, crossover, grunge.
0: Anche perché...
1: tantissima musica eccitante.
0: Non che negli anni 80 non ci sia stato del buon rock, però una buona parte del rock degli anni 80, lo possiamo dire, sì, è invecchiato un po' male.
1: Esatto.
0: Mentre quello degli anni 90 è invecchiato in parte, soprattutto insomma quello che hai citato te, molto bene.
1: Esatto. Invece vogliamo ricordarvi appunto che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia.
0: Come fare? Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Insomma, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate.

0: parliamo del 1991, un album, cioè non un album, scusate, un anno dove sono usciti album importantissimi.
1: Beh sì, dai.
0: Dall'alternative, underground, crossover, trip hop, rocker, insomma, bellissimo. Bellissimo, parliamo, anno bellissimo.
1: Parliamo anche di Queen, perché...
0: No!
1: Dai,
0: nel cioè, 91 ma non ci credo. Dai, ma sono uscite degli album importantissimi. Beh, adesso dobbiamo parlare di nuovo dei Queen. Cioè, se non sono i Muse, sono i Queen.
1: Beh, l'ultimo album in studio con Freddie Mercury in vita,
0: dai,
1: di Queen.
0: Ma ci sono,
1: no?
0: Gli Slint, R.E.M.
1: Vabbè, uno per
0: Nirvana,
1: volta.
0: Nirvana, Massive Attack.
1: No, non li passiamo.
0: Temple of the Dog.
1: E allora non li passiamo. Non li cioè, passiamo. Vabbè, no, dai, esce Innuendo. Innuendo è definita la Bohemian Rhapsody degli
0: guarda.
1: Anni 90.
0: Io non ci credo.
1: Meravigliosa, no?
0: Ho capito, ma cioè... Veramente.
1: Sentite.
0: Ma allarghiamo questa libreria di.
1: A parte una libreria
0: musica,
1: molto larga, io di musica.
0: Libreria musicale.
1: E insomma, no? Che vuoi dire?
0: Allora, beh, l'ultimo.
1: È una canzone.
0: Era l'ultimo disco, no?
1: Beh, poi è uscito Made in Heaven, ma era postumo come disco. Quindi
0: l'ultimo
1: è l'ultimo
0: disco
1: con
0: Freddie Mercury
1: in vita, certo. Poi morì nel 91, nel novembre.
0: Freddie, lo faccio per te, guarda. Lo faccio per te.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Stai ascoltando Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio
10: Rock. E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano Blondie.
0: Radio Rock. Back in time.

0: insomma, è tornato da solista.
1: Sì, facendo una canzone.
0: Mi sto chiedendo,
1: possiamo dirlo, che sarebbe stata, cioè,
0: benissimo con i
1: benissimo
0: The
1: Killers. Una canzone dei Killers.
0: Quando
1: cioè, esattamente
0: così
1: una canzone dei Killers.
0: Esatto.
1: Identica.
0: Prima era un po' più country, ok.
1: Sì.
0: Abbiamo mandato un messaggio al nostro Fuffo perché è innamorato di questo nuovo album di Brandon Flowers, per capire, ecco, che cosa ne pensa di questo nuovo singolo nell'alta rotazione di Radio Rock. Stiamo parlando del 1991.
1: Sì, posso dire.
0: E poi qualcuno si sta arrabbiando. Con Marco Muscarà.
1: Perché io ho proposto. Vai, sì.
0: Vai, dimmi.
2: Allora, Marco, sì. Io vai. Tu lo sai che cerco,
0: Marco,
2: di difenderti.
1: Grazie,
2: da brava ascoltatrice.
0: Sei indifendibile.
2: Ma, cioè,
0: sei
2: se
0: indifendibile.
2: Tu fai così, e forse ho capito che nei paraggi c'è pure Giuliano, tu non vuoi
0: Giuliano
2: sopravvivere alla giornata, cioè non puoi parlare dei Queen
1: sì.
2: in presenza o comunque con l'alone di Giuliano nei paraggi.
1: Voglio dire che questa,
2: lo sai, no?
1: Voglio dire che questa dittatura di Giuliano Leone prima o poi deve finire, però, cioè basta a questo, cioè veramente io mi oppongo quest'anno alla dittatura di, perché Giuliano Leone, che sì. in realtà è l'eminenza grigia dietro Radio Rock, lo sappiamo tutti, no? Con la sua influenza fa sì che non si passi Lucio Battisti, fa sì che non si passi
0: Ma chi lo sa, ma chi ti ha detto? Fammi capire.
1: Vabbè.
0: Noi la passiamo, no?
1: Lo so, ma ogni volta lo passiamo sentendoci in colpa, perché lui comunque ti fa sentire in colpa su questo. Invece è ora di dire basta anche alla dittatura di Giuliano
0: sì,
1: Leone.
0: Abbiamo il Sun Tzu delle Marche, ecco qua.
1: Chi è?
0: Marco Muscarà.
1: Perché il Sun Tzu delle Marche?
0: Sì, cioè non sei marchigiano?
1: No, non sono marchigiano, sono affezionato
0: il Sun Tzu di Senigallia, eccolo qua.
1: A tutto il Fermano, soprattutto.
0: No, di Camerino, il Sun Tzu di Camerino abbiamo.
1: No, a me piace più di possesso.
0: Contro essere... Giuliano Leone.
1: Porto Recanati,
0: ti
1: è? Possiamo fare
0: di Porto Recanati. Di porco, sai. Va bene, sentiamo qua.
1: Vai.
3: Bravissima.
1: Brava.
3: Temple of the Dog. Loro sono i veri rappresentanti del grunge anni 90.
1: Super band.
3: Hunger Strike. Pezzo fantastico.
0: Bravo. E metteremo proprio quello. Stiamo parlando intanto di cose serie, cioè i migliori album usciti nel 1991. Che cosa succede, no? Lo sai?
1: Succedono tante cose nel 91.
0: Cioè era un momento triste, no, per l'album Temple of the Dog.
1: Ok.
0: Allora il cantante del Mother Love Bond, Andrew Wood, muore di overdose il 19 marzo del 1990. L'amico ed ex compagno di appartamento Chris Cornell decide di rendergli omaggio coagulando alcuni membri della scena musicale di Seattle.
1: Sì.
0: Tornato dal tour con i Soundgarden, scrive di getto due canzoni, liberando la sua vena più poetica e intimista, chiama altri membri della sua band e dei neonati Pearl Jam, tra cui saprai, no?
1: Sì.
0: Anche Eddie Vedder, che viene tirato dentro come seconda voce. Viene registrato un album in sole due settimane. L'album esplode solo dopo il successo commerciale dei Pearl Jam, è manifesto della sensibilità e del tormento interiore di Cornell, nonché di quella generazione di musicisti grunge schiacciati dal demone della tossicodipendenza. Questa canzone cantata, che c'è? Che mi fa con la mano così?
1: No, vai.
0: Una cosa seria.
1: No, tra poco ti volevo parlare, vai, continua e poi ti dico quello che ti volevo dire.
0: Ma che
1: io,
0: ti
1: no?
0: devo dire? Ma senti qua, ma quali Queen? Ma cosa stai dicendo?
1: Vabbè, che c'entra?
0: Chiudi
1: adesso
0: gli occhi. Allora,
1: chiudo,
0: facciamo come i bambini. Vai, lo faccio.
1: Chiudo gli occhi chiusi, vai.
0: Pensa a questo triste momento
1: sì.
0: per Chris Cornell. Cioè, senti qua, che roba. Senti i demoni.

0: Veramente canzone incredibile, stiamo parlando del 1991.
1: Che anno, che anno il 1991, tra l'altro anno particolare, sono successe tante cose nel 91, Tati, e chiaramente dal punto di vista musicale, insomma, le stiamo vivendo dal punto di vista cinematografico, però per esempio uscivano capolavori come Il silenzio degli innocenti, per dirne una.
0: Ma cosa ce ne frega adesso? Ci servono gli album.
1: No, però ti sto cercando di contestualizzare cosa accadeva.
0: È arrivato il generale golpista a Muscarà.
1: No, però se tu no, che cosa succedeva? Se uscivi di casa,
0: sto scherzando, dai, adesso
1: vedevi le locandine.
0: Siamo nel mood bullismo versus Marco Muscarà, noi.
1: Vedevi le locandine di Terminator 2 o di Mediterraneo di Salvatores, che poi l'anno successivo avrebbe vinto l'Oscar. Chi ha vinto il campionato di calcio in quell'anno?
0: Vabbè, dai, adesso mi stai chiedendo troppo.
1: Lo dovresti sapere, l'unico scudetto della storia della
0: Roma?
1: No,
0: la Romita?
1: Roma ha vinto, No, della Sampdoria.
0: Della Sampdoria, che ne
1: di Vialli e Mancini, che vince nel 91, e sulla televisione italiana debutta un programma di Gianni Boncompagni, che sarebbe diventato un programma di culto negli anni successivi, che
0: non
1: è la
0: Rai.
1: Esattamente.
0: Questo,
1: questo è quello che succede più o meno in giro, ma sempre nel 91, ultima cosa, il 6 agosto, un caldo 6 agosto al CERN di Ginevra, c'è un dipendente, si chiama Tim Berners-Lee, che sta cercando di trovare un modo per non dover cambiare ogni volta ufficio, dover telefonare per comunicare con gli altri e doversi scambiare documenti, e si inventa un sistema che utilizza la rete interna, cioè inventa il 6 agosto del 91 internet.
0: Ah, vedi. Allora, adesso chiudi di nuovo gli occhi.
1: Chiudo di nuovo gli occhi, vai.
0: Perché adesso, da tutto questo caos, chiudi gli occhi.
1: Ti posso socchiudere?
0: Dobbiamo. No. Adesso apri la bocca.
1: Ma che cosa?
0: Dammi la lingua.
1: Ma che cos'è?
0: Tira fuori la lingua.
1: Ma no, ma che schifo.
0: Ecco, devo darti un funghetto. Ma non è niente di...
1: No, no, no.
0: Vai.
1: No, no, no. Le droghe no. Le droghe... Il vero
0: adesso,
1: sballo è dire no, restando negli anni 90.
0: No, no, no. Adesso così comincia a oscillare. Movimento.
1: Oscillo, vai. Sì. Destra, sinistra. O anche
0: siamo
1: su
0: sempre
1: giù.
0: Il 91,
1: Sì.
0: Vai. Modula il movimento, vai.
1: Modulo, sto
0: non
1: modulando.
0: Non solo fisico, anche mentale. Vai, Marco.
1: Sembro,
0: vai. Devi un po' viaggiare.
1: Sembro un palloncino legato a una stazionata.
0: Questo succedeva nel 91. Senti qua. Ipnotizzati.

0: ovviamente stavamo parlando dell'album dei Massive Attack, Blue Lines, appena ascoltato, sempre 1991. Se volete, cari amici, fate le vostre proposte, aiutatemi, anzi, al 3899 106 e 600.
1: Stiamo parlando però anche dei REM, perché è il 1991, è anche l'anno in cui esce Our Time dei REM, maggior successo commerciale, forse insieme al successivo Automatic for the People, appunto, degli REM, e contiene alcuni singoli che comunque hanno segnato sicuramente la carriera.
0: Non mi piacciono R.E.M., però meglio dei Queen e dei Muse, sicuramente.
1: Sicuramente c'è Losing My Religion, ma anche Shiny Happy People.
0: Eccola. E invece ci scrive 3899 106 e 600: buongiorno, grazie Tati per il lavoro quotidiano che fai per svegliare il nostro Marco. Ma vuoi mettere Freddy con Chris? Senti come strilla Chris.
1: Ma non è che è una gara sempre. Uno può, no, può sentire tutto.
0: Ma non eri su un zoo dei Porto Recanati? Adesso che è successo?

0: Pippo.
1: Un anno straordinario, sì, per la musica, il mio preferito in assoluto. Non dobbiamo dimenticare anche il doppio album, il doppio Use Your Illusion dei Guns N' Roses.
0: Certo.
1: Non tra i miei preferiti, ma un album, un evento comunque monumentale.
2: Secondo te sono stati veramente anni eccezionali o li abbiamo vissuti come anni eccezionali perché eravamo più giovani, Tati? Me lo chiedo io sempre. Cioè, per me il 2000-2001 è stato un anno eccezionale per la musica, però è vero pure che era l'anno in cui avevo 18 anni, quindi probabilmente
0: non sappiamo che anni avevo, quindi
2: non eri nemmeno nei pensieri dei tuoi genitori in quel periodo.
0: Ragazzi,
2: Tati,
0: questo sabato c'è un appuntamento che Marco vi vuole raccomandare,
2: perché torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael Land di Genzano di Roma. Una serata di musica, spettacolo, beneficenza soprattutto, perché tutto il ricavato andrà a sostegno di Common Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini. Emanuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E poi ancora il quintetto Vintage Swing delle Swingeresse, che ripercorrerà il meglio del repertorio di genere, e l'appuntamento condotto da Polonia Zumo insieme a Maria Grazia Cucinotta come madrina dell'evento. Insomma, una serata da vivere, anche con stand enogastronomici. Il 12 settembre Meta Sound Fest dalle 19.30 all'anfiteatro Michael Land di Genzano di Roma. L'ingresso è libero su sottoscrizione. Radio Rock è media partner.
0: È andata.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
3: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Forte e chiaro. State ascoltando
7: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale. On Radio
8: Rock. E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13.

0: nuova che potete votare sul sito radiorock.it. Stiamo parlando dei migliori album usciti nel 1991.
1: Oh, Tati,
0: okay?
1: Sai,
0: ci mandano delle foto incredibili dal mare con dei fulmini rossi, rosa, che arrivano dalle nuvole fino al mare. E ci scrivono: oggi c'è elettricità nell'aria.
1: Ah,
0: esatto, anche qui negli studi di Radio Rock, devo dire.
1: Beh sì, tantissima elettricità, eh. Sai che stavo vedendo, a proposito di album, no, del 1991, anche
0: sì,
1: come andava la classifica italiana, perché poi in Italia non sempre arrivano subito le novità straniere, non sempre si piazzano e
0: sì,
1: si piazzavano soprattutto in quel periodo tra le prime in vendite, ma si vendeva molta musica italiana. Infatti nel 91 in Italia,
0: perché adesso che c'entra l'Italia che abbiamo
1: vabbè,
0: un sacco di album internazionali,
1: ti racconto che anno era, così ci diamo un'idea di che anno era, no?
0: Guardate,
1: allora
0: il guarda te,
1: 1991, è vero che in Italia vende molto,
0: sta
1: per esempio
0: facendo tutto così, lo sapete perché?
1: Perché
0: domani lui,
1: sì,
0: lo so io domani lui che
1: faccio
0: fa
1: domani, così ci diamo un'idea di che anno è.

0: primo posto chi ha venduto di più in Italia nel 91 è stato Marco Masini con Malinconia, seguito da Antonello Venditti con Benvenuti in Paradiso.
1: Sì.
0: A proposito di... Ma la cosa più particolare invece è che per quanto riguarda i singoli...
1: Domani vedrete, domani.
0: Sai
1: no?
0: Qual
1: oggi
0: era?
1: Fa il Sun Tzu, domani vedrete.
0: Sai qual era, sai qual era il singolo che vendeva
1: domani,
0: di più?
1: Mandatemi le foto, per favore. Domani controllate.
0: Singolo che ha venduto di più è sì. Claudio Bisio insieme a Rocco Tanica con Rapput. Divertentissima però come canzone.
1: Ma non la mettiamo.
0: No, oggi
1: stiamo
0: non
1: parlando
0: oggi
1: adesso
0: non
1: parliamo
0: mettere.
1: Di My Bloody Valentine. Ma cosa stai dicendo? Ma perché?
0: Al decimo posto c'è Ti spacco la faccia del Gabibbo. Ma che musica ascoltavamo negli anni 90 in Italia?
1: Vabbè. No, tu che ascoltavi.
0: Vabbè,
1: noi ascoltavamo My Bloody Valentine.
0: Vabbè.
1: Che pubblicavano con questa etichetta britannica,
0: sì.
1: Creation, che aveva in catalogo Jesus and Mary Chain, Primal Scream, Teenage Fan Club. Avrà i primi Oasis. Vabbè,
0: e non
1: questo
0: il Gabibbo.
1: Album è un po' shoegaze, un po' melodico, un po' noise, con queste dissonanze, questi riverberi. Ma che ne sai? Ma io non lo so. Guarda, non
0: ma tu non
1: fare.
0: Sei stata nel 91, Tatiana, che ne sai te?
1: Senti qua, domani ragazzi voglio le foto, tutto, voglio sapere tutto di quello che fa con Sofia, mi raccomando.

0: Sunshine, When You Sleep, ci siamo appena ascoltati. C'era qualcuno che al 3899-106-600
1: sì,
0: proponeva come 1991 quel capolavoro, lo chiama, di Acton Baby degli U2.
1: Ho scoperto che esiste tra i fan degli U2, e io non mi sento di essere annoverato tra i tali, però tra i fan degli U2 esiste questa sorta di diaspora interna, di guerra interna, di separazione tra chi crede che il miglior album degli U2 sia Acton Baby.

0: Baby, proprio del 91, e chi invece dà la palma di miglior album a The Joshua Tree. E c'è questa sorta di battaglia
1: interna. E chi,
0: interna,
1: posso aggiungere una categoria, è chi dopo questi due album ha smesso di ascoltarli.
0: Gli ha detto vabbè, ormai il massimo l'hanno fatto.
1: Esatto. No, c'è tanta gente che dice questo. Vabbè.
0: Veramente?
1: Eh sì.
0: Vabbè, vedi.
1: Quindi
0: vedi,
1: ci stanno quelli che vanno per uno, quelli che vanno per l'altro e quelli che vogliono solo sti due e poi basta.
0: Guerre intestine, esatto, tra i fan degli U2 sono tantissime. Detto questo, comunque bisogna riconoscere che Action Baby di tracce belle ne aveva varie, di cui forse una più di tutte le altre.
1: Beh, secondo me, da una parte, in questo album parlano un po' di cose che, ecco, che tu non puoi capire perché non segui il tadianismo. Però no, insomma, boh, c'è un po' vivere o morire, no? Non lo so.
0: Sì,
1: no,
0: non lo so.
1: Poi si guardano un po' dentro.
0: Dici che comunque l'universo ha avuto il suo ruolo.
1: Non lo so.
0: Beh, già l'idea comunque.
1: Io comunque me lo immagino domani, Marco.
0: Sì,
1: me lo immagino
0: già l'idea
1: così,
0: comunque, di dire per registrare quest'album che è uscito nel 91, scritto nel 90. Allora hanno deciso, andiamo dove stanno succedendo la maggior parte delle cose in questo momento. Cioè, andiamo a Berlino, che si è appena riunificata. Quindi ci sarà fermento, no? Un ambiente stimolante. Quindi sono andati là e l'hanno deciso di scriverlo proprio
1: qui
0: là.
1: Io domani me lo immagino Marco che dice, racconta tutte queste cose a Sofia.
0: E sei gelosa,
1: balla
0: un
1: lento,
0: sei
1: abbracciato
0: gelosa,
1: a Sofia. Mette queste canzoni e dice, sai, no, perché
0: come parlo? Perché parlo con questa voce adesso?
1: Domani. Vai, vai, come?
0: Actum baby.
1: Sofia, sei pronta?

0: con One. Allora, sentiamo i vostri commenti. Vai.
1: Buongiorno, già immagino domani Sofia che dice una cosa tipo: ma a me i Muse non mi hanno mai detto granché a livello musicale. E Marco che dice: ma sai Sofia che non l'ho mai capito questo successo dei Muse in ambito internazionale.
2: Vabbè.
0: Bravo, andrà esattamente così,
2: andrà
0: ragazzi.
2: Esattamente così. Oh, intanto...
0: E poi dovete assolutamente farmi un bel report domani, chiaro? Io me l'aspetto, guarda.
2: Stavo leggendo una notizia che mi ha fatto molto sorridere. Perché il Partito Repubblicano Statunitense si è ritrovato all'American Airlines Center di Dallas proprio nella giornata di ieri. Per la prima, il primo appuntamento per il midterm, no? Per il dibattito, per le elezioni di metà mandato. E questi repubblicani, uomini, tutti d'un pezzo, no? Mascolinità tossica a non finire. Ebbene, è andata in tilt l'app Grindr a Dallas per via di questa convention repubblicana. Quindi... così, pubblicamente, no? Sono tutti anche un po' omofobi molto spesso, poi però sotto le coperte. Vabbè.
0: Un vento di primavera. Chiudiamo questa parentesi dedicata al 1991 con gli Slint. E quindi anche questo Spudland ci regalava delle grandissime emozioni nel 1991. Perché ultimo disco? Perché dopo la pubblicità noi invece parleremo di altro. Parleremo di Testaccio Estate, dove si svolgerà fino al 13 di settembre la festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra. Vi parleremo del programma e quindi rimanete con noi, anche perché anche la prossima settimana, il prossimo weekend, sempre a Testaccio Estate, ci sarà un evento di Radio Rock, ne sentirete parlare, e sarà nella festa dell'Oktoberfest il DJ set by Radio Rock.

0: cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
1: Animal House.
0: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House.
2: La fiera delle fiere.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 0 anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
2: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: State ascoltando
6: Gagarin. Gagarin.
5: Una trasmissione spaziale.
2: On Radio Rock.
7: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13 come ogni giorno, anche per questo giovedì 10 di settembre. Torniamo con Audioslave, tra pochissimo parliamo della festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra a testa accestate.
2: Radio

0: come detto, parliamo della terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Lo facciamo con Gianfranco Masce e Francesca Ruocco, che sono venuti a trovarci qui in studio. Benvenuti, come va?
2: Grazie mille per l'ospitalità.
3: Grazie, ciao a tutti e a tutti.
2: Buongiorno a tutti e a tutti che ci ascoltate.
1: Allora, siete venuti in questa giornata, insomma, dal punto di vista del meteo non proprio semplicissima.
2: Ma chi l'ha detto che ci sono i cambiamenti climatici, scusa? Ma
1: nessuno!
4: Ma c'è piove, ma dai, va su.
1: È vero, anche questo riscaldamento globale del quale si tratta. Oggi c'è comunque una rietta fresca, avrebbe detto Donald Trump.
4: Cosa che poi si adatta a tutto, dai. Ma
3: l'unica
4: sì.
3: cosa positiva effettivamente è che finalmente è rinfrescato dopo quest'estate caldissima.
2: Ma voi siete una radio caraibica o no? Per piacere.
1: Beh, noi ci stiamo abituando a essere una radio caraibica in questi giorni. Terza festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra, iniziata in realtà già da qualche giorno, dal 6 settembre. Come sono andati intanto questi primi giorni?
3: Questi primi giorni sono andati benissimo, la festa è stata strapiena davvero. Chi è venuto, ho visto le foto, lo sa, in particolare il primo giorno con i dibattiti principali, il dibattito di Corbyn, il dibattito dei quattro leader, ovviamente è quello che ha fatto il boom, ma anche i concerti, dalle bambole di Pezza la domenica fino a ieri con Matteo Alieno e Management del Dolore post-operatorio. Fatemi dire, oggi purtroppo piove, ma i dibattiti si terranno lo stesso.
2: E secondo me anche tutto si tiene.
3: Si tiene tutto, proveremo anche a fare i concerti con rap stasera, Kento e Murubutu, e da domani non danno più pioggia, quindi da domani di nuovo è tutto salvo all'esterno.
1: Prima di andare agli eventi dei prossimi giorni, raccontare anche i prossimi concerti oltre a quello di stasera, oggi per esempio vedo già che c'è un evento a tema clima con Giorgio Parisi e Urtasun, quindi insomma un evento che da seguire anche.
2: Assolutamente,
1: sotto questo
2: punto
1: di vista.
2: Noi abbiamo scoperto Giorgio Parisi, lo conoscevamo eccetera, però l'abbiamo invitato varie volte ed è il più chiaro che parla contro i negazionisti.
1: Sì.
2: Scherzavamo prima al clima caraibico, sappiamo le cose che sono successe, quello che diciamo sempre noi è che ci dobbiamo rivolgere agli esperti, e in questo caso parliamo di cultura e di scienza con Giorgio Parisi, che è Nobel, e con Urtasun, che è il ministro della cultura di Sanchez. E quello che vorremmo capire in questa situazione è come la cultura può aiutare a far capire i cambiamenti, e in questo caso la crisi climatica, e di questo parleranno. La cosa che abbiamo notato con piacere è che noi quest'anno ci siamo moltiplicati, abbiamo fatto una cosa lunga 7 giorni, l'anno scorso era di 5 giorni, 8 giorni, mi dice Francesca, io cercavo di dire che l'ultimo giorno non ci sarò, invece non posso. Allora 8 giorni, cioè da domenica a domenica, e con tantissimi dibattiti, e abbiamo vari livelli anche di dibattiti, 3 livelli diversi di dibattiti. Uno è quello di Clon, e sappiamo che Clon è partita qui da Radio Rock, no? Cioè, anzi, siamo contentissimi di questo.
1: Andrea e Maura sono proprio amici di Radio Rock, insomma,
2: assolutamente.
1: Da tempi non sospetti.
2: Assolutamente. E quindi loro fanno i dibattiti che hanno più contenuto, libri, cultura, sociale, eccetera. E quindi ce ne sarà uno al giorno da parte loro. Poi c'è un'area che abbiamo chiamato Base Terra, che è curata da Rossa Perpendicolare, che è una content creator molto conosciuta, che fa dei dibattiti in cui non solo parla dei temi con tantissimi giovani, perché noi abbiamo fatto la scelta che la gente che non viene poi come fa a capire che c'è terra, e quindi sui social sta andando alla grande, ci sono migliaia di persone che ogni giorno non vengono a terra ma usufruiscono della festa grazie ai social, e questo è importante. E poi ci sono i dibattiti mainstream, quelli importanti come quello di stasera con Urtasun e Parisi.
1: Oh, tra l'altro mi piace molto l'approccio della cultura anche in ambito ecologico. Mi veniva in mente sentivo qualche giorno fa in un podcast, si parlava del AI Act, che è stato fatto a livello europeo per l'intelligenza artificiale, sì, che vede come primo punto il fatto che deve essere comunque antropocentrico, e sentivo, ma perché non cambiamo e mettiamo che deve essere geocentrico, cioè anche no, nel rapporto alle nuove forme di cultura, all'intelligenza artificiale, non mettiamo al centro, oltre all'uomo, che è importante, proprio il sistema Terra, che forse è un qualcosa che stiamo un po' evitando di fare.
3: Sì. E di questo si è discusso proprio quando si è parlato di intelligenza artificiale, sia nei giorni scorsi nel dibattito con Francesco Cancellato, padre Benanti, ma anche ieri in realtà nel momento in cui si è parlato proprio dei rischi anche per il pianeta che hanno queste nuove tecnologie. E poi appunto, oltre ai dibattiti principali, come ricordava Gianfranco, si incrocia la cultura e la parte artistica musicale, perché la musica è fonte di cambiamento. E può essere interessante sapere per il pubblico di Radio Rock che per esempio nello spazio Tlon, che appunto sono vecchi amici di questa radio, partecipano anche alcuni artisti. Oggi Murubutu parteciperà anche alle 18 con Tlon al dibattito su adolescenza e educazione digitale, per l'appunto. Domani Dargen D'Amico parteciperà anche al dibattito La passione non paga l'affitto, sul problema della casa, come Roy Paci domenica parteciperà al dibattito su Terre da difendere, ancora una volta il problema del territorio e delle risorse che stiamo devastando.
2: Ma anche musicalmente, posso?
0: Sì, sì, vai, certo.
2: Anche musicalmente, dicevo, è importante per noi lavorare su due livelli, non solo i nomi grandi conosciuti che hanno avuto successo e avranno successo, Darge D'Amico, Bambole di Pezza, Santi Francesi, eccetera, ma anche gli opening con la realtà musicale di base. Ed è stato molto bello vedere ieri che anche gli opening hanno funzionato e c'era gente ad ascoltarli, e perché noi crediamo che se una formazione come la nostra, Alleanza Verdi e Sinistra, non dà un contributo anche per la musica di base, è finita, perché la gente ascolta gratuitamente tutto quel che vuole, ma poi gli artisti giovani non sanno come andare avanti perché non sbarcano.
1: Tra poco ne parliamo magari, sì, dopo la novità di questa cosa.
0: Arriva la novità dei Fontaine's DC. Brand new music right here. Brand new.

0: vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Questa è Marianne de Fontes DC, fatela rimanere per favore nell'alta rotazione per un po'. Stiamo parlando di questi eventi che si tengono fino al 13 settembre a Testaccio Estate della Città dell'Altra Economia, ad ingresso gratuito, la terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra. Lo facciamo Gianfranco Mascia e Francesca Ruocco.
1: Allora, parlavamo delle giovani band anche, mm-hmm, che possono venire. Come funziona il meccanismo?
2: Che tutti quelli che verranno, sì, fra due anni diranno: oh, ma questo l'ho visto a Terra. Altro che Sanremo. Terra diventa il Sanremo rock dell'Italia. Nel senso che noi abbiamo dato lo spazio, perché lo meritavano, a giovani, che non vuol dire non bravi, perché fino adesso abbiamo avuto la dimostrazione che quelli che sono venuti hanno spaccato, e quindi per noi essere dentro il rock, il pop, il cantautoriato giovanile, per noi è importante.
1: Eh sì, la difficoltà, un tempo la difficoltà era riuscire a mettere su un repertorio eccetera, oggi la difficoltà è farsi vedere in mezzo a un mare, sì, di proposte.
2: Ogni giorno 100.000 pezzi vengono messi su Spotify. Ma sì, di questi, sì, solo il 5% raggiunge 1.000 ascolti, e la gente insegue questi. Non basta inseguire gli ascolti, andate e suonate ovunque.
1: È uscita fuori qualche giorno fa la notizia che in un solo giorno è uscita tutta la musica che è uscita in un anno intero,
2: esatto,
1: in fine,
2: esatto,
1: anni 70, nel 79.
2: A noi piacciono le persone tipo Enrico Capuano e la Tammurriata Rock, che
0: sì,
2: si fa
0: che
2: più
0: verrà
2: di 200...
0: suonare, no? Domenica,
2: esatto, l'ultima sera
3: verrà
2: domenica.
3: Suonare domenica l'ultima sera, e poi chiuderà in grande Alborosi, il nostro siciliano trasferito a Kingston,
2: esatto,
3: è diventato ormai un punto di riferimento mondiale,
0: sì,
3: sulla scena reggae. E come diceva Gianfranco, però tutte le sere sono state aperte dalle nuove proposte. Prima dicevamo la musica è motore di cambiamento, e noi appunto abbiamo voluto aprire con nuove proposte che non solo sono bravissime, bravissimi, ma che hanno delle cose da dire proprio per cambiare in meglio questa società, questo mondo. Siamo,
0: certo,
3: partiti con Lotta e andiamo avanti adesso. Diana Andera, Allerta,
0: sì,
3: sì, boom, voilà,
0: sì, che poi magari
3: Sabato
0: ascoltiamo più tardi,
2: sì.
0: No, però io vorrei segnalare agli ascoltatori il sito verdisinistra.it, dove possono,
2: grazie,
0: trovare tutto il programma, no? Perché,
2: sì,
0: è molto lungo e complesso,
2: sì,
0: e
2: sì,
0: ci sono tantissime cose interessanti che non riusciremo sicuramente ad elencare noi, però, mm-hmm, andate a vedere, perché ci sono tantissimi appuntamenti veramente interessanti.
2: Stasera Kento, Mad Sion e 1989, affrontiamo proprio il tema della criminalità, delle carceri, della musica come mezzo per entrare nei luoghi emarginati.
1: Tra l'altro, insomma, molti dei vostri ospiti sono stati anche nostri ospiti, tra cui Kento, ne parlavamo anche fuori onda, insomma, che è stato qualche tempo fa a presentare proprio il suo progetto di rap all'interno delle carceri, e c'è, insomma, spiegato come in realtà poi non siano stati tanto, cioè sia stato lui di aiuto sicuramente ai ragazzi a esprimere quello che avevano dentro attraverso il rap, ma siano stati anche loro uno strumento per poi permettergli di avere l'ispirazione per proseguire nella sua carriera. Tutti questi appuntamenti, ricordiamo, sono a ingresso gratuito,
2: sì,
1: non bisogna prenotarsi,
2: no,
1: basta arrivare,
2: no,
1: là.
2: No.
1: E
3: fino a Capienza,
2: fino
3: ovviamente.
2: A Capienza, ma Capienza è grande, quindi venite, non abbiate,
0: certo,
2: problemi. Voglio lanciare un'altra,
1: sì,
2: lancia, un ringraziamento speciale al nostro direttore artistico, che è Alex Braga, che ci ha consentito di raggruppare tutta questa roba qua, che noi magari conoscevamo qualche, però lui,
0: certo,
2: ci ha veramente portato dentro un mondo.
3: Noi siamo
2: e
3: più bravi sui dibattiti,
2: assolutamente, e soprattutto ci ha consentito di partecipare a Herpercent, che è questa fondazione di Brian Eno, che consente a tutti coloro che organizzano festival, cose del genere, di destinare una piccola percentuale degli incassi a progetti che abbiano a che fare con la cultura, con la musica e con l'ambiente soprattutto.
0: Grazie mille per essere stati con noi.
1: Ringraziamo Gianfranco Masce e Francesca Ruocco. Vi ricordiamo, fino al 13 settembre c'è la terza festa nazionale Alleanza Verdi Sinistra a Testaccio Estate, Città dell'Altra Economia. Per qualsiasi informazioni, verdisinistra.it.
0: Arriva Kento.

Umberto Eco diceva: lo scrittore è qualcuno che ha deciso di condurre il linguaggio oltre i suoi confini e perciò si assume la responsabilità di una metafora anche a

0: strada che parla alla luce dell'alba. Per chi sa ascoltarla, una voce che fa...
1: Non siete fascisti, ma ovviamente si trattava di Kento. Noi, fra l'altro, tra pochissimo ci salutiamo, ma prima di Giuliano Leone ovviamente sarete in compagnia dei Si Boom Voilà, che vi terranno compagnia musicalmente e che poi potrete chiaramente vedere dal vivo, abbiamo detto, in questo appuntamento a Testacce Estate, che sarà gratuito, quindi avrete tanti appuntamenti anche musicali e ci saranno anche loro.
2: Esattamente, esattamente. Dopo di noi arriva nello studio la grande esperienza, la grande importanza.
1: Addirittura.
2: Ma sì. Ma perché prima l'ho trattato male Giuliano Leone, no? Ho detto, oh, la dittatura di Giuliano Leone deve finire.
1: E
2: ho detto,
1: invece no, non va trattato male.
2: No, mi dispiace, esagerate. Allora sto cercando di fare in qualche modo, dati un passo indietro per l'appunto. Quindi arriva Giuliano Leone. Tra l'altro Giuliano Leone che ha detto che oggi dedicherà la dedicherà metà trasmissione a Lucio Battisti e l'altra metà della trasmissione ai Queen. Proprio farà la prima ora solo Lucio Battisti, la seconda ora solo Queen. Anzi, se volete 3899106600, proponetegli proprio già da adesso una canzone di Battisti e una canzone dei Queen. E lui ha detto che accontenterà tutte le canzoni, soprattutto le canzoni quelle più così di nicchia, quelle
1: ma
2: un po' più trascurate.
1: Ma io voglio dire una cosa.
2: Vai.
1: Una cosa che è anche una regola del camping, del campeggio.
2: Perché una regola del campeggio adesso?
1: Questa si chiama regola del camping.
2: Va bene.
1: Cioè, che dice, lascia la zona meglio di come l'hai trovata, no?
2: Ah.
1: Si dice tra campeggiatori.
2: Sì.
1: Quindi noi lasceremo questo studio.
2: Anche nei bagni lo scrivono spesso. Io mi chiedo sempre, come faccio a lasciarlo meglio? Che devo mettermi a pulire quella pezzetta? Lo posso lasciare uguale,
1: non si
2: al
1: può,
2: limite.
1: Non si può, di niente
2: no,
1: di
2: no,
1: poetico.
2: No, scusa, hai ragione,
1: noi lasciamo questa regia meglio di come l'abbiamo trovata. E
2: sì,
1: quindi la lasciamo in compagnia del grande Giuliano Leone,
2: con...
1: che vince il microfono d'oro.
2: Ah, ne vincerà tanti altri di microfoni d'oro.
1: Io vi saluto,
2: d'oro.
1: Vi do appuntamento alla prossima settimana. Come detto,
2: no,
1: Marco Muscala vuole fare questa prova con Sofia. Fatemi un grande resoconto, io lo aspetto da parte
2: sì,
1: vostra.
2: Domani alle 11:11 col piffero che le facciamo, col piffero.
1: No.

0: here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
2: Spot. Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 0 anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: A spasso con Leone
9: on Radio Rock. On Radio Rock.
10: Buon pomeriggio, buon giovedì 10 settembre, sono le 13.03 in questo momento qui a Radio Rock. C'è Giuliano Leone con voi fino alle 15 insieme a Soul Driver. Oggi è giovedì, tornerà la rubrica dei live con la The Great Gig in the Sky, che è musica dal vivo che potete richiedere al 38 99 106 600. Prima di tutto, in omaggio alla maglietta che indosso oggi, il Back in Time propone Ozzy Osbourne.
9: Radio Rock, Back in Time.

0: l'immenso Ozzy Osbourne con Crazy Train per iniziare nel migliore dei modi le nostre due ore insieme e soprattutto per anticipare la novità, la prima di Soul Driver. Si tratta di Phoebe Bridgers con Lost Boys.
1: Brand new music right here.

Potete continuare a votare Phoebe Bridgers con Lost Boys sul nostro sito radiorock.it. 13:12 di giovedì 10 settembre, Giuliano con voi fino alle 15. Due ore di musica dal vivo come alle scorse stagioni di Soul Driver. Torna anche quest'anno la rubrica The Great Gig in the Sky, ossia le performance indimenticabili e le versioni live che potete richiedere al 3899 106 600. Ovviamente inizierò facendo di testa mia, però prima devo ricordarvi una cosa importante, ossia che dal 6 al 13 settembre alla Città dell'Altra Economia, terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra dedicato alla terra vista da prospettive diverse, con testimonianze e interventi di tantissimi ospiti, incontri, dibattiti a partire dalle ore 18 e dalle 21 concerti e DJ set. Giovedì 10 concerti di Eresiana e a seguire Murubutu, venerdì 11 Dargen D'Amico e domenica 13 chiusura della terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra con gli interventi di Bonelli, Fratoianni e Zabatta, a seguire concerti di Enrico Capuano con la Tammurriata Rock e di Alborosi. Ingresso gratuito, potete seguire chiusura della terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra con gli interventi di Bonelli, Fratoianni e Zabatta, a seguire concerti di Enrico Capuano con la Tammurriata Rock e di Alborosi. Ingresso gratuito, potete seguire il programma completo su igterra

Rossa dal vivo in un live del 2005 con Mr. Writer sotto la mia voce, scelta dal sottoscritto. Avrò diritto anch'io? No? Un po' di felicità? Un po' di messaggio al 3899-106-600. Oggi niente oasi del buon gusto causa maltempo. Pensa, caro Alex, che sono passato dal bar del buon gusto stamattina e tu non c'eri. Brutto pelandrone ozioso che non sei altro, va bene. Neanche all'oasi poi, perché è brutto tempo, complimenti. Cioè non potrò bagnare la nostra passione per la buona musica del mitico Sire, va bene. Oggi ti propongo Jethro Tull Bursting Out, va bene, bella, mi piace come proposta. Loris invece, il simpaticone del giorno, dice: non avrei esagerato nello stravolgere così tanto la

trasmissione. Allora, intanto sono un microfono d'oro, intanto, quindi cavallo che vince non si cambia. E poi sono pigro, non mi andava di trovare nuove rubriche. No, ci sarà qualcosina in corso d'opera. E poi faccio come mi pare, o no? Sono o non sono the king? Va bene, poi ancora Luigi. Buongiorno, buon pomeriggio, sua maestà. Oggi cacio e pepe, sempre questa brodaglia insulsa che mi propone attraverso le fotografie. Va bene, buon appetito, cosa ti debbo dire? Va bene, voi continuate con le vostre proposte e le vostre richieste per quel che riguarda la musica rigorosamente suonata dal vivo. Nel frattempo vi ricordo anche che Radio Rock è sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

Springsteen and the E Street Band con una strepitosa versione dal vivo di Youngstown. Non poteva mancare, ovviamente, Bruce, per quel che riguarda la prima puntata dedicata ai live della nuova stagione, nuova entusiasmante stagione di Soul Driver. Quindi la rubrica The Great Gig in the Sky, potete fare anche voi delle richieste, anzi stanno già arrivando. Grazie gentilissimo Misive Luigi e Nadia, buon pomeriggio, bellerrimissimo Sire, bellerrimissimo e stra figherrimissimo, sì, sono io assolutamente, e mi manda un cuore con tutta probabilità per il fatto di aver passato Bruce. Ciao Sorsire, Sorsire è bellissimo. Ciao Valerio, puoi mettere qualcosa di Disturbed se ti aggradano? Non mi aggradano, l'ho già detto ieri, però vediamo, cioè, non li sopporto. Può capitare, vediamo. Poi ancora, allora collega e ascoltatore, NCS, non ci siamo, Giulianino non si discute, ma si ama incondizionatamente e basta, ok? Questo vorrei che fosse chiaro, tanto grazie. Se poi ovviamente dopo queste belle parole ci infila anche di soppiato una poesiuola. Giulianino, il nostro microfono d'oro, vero? Che io lo bramo, anzi l'adoro. Giulianino, lo speaker modello, simpatico, bravo, bullo e bello. Qua siamo a livelli di capolavoro, attenzione. Giuliano Leone, il nostro Sire, e qui passo e chiudo perché non c'ho più niente da dire. Vado in bagno, ma

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
9: Stai ascoltando
10: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
11: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo giovedì 10 di settembre che si apre con i Cranberries di Just My Imagination.
10: Radio Rock. Back in time.

0: dei Cranberries, che lasciano il posto alla novità delle 13.30 che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per i Queens of the Stone Age, Insignificant Other.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

si chiama Insignificant Other, nuovo singolo per i Queens of the Stone Age, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:41 di giovedì 10 settembre, Giuliano con voi fino alle 15, perdonatemi, mi sono emozionato a dire che sarò con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. Perché è giovedì, eh? E siamo quasi al fine settimana, sono provatissimo. Va bene, allora, anche perché ieri, ve lo dico, ho fatto serata, ma è inutile nasconderci dietro un dito, sono uscito, mi sono divertito. Allora, vediamo un po' chi c'è. Gran bella playlist, come al solito, sì, deve ancora cominciare, sono i primi 40 minuti, quindi va bene, grazie. Intanto a Giuliano mi metti un pardetti de Verve e una mezza chilata di Blur. Cos'è? Una macelleria questa? Cioè il Soul Drive, vabbè, che sì, in effetti è pur vero che assomiglia a un quarto di bue, però non è, però sì, ti accontento, mi piacciono. Però come al solito faccio per ora di testa mia. Lui è Neil Young.

capolavoro di Neil Young, questa Harvest Moon, tratto dal suo Unplugged. Poi lui è uno che suona spesso in acustico. Ricordo una volta a Milano il suo concerto, se non sbaglio, del 2008, dove ero presente, fece 3 ore di concerto, la prima ora e mezza in acustico e poi con i Crazy Horse elettrico, veramente una meraviglia. Allora, grazie Sire anche per questa perla, sì, assolutamente meravigliosa questa Harvest Moon. Voi continuate con le vostre proposte 3899 106 600, ovviamente rigorosamente musica dal vivo. Mi avevate chiesto i Verve, vanno bene anche Richard Ashcroft da solo, ma sì, dai.

0: Fraser Ashcroft con The Drugs Don't Work. Devo dire una gran bella versione, molto molto sentita, mi è piaciuta, eh? Quindi ringraziate al 3899106600. Intanto Isa mi manda un cuore per Fraser Ashcroft. Beh sì, ci sta. Buongiorno Sire, qualcosa degli Oasis dal vivo? Sì, si potrebbe, perché no? Però nel frattempo, avviso, io ieri non c'ero, ma me ne hanno parlato tutti molto bene del concerto di dei Judas Priest in grande forma. C'erano anche Emilio e Alessandro che stamattina hanno proprio decantato, tessuto le lodi dei Judas Priest dal vivo qui a Roma alla cavea dell'auditorium. Ripeto, io non c'ero, avevo altro da fare, però immagino sia stata una gran bella esibizione. Allora, per omaggiare anche i Judas Priest dal vivo, questo è Screaming for Vengeance.
1: Give me some noise, come on! Are you doing all right? We got a title track from the new album for you. This is Screaming for

Judas Priest dal vivo con Screaming for Vengeance. E c'è chi dice buongiorno, confermo al 3899 106 600, sono stati veramente straordinari, e la cosa che più mi ha fatto effetto è che c'erano tipo quattro generazioni. Ho visto persone molto anziane e ragazzetti di 16-17 anni. Poi quando è entrato con la moto Rob Halford, immagino, è stato il top. Sì, credo di aver visto anche qualche video di miei contatti sui social, cara Maria, intanto grazie per questa testimonianza. Sì, lì il top, la solita buzzurraggine e caforaggine dei Judas Priest, però veramente grandi. Voi continuate al 3899 106 600 con le vostre proposte, le vostre richieste musicali per quello che riguarda il la musica dal vivo. Intanto non è dal vivo, ma mi andava di ascoltarla. I Cure.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
2: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
1: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
2: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
1: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
2: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
8: L'apertura della seconda ora di Soul Driver per questo giovedì 10 settembre affidata all'immenso Peter Gabriel e la sua Big Time.

0: Uscirà il 25 di questo mese, 25 settembre, il nuovo album per gli Europe, Come This Madness, anticipato da questo nuovo singolo, Scandinavian Eyes, che è anche una delle novità che Radio Rock vi propone ogni settimana e vi dà anche la possibilità di votare per farle rimanere più a lungo possibile nell'alta rotazione dei 106.6 di Radio Rock. 14 e 15 di giovedì 10 settembre, il giovedì di Soul Driver dedicato alla musica live, e c'è Andrea che scrive: buongiorno Sire, confermo anch'io, grandissimo concerto, Rob Halford in splendida forma. Sì, intanto sto continuando a vedere video della serata di ieri, sì, posso confermarlo anche se non c'ero, tramite video. Ciao Sire, qualcosa degli Iron Maiden per favore, ovviamente dal vivo. Sì, vediamo cosa riesco a fare. Voi continuate con le vostre proposte, le vostre richieste musicali per quel che riguarda la musica live, e c'è Carlotta che arriva. Bella, una bellissima foto di Rob Halford, cos'è, ripresa dallo schermo gigante, perché vedo anche bella. che figo che è. Quanti anni ha? 75. Comunque Carlotta, immagino vi siate divertiti ieri sera. Va bene, allora dicevo, continuate con le vostre proposte per quel che riguarda la musica live. Nel frattempo, a proposito di concerti, vi regalo qualcosa, perché oggi mi sento così generoso, di tasca mia, pensate.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Allora vi ricordo che sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk di Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. I biglietti saranno in prevendita su Xseed e monkroma.it, però Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Klimt, ovviamente al 3899 106 600, e i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre, Klimt 1918, Amor Release Party in concerto al Monk di Roma, via Giuseppe Mirri 35, ovviamente un evento Radio Rock.

sarà ovviamente imperdibile il concerto dei Klimt sabato 19 settembre, Klimt 1918, che abbiamo appena ascoltato con Dreamcore. E a tal proposito, visto che comunque state scrivendo in tantissimi per provare a vincere un biglietto, volevo dire a Giulia, bisogna scrivere nome, cognome e la parola Klimt, visto che comunque è scritto prima Klimt, poi Klimt 1918. Lo dico a beneficio anche di chi volesse ancora provare a vincere un ingresso. Basta scrivere Giulia, il tuo cognome e poi la parola Klimt. Altrimenti, lo dico perché, altrimenti il nostro cervellone elettronico... Sì, ho capito Giulia, però devi scrivere Giulia, il tuo cognome e Klimt, perché altrimenti non viene preso in considerazione. Puoi scriverlo altre 150 volte il tuo nome, Giulia, piacere Giuliano, ho capito come ti chiami. Devi scrivere il tuo nome, il tuo cognome e la parola Klimt, basta, ok? Solo in questo modo il computer può prendere in considerazione ed eventualmente estrarre il tuo nome per il biglietto. Te lo compro io, va bene, te lo compro io, promesso. Vieni quella sera il 19 settembre fuori all'ingresso, entri con me, davvero. 3899 106 600 per le vostre proposte musicali per quel che riguarda la musica live. Nel frattempo vi ricordo anche un altro appuntamento, questo è prima, è il sabato prima, ossia questo sabato 12 settembre torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini, e Manuela Zero, live fra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Swingeresse, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 a oggi. A condurre l'appuntamento sarà Paolonia Zumo, la nostra Paolonia, con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento, e per tutta la serata anche stand enogastronomici. Meta Sound Fest sabato 12 settembre dalle 19:30 all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma, ingresso libero su sottoscrizione ovviamente, è un evento targato Radio Rock.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Just like that!
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. Malrumore. La casa del disagio.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
8: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
7: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
9: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
10: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
9: Ma è quella in cui corre anche papà?
10: Sì, lui fa la competitiva, noi camminiamo per la ricerca.
11: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
12: Stai ascoltando
13: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
14: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo giovedì 10 settembre che si apre con i Biffy Clyro di A Hunger in Your Home.
13: Radio Rock, back in time.

0: Hunger in Your Heart. Loro sono i Biffy Clyro che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Menzingers, Chance Encounters.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: novità per i Nonsingers, Chance Encounters, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Meno di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita, Antipop versione A2. Oggi ci sono i Rick e Gian di Radio Rock. Tocca a voi scoprire chi sono, chi siano. Nel frattempo Giuliano con voi per gli ultimi 20 minuti da dedicare alla musica live. Intanto devo dire che Giulia ce l'ha fatta, è riuscita a scrivere il suo nome, il suo cognome e la parola Clint, quindi potrà vincere se verrà sorteggiata dal nostro cervellone elettronico. Dopo 40 messaggi scriveva solo il suo nome o solo Clint, ce l'ha fatta. Brava Giulia, e bravo anche chi ha scritto Giuliano Leone Clint. Benissimo, vieni anche tu, entri anche tu con me quel giorno, sabato 19 settembre, vieni abbracciato a Sua Maestà, entriamo insieme a vedere i Klimt 1918. Ho paura a farvi ora un altro regalo, mi raccomando, sì, ce l'ho.
1: Radio Rock.
0: Allora, vi ricordo anche che domenica 18 di ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa con il primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, con tappa anche nel nostro paese. In apertura gli Urtica e le Dilemma, i biglietti in prevendita su Dice. Però Radio Rock vi regala un ingresso, a patto che voi scriviate un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen, scritto con la G di Giuliano e 2 N finali, al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione se il cervellone elettronico di Radio Rock estrarrà i loro nomi e cognomi e la parola Jen. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma, ovviamente un evento Radio Rock.

loro appunto sono le Dilemma, che insieme agli Urtica apriranno proprio il concerto di Jen al Wishlist domenica 18 ottobre. Questa è Empty Days. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. Buonasera, grande Giuliano, c'è tempo per ascoltare qualcosa di Billy Joel dal vivo? Suggerirei Piano Man. Guarda, avevo scelto, sì, guarda, forse ce la fa, forse, non lo so. Buon pomeriggio Sire, non sentivo la parola cervellone elettronico da quando avevo il Sega Master System attaccato alla TV 4 terzi in salone. L'ho detto, per cervellone elettronico è bellissimo. Va bene, avevo preparato qualcosa, non lo so, vediamo se c'è tempo anche per Billy Joel, perché mi andava di ascoltare anche Sir Paul McCartney dal vivo, ovviamente.

0: meravigliosa, meravigliosa questa versione di Eno Sunshine dal vivo in acustico per l'MTV Unplugged. Lui è Sir Paul McCartney, bellissima, grazie a chi l'ha chiesta, ovvero io stesso me la sono, mi andava di ascoltarla. Sentiamo chi c'è, vai,
1: Lord,
0: veloci.
1: Sì. Ma non sarebbe stato male neanche,
0: sì, Repentless.
1: lo sapevo
0: io t'ammazzo,
1: concerto in Germania con tanto di rissa finale perché li insultavano che erano troppo
0: ti giuro
1: vecchi.
0: Te la passo.
1: Musica per vecchi.
0: Ti giuro te la passo, tu sei uno squilibrato mentale, va bene. Ma to che meraviglia questa versione live di Ain't No Sunshine, non la ricordavo nemmeno. Voi dovete ascoltare sempre e comunque il giovedì di Soul Driver con la musica live, come in questo caso 1990, Billy Joel dal vivo

0: E io con questa meraviglia, Piano Man, Billy Joel dal vivo, capolavoro, grazie per avermela chiesta. Vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani, domani ultimo giorno della settimana in compagnia di Giuliano Leone. Vi lascio però con Antipop, grazie a tutti, vi voglio bene, non lasciate 106.6 di Radio Rock, ciao!
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
3: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno...

0: sta per iniziare Antipop, questa è l'anteprima, 15:04 in questo momento. Buon pomeriggio cari amici radioascoltatori, ma soprattutto buon pomeriggio maestro Giambiero Giuli.
1: Ciao Emanuele, buon pomeriggio a te, ma buon pomeriggio a All the Birds, All the Girls, all'ascolto di Radio Rock, di Antipop, insomma del suddetto duo. Mi piace quando prima poc'anzi insomma hai detto che
0: l'anteprima aspettando Antipop,
1: però è già Antipop.
0: Adesso
1: non è,
0: sì,
1: non è che l'attesa stessa di Antipop, sì, poi crea Antipop. Prodebbe, è giusto,
0: noi siamo l'attesa di noi stessi,
1: l'attesa.
0: E anche del tuo comico, ricordiamo, no?
1: Ma quale famosissimo, tu parli di
2: Caccarelli e Merdazzoli.
0: Caccarelli e Merdazzoli fino alle 18 in vostra compagnia. Pensate un po' che bello. E si ride.
1: Quanto sono volgari queste trombe, guarda,
0: questi due caccarelli.
1: No, le trombe. È molto signorile.
0: Senti, puntata oggi interessante o no? Così spoileriamo.
1: Attenzione, puntata che
0: mi potrebbe diventare.
1: Noi purtroppo è una puntata in divenire questa.
0: Sì, lo scopriremo anche noi.
1: No, lo scopriremo noi perché noi saremo in esterna. Dovremo andare prima all'aeroporto dell'Urbe a prendere il Concorde che ci porterà ad Istanbul. Ma quello è un altro discorso.
0: È un altro discorso e poi capiremo cosa andremo a fare ad Istanbul.
1: Ma è già tutto, vedi, sta arrivando in questo momento, lo possiamo dire. Sta arrivando con l'elicottero che ci viene a prendere.
0: Quindi
1: all'elicottero ci porta all'aeroporto dell'Urbe.
0: Perfetto, quindi dobbiamo
1: andare. E poi da là dobbiamo prendere il Concorde.
0: Un paio di brani giusto per arrivare all'aeroporto dell'Urbe e torniamo.
1: No, sta arrivando qua l'elicottero.
0: Ho capito, ma noi non è che lo possiamo prendere mentre stiamo parlando. Dobbiamo mandare la musica.
1: Mandiamo
0: musica però.
1: Non faccio niente. Non faccio nulla se non cominciare con un brano importantissimo dei Beastie Boys, ovvero Rhythm and Stealing.

0: Novità targata Pineapple Tip, New World Order, terza settimana di permanenza all'interno della nostra Heavy Rotation, caro il mio Caccarello, giusto, vero?
1: Sì, io sono Caccarelli, Caccarelli.
0: Ma no, beh, singolare Caccarello.
1: Ah, vabbè, quindi diciamo, tu sei Etmer da solo?
0: Merdazzolo. Ah, Merdazzolo. Però Etmer da soli perché è anche una qualità.
1: E figli, giustamente. Vabbè. Parliamo
0: Senti,
1: di
0: no,
1: cose
0: volevo dire una cosa che me l'ero preparata, che i Pineapple Thief vengono
1: Caccarelli.
0: Ma no, beh, singolare Caccarello.
1: Ah, vabbè, quindi
0: diciamo,
1: tu sei Etmer da solo?
0: Merdazzolo.
1: Ah, Merdazzolo.
0: Però Etmer da soli perché è anche una qualità.
1: E figli, giustamente. Vabbè. Parliamo
0: Senti,
1: di
0: no,
1: cose
0: volevo dire una cosa
1: sì,
0: che me l'ero preparata, che i Pineapple Thief vengono dal Somerset. Anzi, dal Somerset.

0: Radio Rock presenta Klimt 1918 o 1918 in concerto alla Monk Roma. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito showcase e post-rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti li trovate in prevendita su xidemoncaroma.it, quindi sbrigatevi a prendere il biglietto. Però, avete anche la possibilità di vincere un ingresso e inviare un messaggio WhatsApp con il tuo nome, cognome e la parola Klimt con il K al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre. Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35. È un evento ovviamente Radio Rock.
1: Allora si avvicina l'elicottero, eccolo qua, che ci porterà in quel di Istanbul, incredibile.
0: Ah, direttamente un elicottero a Istanbul.
1: No, scusa, mi sono sbagliato, dobbiamo andare a prendere il Concorde. Vabbè, prima però ci risentiamo a questo punto il Klimt 1918 con Aventine.

0: Concerto in quel del Monte.
1: Ci siamo quasi, eh.
0: Giuseppe Mirri, tu a che ora vai? Così io arrivo più tardi.
1: Io vado presto, vado molto presto.
0: Che vai a fare presto? A vedere la partita. Va bene, va bene. Insomma, allora Emanuele, dunque, mi noi dica. Stiamo aspettando ancora questo elicottero, arriverà. Sì. Sono le 15.30.
1: Quindi ricordiamo il tragitto, no, che faremo, no? Elicottero che arriva qui.
0: Arriva qui a Radio Rock.
1: A Radio Rock.
0: Ci prende.
1: Ci prelevano,
0: ci portano all'aeroporto dell'Urbe. Quella sulla Salaria, per farti capire. Da là, poi un Concorde ci porterà direttamente a Fenerbahce.
1: Ah, direttamente?
0: Sì, sì.
1: Perché?
0: Che paracadute.
1: Riunione di lavoro.
0: Come no. Dall'altro con noi viene verrà anche un amico, insomma, non so se lo riconosci dalla voce.
1: Sentiamo
0: Gianfranco. Ciao Gianfranco.
2: Buonasera.
0: Buonasera a te.
1: Buonasera Gianfranco.
0: Signor Gianfranco porta i panini, chiaramente.
1: Vabbè, giustamente, panini con la frittata.
0: Con la frittata.
1: Ah, che bello.
0: Con la frittiviella.
1: Ricordi il classico panino da stadio era con la frittata.
0: Molto buono.
1: Senti, dottor Cesari, neanche oggi è arrivato, forse anche lui ci aspetta in quel di Fenerbahce.
0: No, lui sta già a Fenerbahce.
1: Già sta lì, infatti. Quindi,
0: ma lui sta guidando l'elicottero.
1: Ah, quindi.
0: Ho detto quello che sottovaluto.
1: Fa tutto.
0: Più o meno tutto.
1: Il dottor Cesari. Puntata ricca di eventi, di avvenimenti, di sorprese, perché anche noi scopriamo di volta in volta da che parte andiamo,
0: E perché non iniziare in modo banale, scontato, però altresì giusto, vivido, vero, come vogliamo dire?
1: Sapido
0: anche, sì, mi piace, sapido, con il Litfiba. Litfiba perché? Boh, perché
1: ci sta bene,
0: ci sta
1: con un motivo,
0: c'è un motivo, no, non c'è un motivo, però ricordatevi che l'educazione paga sempre, non ci possiamo sbagliare.
2: Buonasera.

Un tuffo nel passato nel 1985, loro sono il Lit FIBA, quelli di Desaparecido con Istanbul, ma noi andiamo avanti con la musica, poi cominciamo con la nostra trasmissione, continuiamo con i Ramones.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta gli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
10: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
11: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
10: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
11: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
10: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
11: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Stai ascoltando Antipop. Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
16: Rock. Seconda mezz'ora di Antipop per questo giovedì 10 di settembre. Cominciamo con i Stone Temple Pilots e la loro Sex.

0: Rattle the Cage, Nickelback con John Five, il famoso chitarrista incendiario di Marilyn Manson, la società e compagnia cantante. Senti Emanuele, dobbiamo ricordarvi una cosa, giusto?
1: Esattamente, perché domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Yunam sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese in apertura alle Urtica e le Dilemma. I biglietti li trovate in prevendita su Dice, però anche in questo caso Radio Rock ti regala un ingresso e invia un messaggio WhatsApp con il tuo nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati dalla nostra redazione domenica 18 ottobre. Jen in concerto allo Wishlist Club, via dei Volci 126B qui a Roma, anche in questo caso un evento Radio Rock.

0: Legend con Do The Dance, per ricordarvi appunto l'appuntamento domenica 18 ottobre in quella del Wishlist Club in via dei Volsci, in quel di San Lorenzo, non mi ricordo il civico, ma
1: 126B.
0: Vedete, devi sempre fare il professorino.
1: No,
0: che...
1: tu hai detto non mi ricordo, io te l'ho ricordato.
0: Sì, però l'hai fatto un poco di spocchia,
1: questo è una tua impressione, magari sbagliata.
0: Magari è vero, magari hai ragione tu, magari mi sbaglio. Senti, sì. Emanuele, questa notte, perlomeno 16-17 ore fa, è stato presentato il nuovo iPhone.
1: A che numero?
0: L'iPhone Duo, incredibilmente. Allora, e tra l'altro anche il 18 Pro. Allora, il 18 Pro va, diciamo, dai 1.500 ai quasi 3.000 euro.
1: Vabbè,
0: insomma,
1: vedete, è un motorino.
0: Vedete il discorso. Il Pro va dai 1.600 più o meno ai 3.200. Mentre il Duo, l'iPhone Duo è...
1: Ma Duo che
0: ti spiego, è la nuova invenzione della Apple, che però è manco tutta questa novità, perché è semplicemente un telefono pieghevole, cioè lo schermo diventa
1: più grande,
0: più grande, ma non è nulla di così innovativo.
1: No, altri
0: forse
1: brand
0: per Apple, la... bravissimo, forse per Apple. Allora, ti vado a dire quelli che sono i prezzi, perché partiamo da un minimo di 2369 euro per il modello a 256 giga, quindi a 256 giga non sono neanche così tanti, e per arrivare sino ai 2 terabyte di memoria
1: sì,
0: a 3869 euro. Io domando, forse mi sbaglio, ma cioè, quando si arriva verso i 4000 euro per un telefono,
1: che succede? Che vinco qualcosa?
0: Non è meglio tornare alle buone vecchie cabine
1: allora,
0: telefoniche?
1: Ah, il punto
0: perché ci sta manco il Superman, perché non si può.
1: Il punto è questo, allora, conviene spendere così tanto per un telefono, a prescindere adesso dal brand, che può essere Apple, Samsung, quello che vi pare, qualsiasi cosa.
0: Sì.
1: Per un oggetto, sì, che oramai non è più solo un telefono, perché ci fai qualsiasi cosa. Ma una cifra del genere va bene se tu sei, non lo so, CEO di un'azienda che,
0: cioè, è il capo del mondo.
1: Il capo del mondo, nel senso che mi sembra che si sia un po' superato il limite per quanto mi riguarda. Adesso non so.
0: Infatti molti stanno comunque sia dietro di almeno 3-4 modelli. Se sono arrivati al 18, hanno al 10.
1: Sì, forse. Per quali sono, ad esempio, i costi di un qualche modello indietro, no? Cioè, nel senso, il 15 quanto costa adesso? Ma
0: una domanda così. Ma adesso devo cercare.
1: No, per dire, per esempio, cioè, quanto può costare? Perché avevo sempre l'impressione che sia facile, no? Lanciamo il nuovo modello, va bene, 4.000
0: euro.
1: Non lo so, me lascio sempre perplesso.
0: Lo dobbiamo comprare insieme, ce lo dividiamo.
1: Beh, comunque tanto,
0: cioè,
1: dovremmo essere in 27, forse.
0: No,
1: per
0: facciamo 2.000 euro per uno.
1: Ma io non ce l'ho 2.000, ma non li voglio.
0: Ma come ce l'hai?
1: Non voglio investire 2.000 euro sta roba.
0: Guarda, posso dire una cosa?
1: Hai visto che
0: fai? Vai.
1: Che telefono sto io?
0: Mannaggia, Emanuele, te lo spiego io come fai. Tu arrivi al London Bar, passi dietro la cassa, premi il bottoncino, quello che apre.
1: Non ci sono 2.000 euro in cassa,
0: Danno 3-4, dai. Questo lo diciamo anche per chi vuole andare a fare.
1: Ma no!
0: Dai!

0: spazio per il Tenlese qui su Radio Rock, 15:52, proprio precise, proprio adesso sono scattate.
1: In questo momento,
0: questo, esatto. È vero. Puoi dire che è vero.
1: È vero.
0: Ah, meno male, perché sennò sembra che ce la cantiamo e ce la suoniamo qui in diretta. Senti, nel frattempo che vi davamo questa fantastica notizia relativa, insomma, a questo prezzo del nuovo iPhone 2 che partirà da un minimo di 2.300-400 euro per arrivare 2400, a 4 sacchi,
1: sì. e per ricordiamo 4 maniera... sacchi non è 4 arrigo sacchi,
0: No, ma sono proprio 4 volte 1.000. Mi sono un po' domandato, ma perché adesso i telefoni costano così tanto? Perché in assoluto le cose costano di più così tanto? E l'ho chiesto all'intelligenza artificiale, perché è più facile,
1: è più chiaro.
0: Tra l'altro,
1: cosa dice la signora?
0: Dice uno dei motivi è l'intelligenza artificiale.
1: Quindi la colpa
0: i nuovi telefoni usano funzioni avanzate di intelligenza artificiale che richiedono chip molto più potenti e più memoria, quindi questo è un fatto, un fattore, diciamo. Poi il costo delle memorie, perché il prezzo dei componenti di memoria RAM e di archiviazione è salito molto sul mercato, il prezzo dell'oro, molte componentistiche vengono però fatte con l'oro, e quindi veramente essendoci guerre, essendoci situazioni varie,
1: sì, chiaro,
0: il prezzo sale, il prezzo aumenta. Poi i margini di profitto, perché le vendite totali dei telefoni sono stabiliti o calano, così i marchi alzano i prezzi per guadagnare di più su ogni singolo
1: pezzo.
0: Mettiamoci
1: anche magari proprio l'elemento dell'importanza di un brand, no? Che comunque il marketing del brand è che diventa unico, immortale, inimitabile, quindi costa di più.
0: Esattamente, e alla fine l'ultimo di questi fattori è il marketing e il prestigio, e qua mi trovo anche d'accordo, perché dice nei modelli più costosi una parte importante del prezzo serve a pagare il marchio e la pubblicità, e questo è chiaramente, no?
1: Però qual è il limite? Cioè, nel senso, ovviamente domanda che rivolgo a te, mio caro Giambiero, maestro, ma anche a tutti i nostri ascoltatori che sono lì presenti. Cioè, qual è il limite? Quando dite è troppo per un telefono, per un dispositivo, magari ecco, uno smartphone. Quando è troppo? Cioè, non voglio pagarlo più di questa cifra, perché qui parliamo di 1.000, 2.000, sì. 3.000. Per me già 500 sono tantissimi per un telefono.
0: Infatti l'ultimo l'ho preso un poco più di un anno fa, lo pagai sui 500-600 euro, un iPhone comunque sia di qualche generazione fa. Vabbè, se vi interessa 3899 106 e 600.

0: loro sono i Blur, il Blur del 1991, stamattina sentivo Gagarin, parlavano del
1: 1991.
0: Gagarin, parlavano del 1991 come anno incredibile musicalmente parlando, e quindi abbiamo anche noi passato una casa del 1991 per non farci parlare dietro.
1: Bravo maestro.
0: Senti, allora sentiamo un po' di messaggi che arrivano, dai, 3899 106 600.
2: Ma grandissimi, Forza Roma.
0: E qua sempre,
1: siamo d'accordo.
0: Sempre, però ci devi dire dell'iPhone.
1: Dell'iPhone, quanto hai pagato il telefono? No, quanto è troppo? No, dico quanto è troppo, capito? Qual è il limite di spesa per un telefono?
0: Troppo stolti.
1: Quello è, ma per me anche 500 euro sono troppi per un telefono.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì. No, di audio, dai, sentiamo.
3: Ma faglieli comprare i telefonini a 3.000 euro, falli indebita per tutta la vita per far vedere che hanno l'iPhone.
0: Questo è vero, perché questo è vero, è verissimo.
1: Cioè,
0: perché,
1: pur di avere, no,
0: sì,
1: quel
0: l'ostentazione, quel brand, spesso.
1: E infatti si gioca molto su questo, cioè costano tanto perché sanno che c'è la corsa, no, a questo brand, che però appunto magari uno può arrivare a prendere modelli precedenti. Non serve magari arrivare a 4.000,
0: però,
1: no?
0: Chiaramente il guadagno è sull'ultimo modello. Ciao, ma quant'è il margine di guadagno su un telefono da 4.000 euro? Dipende, cioè se tu ci chiedi il produttore.
1: Io non so quanto costa ad esempio produrre,
0: se il rivenditore,
1: no?
0: O il produttore, per esempio il rivenditore ci avrà un margine, che so, 5%, 10%.
1: Sì, no, in generale non so quant'è il valore di produzione di un
0: maggiore,
1: singolo.
0: Io penso almeno il 40%, 50%, non lo so, insomma.
1: Ma io credo che sia, forse
0: però
1: anche
0: un giorno
1: molto
0: diventeremo,
1: di più.
0: Un giorno dovremmo andare a parlare con i signori dell'Apple, fargli quelle domande scomode. Diamo qualche notaio, dai.
1: Brandizziamo antipo.
4: Ciao ragazzi.
0: Ehi. Ciao.
4: Io ho speso più o meno 600 euro per il cellulare.
1: Ok.
4: E 1200 per il PC.
0: Sì.
4: Perché volevo un PC da gaming e
1: okay,
4: non sto pagando a rate. Più di questo assolutamente no. iPhone no, perché non è compatibile con nient'altro che con il Mac e con se stesso.
0: È vero,
4: quindi
0: è vero.
4: Se lo vanno pure tenere. Ciao.
0: Però caro, ti costa il computer da gaming, perché poi chiaramente,
1: tra l'altro 1200 è anche un buon prezzo,
0: no,
1: perché
0: buon prezzo,
1: da un'occhiata sono anche appunto lì 3.000-3.400 l'utilizzo che ne fai, però ognuno è libero di spendere i soldi come meglio crede, eh.
0: Va bene, senti, andiamo avanti con la musica, poi riprendiamo questo argomento dopo la pausa. Nel frattempo i Blasters con Dark Knight, perché effettivamente se vi affacciate
1: è mezzanotte, un po' no, sembra notte,
0: sembra notte meno un quarto. Sì.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
4: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89€. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99€ letto. Tigre, freschezza quotidiana.
5: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Welcome everybody, welcome!
12: We are back.
13: We are back.
12: Back to
13: Antipop.
12: Antipop.
0: State ascoltando
12: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile.
2: On Radio Rock.
14: 16.06 e rientriamo per questa seconda ora di Antipop con i Tool, quelli di Sober.
2: Radio.

0: Rotation per gli Afghan Whigs, la loro My Lover, quindi si vede che la state votando, che vi piace, quindi noi non ci possiamo lamentare, possiamo solo ricordarvi il sito che è radiorock.it, la sezione è quella delle novità, e lì, proprio lì, pensate, potete determinarne la longevità all'interno della nostra Heavy Rotation. Ma non è di questo che stavamo parlando, caro.
1: No, stiamo parlando un po' dei fatti vostri, no? Quanto avete speso per un telefono? Qual è il limite di spesa che... tipo i fatti vostri.
0: Ah, tipo i fatti
1: tipo vostri. No, proprio i fatti vostri, che è un marchio registrato.
0: Mi sembra che stai a di quello.
1: No, tipo i fatti vostri, prendiamo a riferimento i migliori. Quanto avete speso, no, per un telefono? Il vostro limite di spesa? Telefono o simili, ecco, perché c'è la nostra ascoltatrice che diceva: io ho speso 650-600 euro forse per un telefono e 1200 euro per un PC perché lo volevo da gaming. Un altro ascoltatore dice: 1200 un PC da gaming? Ci dicesse dove, poi dipende anche che tipo di PC, no? Tipo di gioco.
0: Però magari ha arrotondato in difetto, sì. No, in difetto, per magari. Bella, è sempre molto bella.
1: Dipende anche magari quali sono le specifiche tecniche richieste, no? Per quale gioco doveva giocare.
0: Allora, facciamo che se vi interessa vi mettiamo in contatto e
1: perché magari ha fatto un affarone. Allora, vediamo un po'. No, dicevo, io parlavo di telefoni, di smartphone, ovviamente ognuno ha le esigenze. Per le mie esigenze anche 500 euro rischia di essere un budget elevato per lo smartphone. Poi mi serve altro, posso spendere pure il triplo. Per il telefono non ce la faccio, proprio. Guarda, non è una cosa più forte di me.
0: Cioè, tu per il fantacalcio spendi quasi più che per un telefono.
1: Posso spendere di più. Per le mie esigenze anche 500 euro rischia di essere un budget elevato per lo smartphone. Poi mi serve altro, posso spendere pure il triplo. Per il telefono non ce la faccio, proprio. Guarda, non è una cosa più forte di me.
0: Cioè, tu per il fantacalcio spendi quasi più che per un telefono.
1: Posso spendere di più per il fantacalcio che per il telefono.
0: Ah sì, sono tutti un lampo,

0: ne parlavo, no, dico, l'hanno rifatto ultimamente, credo sia sui 35 euro più o meno, niente.
1: Sì, ci può stare, però, boh, vabbè, non so, quelle cose revival, no? Che
0: vabbè,
1: ce fai?
0: Ancora
1: che ce fai?
0: Note audio, sentiamo, sì, dai.
2: Ciao ragazzi, ciao. Io 6 anni fa, quasi 7, ho comprato un iPhone, ancora funziona benissimo. Sì. Ho pagato 650 euro, nuovo, e volevo sapere, ma acquistare un telefono da 200 euro, a parte le questioni di sicurezza informatica, sì, ma dura 6 anni un telefono da 200 euro?
3: Ah, secondo
2: è
3: me...
2: questa la mia domanda. Ciao, buona giornata. Ciao.
3: Ma io non penso, cioè 6 anni sono tanti, no, cioè,
1: magari nella
3: vita
1: 4,
3: media,
1: magari nella 4, non lo so, dipende anche come lo usi, però anche, è vero anche che non è detto che un telefono da 600 euro poi ti duri 6 anni.
3: No, manco quello da 3.000 euro.
1: Manco quello da 3.000 euro, non,
0: no,
1: è, non
0: però,
1: è detto.
0: E il discorso sono, secondo me, sono vari fattori, cioè che ne so, cioè la batteria per esempio,
1: sì, sì, sì,
0: che quello ti determina, insomma, a seconda dei cicli.
1: Anche tu come lo tieni.
0: Il software del telefono, perché chiaramente se un software viene non può essere più aggiornato perché il telefono è troppo vecchio, chiaramente il telefono poi non lo usi più, e poi vabbè tutte quelle che possono essere le cadute accidentali,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: te rompe,
1: com'è la cosa,
0: eccetera,
1: no?
0: Eccetera.
1: Come lo carichi, ti dicono non portarlo mai al 100%, tutte quelle cose un po' così, se sì, tu sei maniacale nel tenerlo, magari ho anche un telefono da 200 euro ti dura, o 4 anni, non so se sei, però ti dura parecchio.
0: Non lo so, dai, mo, tra poco continuiamo, andiamo avanti, va bene Emanuele, sei d'accordo?
1: Sono d'accordo.
0: Prima i Blink 182 con Dance With Me, siamo subito dopo.

0: Hate It You, qui su Radio Rock, canzone uscita nel 2023, quindi parliamo di 3 anni fa, se la matematica...
1: Del vecchio conio però, eh?
0: Eh sì, 3 anni fa del vecchio conio. Dunque, ci scrivete in marcia, quindi...
1: Dobbiamo recuperare un po' di messaggi. Massimo 370 euro per smartphone medio gamma, a tutto quello di cui ho bisogno, ce lo scrive Stefano. Quindi 370 euro è il suo limite.

0: Siamo ben lontani dai 4.000 del nuovo iPhone.
1: Vabbè, magari
0: duo, no?
1: Posso dire una cosa, però no. Allora, io un paio di volte ho preso telefoni ricondizionati. Adesso non voglio dire, però mi sono trovato veramente male, quindi non ti consiglio.
0: No, ricondizionato.
1: Secondo
0: no.
1: me no. Un no, paio no. di volte. Più che altro il problema principale che ho avuto era sullo schermo, entrambe le volte. Perché chiaramente.
0: Ah, non quindi
1: è...
0: non una volta, più volte.
1: No, un paio di volte. Ho capito, ma quando c'è esordi qualcosa devi fare.
0: No, no, dico quindi una volta.
1: Tu mi
0: va
1: stai dando
0: bene.
1: Del povero.
0: No, sto dicendo una volta, va bene, due volte è una conferma. No, amici miei, Giancarlo da Roma, siete dei rosiconi, classico di chi vorrei, ma non posso. È arrivato
1: Eccoci
0: Fedez.
1: Qua.
0: Con il vostro stipenduccio di lavoratori da primo impiego, io potrei comprarmi qualsiasi telefono, ma scelgo quanto spendere e non spendo 1.000 euro. Questo è essere davvero.
1: Pensate
0: snob,
1: che...
0: un saluto ai miei frosoloni. E vabbè, un abbraccio.
1: Tutti
0: a te, Giancarlo,
1: che puoi comprarti ascolti ancora antipop.
0: Capito, eh?
1: Questo ti rende l'unica cosa che ti rende
0: umile, ti rende umido,
1: umido.
2: Buonasera ragazzi,
1: no,
2: per l'ascoltatore 4.000 euro per il cosa? Nokia 3310 io ne ho tre.
0: Quindi
2: ne li do tutte e tre per quella cifra.
0: Okay.
2: Ciao ragazzi.
0: Deve un prezzo.
1: È svoltato.
0: Deve un forfettario. Deve... Vabbè, è svoltato.
1: Devi comprare la macchina nuova. Facci sapere.
0: No, è un affare.
1: It's a fair.
0: It's a fair.
1: Un affare. Dai.

0: direttamente dal 1980 i Clash, quelli di Sandinista, pensa un po' te, con Police on My Back. 16:26, giovedì 10 settembre, state ascoltando Antipop, quest'oggi nello specifico Giampiero ed Emanuele con voi sino alle 18, poi sarà il turno di Mal Rumore, giusto? Detto qualcosa
1: detto...
0: di sbagliato?
1: No, a me sembra non sbaglia mai.
0: Che mi guardi male oggi.
1: Ti guardo, siamo un due, che fai? Io ho un telefono da 150 euro, il PC da gaming è 3.500 euro, quindi priorità diverse, no? Nel senso che spende Mazzano. Più. 3.500, vabbè, però 3.500 euro per un PC da gaming, cioè bel PC.
0: Io sì, però anche là secondo me cominciamo a andare un pochettino.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo.
0: Cioè un po', io diciamo che
1: sono d'accordo, sì,
0: fino
1: sì.
0: ai 1.500 magari ti, cioè hai visto prima che ha detto 1.200,
1: sì,
0: già
1: sì.
0: un PC da gaming fino ai 1.500 ti dico di sì.
1: Però credo che si parli proprio di due PC totalmente
0: no,
1: diversi.
0: No, sì, immagino, no. Poi io cioè, sto cable, quindi figurati, vai ancora.
1: Io ho un telefono pagato 120 euro, quindi non euro.
0: No,
1: ma
0: non
1: euro.
0: È un telefono, che lui dice, io ho un
1: ulefone.
0: Che cos'è un ulefone?
1: L'ulefone credo sia un nuovo modello, pagato certo. 120 euro, anno 2020, quindi arrivato a 6 anni,
0: ammazza.
1: Funziona ancora bene. Sono fermo a Android 10, ma per fortuna ho ancora banche che non richiedono l'app sul telefono per funzionare.
0: Ma è quello.
1: Ah, e questo è vero, questo per rispondere. No, magari alla domanda posta anche in maniera molto intelligente all'ascoltatore, ma un telefono che costa 200 euro
0: sì.
1: può durare fino a 6 anni? Perché il rischio è quello che magari
0: non ne dura uno che paghi 2000 euro.
1: Ecco, vabbè, lì, lì è un dramma.
0: Diciamo, è quello,
1: lì è un dramma. Però con tutta questa cosa, come si chiama? Obsolescenza programmata.
0: Programmabile.
1: Programmabile, chiedo scusa. Ulefone, vabbè. Non lo
0: Va
1: so.
0: Bene, ancora note audio, dai, sentiamo.
2: Io qualche anno fa avevo preso il Samsung S23 sì. 9 piotte di telefono, mi è durato sì e no 6 mesi. L'ho portato a far riparare due volte in garanzia il cavetto USB perché smetteva di ricaricare, tre volte l'antenna perché da un momento con l'altro non prendeva più. Oltretutto, tu sai che c'è?
0: Ciao.
2: Lo cambio, ho comprato un cinese da 120 euro.
0: Huawei.
2: C'ha la memoria espandibile con la mini SD e mi sta durando ancora. Certo, è un telefono a 120 euro. Pesa un bordello, è gigantesco, è limitato, però la batteria mi dura tutto il giorno senza problemi. E quello che ci devo fare, quindi WhatsApp, Instagram, YouTube, ce lo faccio. E le mail pure.
1: Ecco, sì, esattamente.
0: Sta piovendo, mi
1: esattamente. Sì,
0: c'è il rumore del, no, proprio del messaggio che ha mandato il nostro amico ascoltatore.
1: Il punto è quello, cioè è l'utilizzo, no, che uno ne fa. Instagram, le mail, WhatsApp, vabbè, vanno bene 120
0: euro. E poi
1: euro.
0: Le app pre-dating.
1: Per fare le zozzate, no?
0: Le zozzate
1: al telefono.
0: Le zozzate sì. al telefono, dai.

0: Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
2: Questo è Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
9: Rock. 16:34 in questo giovedì 10 settembre, state ascoltando Antipop e cominciamo questa quarta mezz'ora con l'Anismo Reset e la sua Head Over Feet. Radio Rock, back in time. I had no choice but to hear you. You stayed in your case.

0: Everybody's got a plan. Loro sono gli Anthrax. Qui su Radio Rock, 16:43. Ed è il momento giusto, caro Emanuele, per ricordarvi una cosa, vero?
1: Sabato 12 settembre torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. Una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Coma in Italia nella lotta contro il tumore. Al seno sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini, e Manuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere, che sei come loro. E ancora le Swingerness, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 ad oggi. A condurre l'appuntamento sarà Paolo Iazzumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento, e per tutta la serata anche stand enogastronomici a Meta Sound Fest sabato 12 settembre dalle 19:30, ovviamente qui a Genzano, Roma. L'ingresso è libero su sottoscrizione, media partner Radio Rock.

0: 39 anche proprio questo momento, oggi siamo precisissimi.
1: Mamma mia, incredibile.
0: È una cosa che col maestro Valerio Cesari non è mai capitata, quindi bisogna
1: Una frecciatina.
0: Beh, ogni tanto
1: la metto nelle
0: ma così per fare
1: frecciatine per fare... tra maestri. Ma sono giochi tra maestri, così, no?
0: Che stai scherzando?
1: Riprendiamo qualche vostro messaggio giunto al 3899 106 e 600.
0: Stiamo parlando della longevità dei telefoni, di quanto costano,
1: la spesa massima che avete sostenuto per un telefono, insomma, vabbè, quanto spendete in genere per i telefoni, si chiama tipo i fatti vostri,
0: esatto,
1: non proprio
0: esatto,
1: i fatti vostri.
0: Esatto.
1: A mia madre fece un telefono pagato 150 euro 7 anni fa, ancora funziona bene, giusto la batteria comincia a durare un po' di meno, però allora, i telefoni che utilizzano i nostri genitori, così come i nonni, non fanno proprio testo perché non li usano proprio, cioè li tengono lì, manco internet, cioè,
0: però li trattano meglio, scherzo, cioè, questo è vero,
1: li trattano meglio, li
0: trattano meglio, quelle poco come avete detto là, l'udini fermato.
1: A me
0: t'ho visto
1: il telefono da 170 euro è durato 6 anni, in realtà è ancora vivo perché è diventato la mia sveglia, ci faccio cosette varie tipo musica, ti ricordi che tipo il vecchio MP3 praticamente lo usa, no? È troppo lento per l'uso quotidiano, ma campa e sta attualmente a 8 anni 6 anni utili, quindi al momento dura 8 anni, di cui 6 anni di ottima attività.
0: Ottima attività, poi chiaramente è andato un po' a ricasso. Mettiamo qualche nota audio, vai!
2: Devi pure considerare che tu 6 anni fa gli hai dato 600 euro, quindi quanto valgono adesso 600 euro, nel senso...
0: Ah beh, sicuro, l'inflazione!
2: Lo stesso potere d'acquisto di 600
0: no,
2: euro,
0: no,
2: adesso
0: no,
2: quanto è?
0: Vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero.
2: E poi, gli iPhone non si possono rubare perché c'è tutto il codice, quello là si autodistrugge se provi a... Ma siamo sicuri che questa cosa funziona, che magari da qualche parte non hanno trovato il sistema per riutilizzarli e rivenderli,
0: capito? Però là poi entriamo nel fantastico mondo del dark web, che noi non è che
1: fantastico, cioè, mondo è... del fantastico, il fantastico mondo
0: del dark web, dark web che siamo noi.
1: Allora, buonasera antipoppi, o li spenderei per il mitico Nokia
0: 3310,
1: no, non c'è scritto, scritto 3300 questo.
0: Vabbè, sarà
1: un 3330, detto anche Erzofficino. Ah, era quello, mi sa storto forse. Vabbè, non so se ve lo ricordate, credo di sì.
0: Allora, il 3300, aspetta, lo controllo.
1: Vediamo un attimo,
0: perché magari lui è proprio. Ah, no, era quello più sottile. Sì, sì, sì, sì, ho capito.
1: Sì, è quello che era, si poteva.
0: Che si apre per così.
1: Sì, esattamente, bravo, quello.
0: Però comunque il 3310, io stavo controllando. E comunque, per esempio, su una nota piattaforma di vendita online, così non abbiamo fatto nomi, e
1: grazie,
0: Emanuele
1: grazie.
0: È contento perché sennò c'ha paura che gli arriva la madama a casa.
1: No, è che non si fa.
0: Comunque il 3310 sta a 38 euro.
1: Vabbè,
0: quindi
1: si può
0: comunque
1: fare.
0: È una spesa che
1: però è la riduzione, sai, quelle cose tipo shrinkflash,
0: vabbè, che quanti cavoli
1: ho capito,
0: ma che vuoi, mamma mia. Vuoi la moglie piena, la botte ubriaca,
1: vuoi dei paesi miei,
0: vuoi dei paesi tuoi, nel frattempo

0: Love Me, naturalmente gli Strats con il featuring di Brian May, che però ti posso dire questa canzone a me piace,
1: certo, è bella.
0: Adesso non voglio influenzare il giusto giudizio, Emanuele.
1: Non è un voto, cioè è bella come
0: se non è segreta come
1: è
0: cosa.
1: Bella come canzone,
0: è bella, ti piace, è bella, così importante.
1: Allora 3899 106 600, ancora i vostri messaggi. Ciao Giambier. Ma
2: ciao,
1: che dici?
2: Giambier.
1: Piove?
0: No, non è...
1: Allora,
0: a Roma...
1: Fate attenzione, mo. Sì, no, scherzi a parte, siete in macchina, fate attenzione perché stiamo andando...
0: Io penso che dobbiamo andare via adesso, se dobbiamo arrivare a Fenerbahce alle 18.30.
1: Però vabbè, quello... Fenerbahce pure.
0: Sì.
1: 50-100 euro max. Beh, vabbè,
0: ma immagino... cosa per andare prima di... No.
1: Oh, maestro!
0: Ma che stai dicendo?
1: Ma che è? Ma interferenza, mi sa.
0: Credo sia una
1: sovrapposto. Tira il dito, no?
0: No, se è sovrapposto.
1: Ah, un'altra radio.
0: La radio Maria. Okay. Però prego.
1: Vabbè.
0: Ancora.
1: Il telefono è gratis perché è aziendale. In compenso, il PC da gaming assemblato pezzo per pezzo, l'ho pagato quasi 8.000 euro. No, allora aspetta, tu
0: qua
1: sei...
0: ci fermiamo però.
1: Danilo, 8.000 euro, io ci capisco zero dei componenti, cose e quant'altro così. 8.000 euro, cioè, 8.000 euro? Cioè, vabbè che il telefono aziendale non lo paghi, però 8.000 euro per un PC.
0: Io credo che roba, nel 2013 io con 8.000 euro mi comprai la macchina.
1: La macchina,
0: per
1: sì.
0: Dire, però...
1: La
0: vabbè,
1: Mazda, quella, no? Con capello.
0: Sì, quella con cui sono andati a Torino.
1: A Torino.
0: Senti,
1: io
0: senti,
1: ho una Huawei, vabbè, il modello del 2020 pagato 200 euro, va alla grande, ma mi gratto i coglioni, vabbè.
0: Se sono a fortuna però.
1: Quale grattarsi i coglioni?
0: Note audio, dai.
3: No, vabbè.
0: Che è successo?
3: A saperlo. Io ultimamente ho comprato un Brondi a 35 euro per avere un telefono per una scheda in più, così secondaria. A saperlo prendevo il Nokia 3310 dall'amico ascoltatore a 1500 euro.
1: No, no, lui ti dà 4 Nokia, 4 Nokia a 4000 euro. Quindi è importante.
0: Vabbè, dai, se vi va, noi ancora un'ora la passiamo insieme, sì, quindi sì. Sino alle 18.
1: Tipo i fatti vostri.
0: Un po' i fatti vostri, posso mettere la base nel frattempo. I Counting Crows, Accidentally in Love.

0: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ascoltando Antipop.
9: La trasmissione che peggio è impossibile.
2: On Radio Rock.
10: Terza ora di Antipop per questo giovedì 10 settembre.

0: Erotic Bad Ears con Baby Cool, tra parentesi Evelyn, mi raccomando non vi sbagliate, anche perché poi stavo vedendo appunto da dove vengono, sapevamo tutti che erano inglesi, insomma, i Nothing But Thieves, ma vengono dalla contea dell'Essex, caro il mio Emanuele Forte.
1: Una contea,
0: contea importante in Inghilterra orientale. E
1: beh, niente, gemellato con...
0: li ho visti i gemellaggi quest'oggi. Allora, sono Jiangsu, quelli della Cina, okay, con Picardia in Francia.
1: Mauro Picardia,
0: no? Mauro Picardia, l'ex bomber dell'Inter. Turingia in Germania e la contea di Enrico in Virginia.
1: Beh, Stati Uniti d'America,
0: e poi Accra con due C in Ghana. Purtroppo non ci sono gemellaggi con paesi italiani, magari potremmo.
1: Forse con London Bar, cioè
0: Emanuele, là ti devi fare avanti, devi mandare una back al comune dell'Essex.
1: Senti, vogliamo ricordare le ultime cose oppure no?
0: No, ricordo.
1: Vi ricordiamo che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.
0: Oh, noi andiamo avanti con la musica, te li ricordi?
1: È passata
0: una vita,
1: incredibile.
0: Ricordi Taxi Man?
1: Taxi Man, signore.

still spin, my bones crack, and the haze of the

0: incredibilmente i Diz con Taxman, 17 e 19. Abbiamo visto un Emanuele batteristico in qualche modo, sì, che suonava la sua air drum. Come si chiama?
1: Air drum. Facevo finta così.
0: Incredibili,
1: batterista dei Diz è una delle persone più buone che abbia mai conosciuto. A fine concerto si è fermato a parlare con tutti, ma quando gli facevi i complimenti, io guarda, entro in live, era seriamente colpito. Ah, ma veramente? Ah, ma grazie, ma che ti è piaciuto? Faceva delle domande su questa cosa. Una persona fantastica, oltre ad essere un grande
0: bassista. Come si chiama?
1: Ricordo, non me lo ricordo.
0: Vogliamo inventare per vedere se
1: Fabiano.
0: No, è inglese, dai, almeno
1: Fabian.
0: Adrian.
1: Adrian come si chiama. No, il nome non lo ricordo, chiedo scusa, però
0: Michael.
1: Michael Dar.
0: Dargen. Vediamo,
1: Dogros.
0: Allora, vediamo, ecco qua i Diz grandissimi, importanti. Allora, Wikipedia inglese,
1: Darwin.
0: La band. Oh, ma non c'è scritto, ma Pete. Che cavolo. Vabbè, niente, non lo sapremo.
1: Lo chiameremo Pete.
0: Ah, eccolo, Drum. Sam Evans.
1: Sam.
0: Cioè Sam, che si dice Sam, però.
1: Sam, però ho detto Mariano.
0: Non te sbagliare.
1: Bene, il 90% della popolazione usa lo smartphone per fare le stesse cose. Apple è incredibile per chi lavora professionalmente. Musicisti, architetti, eccetera. Mi ricordo che ho trovato un dismesso portatile Windows una volta riconvertito a Linux. Volava, adesso non ho più voglia di rompermi le palle. Uso Chromebook, molto economico, molto veloce, molto quello che mi serve.
0: Però secondo me lui in questo un po' ha centrato il punto, perché poi l'Apple, soprattutto insomma gli utenti che sono diventati insomma Apple, quando uscì l'iPhone 4 più o meno, quello era il discorso, era la semplicità, cioè nel senso, ma anche io quando sono passato al MacBook Pro piuttosto che il Mini Mac o altri cavoli, era che rispetto a insomma Windows all'epoca era un po' più una rottura di scatole, devi scaricare le folder con dentro gli aggiornamenti e tutto quanto, mentre con l'Apple tu veramente metti, che ne so, ti compravi una tastiera, la attaccavi USB e funzionava, quindi quello era sicuramente meglio. Sentiamo una nota audio, scusami, perdonami.
2: Scusate, ma mi collego solo ora. No, quindi tu. È veramente morto Valerio Cesari. Un abbraccio alla vedova.
1: Allora. Il maestro Cesari, il professor Cesari, chiamato, è vivo, lotta insieme a
0: allora,
1: noi e tornerà.
0: Sta facendo un corso di aggiornamento di antipop, che poi prima o poi lo dovremmo fare tutti e tre, ma lui sta facendo questo corso di aggiornamento.
1: Ma su che cosa? Più antipop, cioè.
0: Sulla performance all'interno del ritrovere di antipop.
1: Il mio MP3 Samsung dura ancora da tipo 20 anni, a proposito, fenomeno. Ce lo scrive una nostra Silvia. Allora, è vero, io ho ritrovato, mettendo a posto un po' il garage, tre ordini.

0: l'iPod Touch, che praticamente è sembra tipo uno
1: sì,
0: smartphone,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: Era solo ed esclusivamente un MP3 per sentire la musica,
1: certo,
0: cioè
1: andai certo.
0: Pure su internet, insomma, trovare una connessione, ma va un po' pianto, perché ti vedi che figo che era. Era molto molto bello, però alla fine non uso.
1: Io ricevetti, mi ricordo a un certo punto l'iPod, quello il più bello, che era quello a colori con cui potevi fare anche i video, ti potevi vedere pure i film, no? Uno schermo che era piccolissimo.
0: Era piccolissimo, sì, sì.
1: Però poi alla fine purtroppo
0: è andata così.
1: Qualche nota audio sentiamo, dai.
2: Ciao Antipoppi, c'è Emanuele, ciao Giampiero.
1: Ciao.
2: Allora, io ho sempre avuto iPhone da quando ho lo smartphone, però li ho sempre avuti, come posso dire, riciclati, cioè qualcuno in famiglia dismetteva un vecchio iPhone perché se lo comprava nuovo io ereditavo quello, sono passato dal telefono a chiocciola all'iPhone 4, poi mi pare il 7 e mo sto con l'11.
1: Certo.
2: E va tutto bene, non ho nessuna intenzione di cambiarlo fino a che non esplode. Ciao!
1: Ciao, guarda, il discorso là è che uno spera sempre che esploda il più tardi possibile, poi quello è...
0: Speriamo che non esploda.
1: No, che non esploda proprio, ma...
0: Forse in senso...
1: No, in senso figurativo, insomma. Quello è... Senti, ma ci scrivono su
0: chi?
1: WhatsApp, 3899-106-100, la butto lì, ma un Lotus dei Soen, allora...
0: La prendiamo in considerazione?
1: Vabbè, dai.
0: Va bene?
1: Dai.

0: I Soen, proprio quelli di Lotus, che pensate, dà proprio il nome all'album, album del 2019, una richiesta giunta al 3899 106 600, l'abbiamo esaudita perché oggi c'è via così, ho dovuto battere Emanuele Forte, la sua cattiveria, ma
1: perché ho fatto io?
0: Di solito non le passi, io sono quello più buono.
1: Ma vabbè,
0: vabbè, comunque
1: Cesari come minimo vi avrà detto che sta male, si sente poco bene eccetera, secondo me in questo momento puzza di kebab.
0: Ma io penso che avete un'idea comunque al di là di tutto, non lo so, un'idea sbagliata di Valeria è proprio il contrario. Cioè, se l'avesse detto di me o di Emanuele, forse ci avreste pure potuto prendere.
1: Che puzziamo di kebab.
0: Io più di te di kebab. Poi non sento gli odori, quella è un'altra cosa.
1: È un'altra cosa.
0: Prego. Che messaggi?
1: Ah, no, che prego. Minchia, che canzone da scortico. Ciao belli, mi sono appena collegata, raga. Ma voi ve li ricordate gli Stain?
0: Come no?
1: Il flusso di coscienza, cioè nel senso se si pensa cose,
0: Stain,
1: Loredana.
0: Gli Stain erano quelli... Però la canzone è tristissima, il singolo quello...
1: Sai che non ricordo
0: sì,
1: quello.
0: Come no, adesso...
1: Vabbè, dopo c'è...
0: Non mi viene il titolo, vabbè. Tra poco il nostro speciale sugli Stain,
1: mi raccomando. Gli approfondimenti.
0: Rimanete all'ascolto perché è bellissimo, incredibile.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Welcome everybody, welcome!
8: We are back.
9: We are back.
8: Back to
9: Antipop.
8: Antipop.
10: State ascoltando
8: Antipop.
10: La trasmissione che peggio è impossibile.
11: On Radio Rock.
12: Oltre a mezz'ora di Antipop per questo giovedì 10 settembre, rimanete con noi, non ve ne andate perché c'è Roy Orbison con la sua Pretty Woman.

0: in the future. Marilyn Manson nella sua Analive qui su Radio Rock, una delle nostre 15 novità. Se vi piace, appunto, l'invito è sempre quello di andare sul sito di RadioRock.it e votarla. Allora, al 3899-106-600 ci avevate chiesto se ci ricordassimo, ci ricordavamo, insomma, chi erano gli Stained. E cioè, io me li ricordo, però realmente mi ricordo una canzone che è It's Been a While, che credo che è la canzone con cui abbiamo avuto più successo, e mi ricordo più che altro il cantante che ha questo piercing al sopracciglio
1: che andava di moda,
0: periodo. E oggi, infatti, vedendo le foto attuali, il buon vecchio Aaron Lewis non ce l'ha più, ma c'ha anche gli occhialetti, quindi è una persona che purtroppo è invecchiata.
1: È invecchiata
0: male, va bene?
1: Non è vero. Ma fa le due gocce, così
0: canzone,
1: si scrive.
0: Canzone, scusa, band che sembra, cioè, che uno a volte pensa come che creatori, insomma, di One It Wonder, invece alla fine hanno fatto 8 dischi, un live e una raccolta, quindi comunque stiamo parlando di una decina di album per una band che però, insomma,
1: viene ricordata per poco, poche canzoni. Certo.
0: Però se mi va It's Been a While, la vorrei riascoltare.
1: Va,
0: per ti va a te,
1: va al mondo, certo.
0: Vai.

0: Yesain con It's Been a While, quasi da dire un ricaccione questo oggi, perché la serie veramente non sentivo da tantissimo, ma Emanuele, questa è la vita, non è che possiamo fare altrimenti. Allora ci dicono, ragazzi, ce l'avete i remi in donazione sulla macchina per tornare a casa? No, ma infatti noi adesso con grande astuzia storica, noi l'avevamo già detto, dobbiamo arrivare ad Istanbul, quindi
1: dobbiamo trovare un modo.
0: Adesso capiamo, forse con una cosa, insomma,
1: che però non si può dire,
0: con lo skateboard, va bene?
1: Dobbiamo fare il recap, no?
0: Vogliamo fare.
1: Peccato, non è che ho scritto tanto oggi, perché comunque già fine abbiamo fatto.
0: Perché te l'abbiamo anche.
1: Vabbè, che vuol dire? Cioè, se prima domandavo l'elicottero, le cose. Abbiamo preparato la valigia.
0: Ragazzi, appena chiamato Gesù, ha detto che fra di scende insieme all'acqua. Ragazzi,
1: è ricominciato a piovere. Vabbè. Senti, posso andare di recap? Grazie, maestro Zambiero. Aspettando Antipop, non faccio nulla, ha rinfrescato, te dice de no. L'educazione paga sempre, il nuovo iPhone 4 sacchi, se vi affacciate è mezzanotte meno un quarto. Tipo i fatti vostri, soldi spesi per un telefono, no al ricondizionato. Questa cosa ti rende umido, ulefone, le frecciatine.
0: Rende umido, è bello.
1: È bello. Le frecciatine tra maestri, i gemellaggi, ti ricordi gli stain, gli approfondimenti e il ricaccione col coso.
0: Allora, guarda, posso dire la verità?
1: Sì.
0: Bellissima puntata oggi, però hai lavorato un po' poco, beh, secondo me.
1: Un po' approssimativo,
0: un po' approssimativo per quel che riguarda il recap.
1: È innegabile.
0: Quindi purtroppo io volevo dare un voto altissimo.
1: Cioè, puntata alta, ma recap
0: magari da 8, 8 e mezzo, recap da 3. Quindi una media 8 e 3, 5 e mezzo.
1: Guarda, metto metterei puntata da 8, recap da 3, è giusto. Maestro, quello che è giusto.
0: Io volevo darti un voto alto, ma se
1: comunque
0: te non studi...
1: Comunque è di tutti la puntata, non è che...
0: No, il recap è solo tuo. Il recap è appannaggio della tua sensibilità, del tuo umorismo.
1: Sto merendo pure la sua fidina penale, no?
0: Ah, quello, vabbè, quello si vedrà soltanto nel caso in cui arriverai in quel di Regina Coeli, va bene, caro il mio?
2: Caccarelli
1: e Merdazzoli, che bello,
0: amiche,
1: domani torniamo?
0: Ebbene, non lo so, penso di sì, domani 15-18 vi lasciamo.
1: Sempre se Dio vuole.
0: Insieme a Paolonia Zumo, Sandro Canori, in quel popò di trasmissione chiamata Mal Rumore. Noi ci vediamo domani sempre a partire dalle 15.
1: Pensavo.
0: Senza Valerio Cesari, ma con un duo che se non scoppia oggi è
1: non scoppia mai più. C'hai ragione,
0: che
1: hai
0: potrà
1: ragione.
0: Scoppiare in altri momenti. Vi lasciamo con un pezzettino che secondo me vi potrà aggradare. Va bene,
1: va bene, dai.
0: A domani.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock. Cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House. Animal House. Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House, la fiera delle fiere. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
2: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
1: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
2: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
1: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
2: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
3: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
0: Questo è Malrumore.
11: On Radio Rock. 18 e 4 minuti, giovedì 10 settembre. Nonostante le intemperie, le strade allagate, gli alberi che cercano di cadere sulle nostre macchine, Malrumore è qui con voi per 3 ricche ore di caos e intrattenimento qua a Radio Rock, il posto migliore e più sicuro di cui stare indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Buon pomeriggio rockers, ben ritrovate, ben ritrovati. Sono Paola Gnazzumo, veramente felice di essere qui con voi. Saremo insieme fino alle 21 e per un gran bel pezzo di strada con noi ci sarà anche un gran bel pezzo di Sandro Canori. Ringraziando il duo d'Antipop, quindi Emanuele Forte e Giampiero Giuli che vi ha portato fino qua, iniziamo anche noi con della bella musica. Se volete recuperare quella che avete ascoltato insieme a loro, andate sul sito radiorock.it. Intanto il primo saltino indietro nel tempo ci porta al 1969. Un po' di Shocking Blue per noi, Venus.
12: Radio Rock, back in time.

0: senti questo inizio, senti come sta con la pioggia. Shocking Blue prima, Venus, particolarmente apprezzata da Gianni, e adesso la prima novità, Insignificant Other, tetto ruggine, cantina bagnata che con questa pioggia.
1: Grazie Gianni!
2: È una citazione. Non è che devo spiegare tutte le citazioni, no, però, no. Dovresti coglierle.
0: Non devi neanche farle tutte.
2: Soprattutto se ho citazioni del rock comunque.
0: Poi ci sono un sacco di Gianni e di citazioni.

0: inizia questo malrumore, quindi ladies and gentlemen, my name is Paolonia Azzurro. Non ce la posso fare, devo costruirla bene. E qui come chi c'è? La bestia, colui che non è colpa sua se ha sempre ragione, l'architetto del non ho capito ancora cosa, colonna portante di malrumore, Sandro Canori.
1: E benvenuti a sti ragazzoni. Buonasera a tutti, ancora qui, ancora vivi nonostante la fine
0: ecco, finito,
1: del mondo, nessuno ci fermerà, niente potrà impedire al sole di sorgere, siamo qui ancora per quante ore? 6, 7, 8, comunque in vostra compagnia in questa giornata in cui sarete sicuramente molti di più all'ascolto perché siete palesemente tutti bloccati nelle macchine, nel traffico, nella pioggia, nelle intemperie e nell'ansia di non arrivare a casa in tempo per vedere la S Roma.
0: Ecco.

0: siete al nord, il maltempo vi ha abbracciato già da qualche giorno. Oggi sulla capitale è arrivato questo nubifragio. A parte gli scherzi, fate attenzione.
1: Solo la nebbia, sì, state attenti, mi raccomando, tenete i finestrini chiusi e andate piano.
0: Io e la mitologica Powmobil, ormai famosissima da queste parti, abbiamo attraversato da Monteverde a Portonaccio qualunque tipo di situazione. È volata l'acqua, è volato il vento, sono volati gli alberi, sono volati i cartelli. A Piazzale Ostiense siamo finiti in una piscina naturale uscendo
1: chiama
0: fuori dall'altro lato.
1: La tua macchina col suo vero nome, ovvero Bubu Ciacia.
0: Sì, veramente. Oggi pomeriggio io e Sandro Canori abbiamo recuperato un cartone perso nella memoria, cioè Bubu Ciacia, la storia di un bambino piccolissimo con un cane grandissimo che si trasforma, credo al posto di morire, in una macchina.
1: Giocattolo, la macchina giocattolo, quella da bambini.
0: Sì, la Peg Perego, fondamentalmente.
1: Questa è pubblicità, eh?
0: Peg Perego, datemi la macchina che ho sempre
1: non
0: voluto.
1: Ci pagano, Fisher Price.
0: Piccolissimo con un cane grandissimo che si trasforma, credo al posto di morire, in una macchina.
1: Giocattolo, la macchina giocattolo, quella da bambini.
0: Sì, la Peg Perego, fondamentalmente.
1: Questa è pubblicità, eh?
0: Peg Perego, datemi la macchina che ho sempre
1: non
0: voluto.
1: Ci pagano, Fisher Price.
0: Anche perché la mia è più o meno di quelle dimensioni.
1: Sì, no, in effetti la ricordo.

0: situazioni che però... senti qua, che cos'è questo, Sandro? Che cos'è questo?
1: Ah, beh, questo mi riporta alla mente dei ricordi antichi, ma nemmeno così antichi, perché ovviamente parliamo del concerto di ieri.
0: Non erano loro!
1: Priest,
0: Sandro, no,
1: un concerto incredibile.
0: Come fai che ti sei perso il tuo concerto preferito? Allora, erano gli AC/DC di Thunderstruck.
1: È stato veramente emozionante vedere,
0: Sandro, tu eri a lavorare
1: questi
0: ieri,
1: ragazzoni attempati, che dal cuore giovane, che hanno suonato e menato come dei fabbri, ricordando a tutti chi è la miglior band del pianeta Terra. Non ci sono,
0: non eri al concerto di Judas Priest, falla finita,
1: che tengano. Io ero al concerto di Judas Priest, ero a Pogare centrale, ho evocato ben 3 Circle Pit ed ero lì a sgomitare come un matto, e ho redarguito qualcuno che andava con i gomiti troppo alti, perché sapete che quella roba la ritengo un po' da cretini che hanno bisogno di contatti di altri maschi, quindi sono solo persone che non hanno ancora accettato la propria omosessualità. E quindi, a parte questo, è stato veramente un grande concerto.
0: 3899106 e 600, adesso vedremo un po' che cosa state dicendo, ma come prima cosa,
1: c'eravate anche voi ieri al concerto
0: tu eri a lavorare, falla finita, fai sempre le marchette, stavi al Big Star, di le cose come stanno, rompe il cazzo.
1: Ho visto delle Big Star, ovvero i Judas Priest,
0: soprattutto lui, no?
1: Beh, lui era incredibile. Allora,
0: con quei
1: diciamo che
0: lunghi,
1: l'ultima
0: no?
1: volta che l'avevo visto non stava
0: si sente il rumore della tastiera.
1: Cioè, vabbè, perché comunque cominciano ad avere pure loro un po' un'età, poi comunque il viaggio dalla Svezia ormai è anche lungo, no? E comunque le stanche membra, ma devo dire che Johan era in forma smagliante.
0: Johan. Chi è Johan?
1: Johan, no.
0: Va bene, Sandro.
1: Ah no, ho sbagliato questo.
0: Che gruppo hai cercato? La Svezia, Johan.
1: È il nome di un album. Aspetta, mi ha tradito Google. Aspetta, band, mannaggia a te Google. Se io scrivo... Ah, perché ho scritto Judas Christ.
0: Infatti dicevo, basta, Johan.
1: Niente,
0: lo
1: sono tradito da Google. Vabbè, comunque, aspetta, ci riprovo. Allora, è stato un concerto incredibile, chi c'era sa. Comunque, i ragazzi ormai sono in giro un po' e il viaggio da Birmingham è comunque pesante. Ma stavano in formissima, a partire...
0: proprio da?
1: Da Rob.
0: Bravo,
1: Rob, che noi chiamiamo Bob, chiaramente. Chiaro, in certo. Amicizia. È stato incredibile, sembrava tornato proprio al 1969, quando la band è stata fondata. Senti, proprio a Birmingham, pensate.
0: A Birmingham, pensa, poi a Birmingham. Invece con gli altri. Se vi siete persi la puntata di ieri, non abbiamo fatto in tempo a raccontarvi tutti i World Nomad Games, ma è stato bello. Quello che vi siete persi è stato più o meno questo.
2: Fatti finalmente appresi sui World Nomad Games in questo episodio di Marrumore. Episodio di Manas in Kirghizzo si dice rimortacci tua.
0: Sì.
2: Il cock brew andrebbe fatto con altre carcasse, ma meglio non dire quali.
0: Già.
2: Ci sono tante lotte alla cintura, ma pochi movimenti sexy. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos. Questo è un cavallo e questo è il Marrumore.
0: Ah, esatto, più o meno è andata così, ma sentiamo anche voi.
3: Grazie Pioggia, perché oggi io sono uscito prima e pensavo di non sentire Marrumore, in quanto sono uscito prima da lavoro per riuscire a vedere la AS Roma alle 18:45.
0: No.
3: Ma
0: state
3: grazie
0: qua
3: a te Pioggia che mi ha rallentato nel viaggio, nel cercare posto che ancora non ho trovato, e sto girando da un quarto d'ora sotto casa come un imbecille. Sentirò Marrumore.
0: Bene.
3: Grazie Pioggia, sto benissimo.
0: Sì, devo dire, Sandro, 2 gocce di pioggia e c'è un aumento di frustrazione, fatica.
1: Mamma mia,
0: e
1: io godo, cioè questo fatto che comunque sono uscito stamattina, quando sono uscito stamattina c'era sta temperatura che sembrava proprio essere approdati su un altro pianeta dopo praticamente di 3 mesi a 35 gradi di minima, e che cioè il mio corpo ha cominciato a respirare tutto e ho solo voglia di andare in letargo adesso in questo momento, perché finalmente posso stare sdraiato in un punto senza ritrovarmi madido di sudore. E quindi è bellissimo, mi dispiace per voi che siete nel traffico, vi siamo vicini, cercheremo di farvi compagnia nel migliore dei modi, ma io veramente sto godendo.

0: Complimenti Sandro Cosanni, un noto omofobo come il cantante dei Judas Priest, Fabio. Mamma mia, cioè è nel senso no, si sa benissimo
1: come io da omofobo.
0: Che Bob, però vuoi sentire una dichiarazione?
2: Però è
0: c'è una
2: coerente,
0: c'è una dichiarazione, no? Senti, questo è il concerto di ieri.
1: Dai, se si chiede Judas Priest.
3: È entrato adesso uno,
1: c'ero io.
3: A sti frasciù,
1: no.
3: Belle grossi e capocci.
1: Sì, questo è sono entrati così.
3: Che sei esatto. Un po' free free e dimmi un po' che c'hai da di.
0: Non apriremo adesso la enorme, gigantesca polemica tra personaggio, persona e artista, perché sinceramente piove, lavoro da questa mattina e io mi sono rotta da sola i coglioni, figuriamoci voi. Sappiamo benissimo da che parte stiamo. Sandro Canori, a malapena sa chi sono i Judas Priest, non lo sapete, siete veramente...
1: State scherzando.
0: Sandro, levati, cammina per strada.
1: È il mio gruppo preferito.
0: La cosa grave che ha detto Sandro Canori è che i Judas Priest sono i Metallica meglio, ok?
1: No, ho anche detto che sono un po' una fusione tra il peso dei Black Sabbath, la raffinatezza stilistica e poetica dei Deep Purple e c'è anche un tocco leggero di Led Zeppelin.
0: Sì, senti.
4: Ciao ragazzi, mi avete fatto litigare con la mia autoradio.
0: No, no, dai.
4: Che io avevo questa canzone di Queens su una mia playlist. E ho detto, ma cazzo, sto sentendo la radio, adesso mi entra la playlist, perché tra l'altro la stavo ascoltando prima. E quindi ho detto, ma com'è possibile? Vabbè, per vostra informazione, sulla mia playlist la canzone successiva è Condition of My Parole dei Pussifer.
0: Ma che bei gusti!
4: Se volete farvi prendere a pugni ancora un po' l'autoradio.
1: No, no!
0: Sì, se per i Pussifer questo è altro, ma in...
1: Wow,
0: in...
1: Wow, wow.
0: Che cos'è?
1: Pussifer.
0: No. Bene, e intanto
5: gioca e vinci con Radio Rock.
0: Non ci ferma la pioggia, noi vi sbigliettiamo biglietti. Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk a Roma. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exide monkroma.it. Radio Rock però per l'appunto ti regala un ingresso. Invia ora quindi un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il tuo nome, il tuo cognome e la parola Klimt. Mi raccomando, chiunque vinca sarà ricontattato dalla nostra redazione per tempo per sabato 19 settembre, Klimt 1918, Amor Release Party in concerto al Monk Room, a quel bel luogo in via Giuseppe Mirri 35. E anche questo chiaramente è un evento targato Radio Rock. Che carino, ieri o l'altro ieri qualcuno ha scritto proprio nome, due punti, cognome, due punti, parola, due punti, pur di essere precisi nel vincere questi diamine.
1: Sì, perché
0: di...
1: spaventi le persone, diciamolo.
0: Mi piace così.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
4: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
5: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
4: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Questo è Malrumore.
12: Malrumore
11: on Radio Rock.
13: Questo Malrumore è appena iniziato, sono le 18:36 minuti di giovedì 10 settembre, vi stiamo accompagnando nel più dei casi attraverso una pioggia battente. Vorreste tornare verso casa? Invece no, perché qualcuno è molto molto cattivo, ma non possiamo dire chi.
11: Radio Rock, back in time.

0: ossa che tornano, quelle che si spaccano con i pugni ai World Nomad Games, ma anche Bad to the Bone, bad come il signore del piano di sopra. Invece molto buona è Radio Rock, che di nuovo
1: gioca e vinci con Radio Rock.
0: Vi regala cose, domenica 18 ottobre, in questo caso Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club. Questo quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col primo album Unum sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. Chi troviamo in apertura? Urtica e Dilemma. Biglietti prevendita su Dice, ma Radio Rock ti regala un ingresso. Esattamente come prima, cambia solo la parola. Quindi 3899 106 600 WhatsApp con il tuo nome, il tuo cognome e la parola Jen. I vincitori, qualunque essi siano, saranno ricondattati per fare questa sfilata dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Bolci 126B a Roma. Anche in questo caso è un evento, pensate, targato Radio Rock.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: street. Is Katie by the door?
1: Katie by the door. Rise Against, una novità targata Radio Rock. E subito prima c'è stato Jen con a Reprise That Girl. E subito prima ancora Bad to the Bone. Anche se Andrew al 3899-106-600 suggeriva Wet to the Bone, vista la giornata. Siamo zuppi, è vero, indiscutibile tutto questo. Siete tantissimi al 3899-106-600. Vediamo come districarci, caro il mio Sandro Canori. Salutiamo chi dice: io ho lavorato come un cretino, l'unica cosa che è volata sono le... Non si legge bene, mannaggia, peccato, ogni tanto la tecnologia viene meno. A proposito di tecnologia, ci seguite in tanti modi attraverso l'FM, lo streaming, il DAB Plus, la vostra applicazione sempre attaccata alle vostre chiappe. Su Twitch salutiamo un utente che dice buonasera a tutti, molto educato. Il suo nome utente è Kamasu6969. Cosa avrà voluto dire? Chi può dirlo? Non si sa. Allora, raga, buonasera. Vi dico solo che io dovevo andare dalla dentista e sono tornata indietro. Ero a staccare le spine ai ricci. Ma che vuol dire, un modo di dire? Ero a staccare.
2: Sì, evidentemente sì.
1: Per dire che cosa?
2: Stavamo a morire dei pizzichi, tipo, sarà una cosa del genere.
1: Chissà. Salutiamo anche Giorgio, che purtroppo non può guidare la sua moto da un po' di tempo. Buona guarigione, insomma, pronta guarigione, o come si dice. Almeno oggi piove, quindi c'è la scusa che non potresti farlo comunque.
3: Dolce, dolce, ma rumore. L'ex tana tutte l'ore.
1: No. Ecco, sì, mi sembra un ottimo claim. Qua a Milano sembra di essere in Cambogia per l'umidità. Paola è a chi tocca in Sengrugna. Oggi a noi la pioggia, ieri a voi, avanti così.
2: Sì, poi non è tanto il caldo, è l'umidità che t'ammazza.
1: Sai che ci starebbe mezzo bene Black Sabbath e Black Sabbath dall'album Black Sabbath.
2: Black Sabbath.
1: Ci dice il nostro amico Nick.
2: Però il problema di Milano è la città di Milano. È molto inquinata, ti schiaccia a terra. Scappate dalla città.
1: Scappate, scappate da Milano. Lasciatela vuota, così poi veniamo noi e siamo più felici.
2: No, no, no, io non vengo, vado proprio a nessuna parte.
1: Ma Milano
2: parte.
1: Senza milanesi, mua.
2: No, no, sì, non sì, è sì. Vero. Perché non sanno i milanesi a Milano.
1: Ah, no, è vero. Fabio manda solo un cuore, questo mi sembra il giusto mood. Alex, buonasera anche a te. Abbiamo finito da questa parte, prendiamo da quest'altra. Me l'ho mandato un saluto speciale al dottor Daniello, che oggi, dopo aver salvato
2: Daniello.
1: C'è scritto così: dopo aver salvato un sacco di vite, il reparto ora è bloccato nel traffico di Roma.
2: Ma si chiama davvero Daniele?
1: C'è scritto così, magari il cognome, scusa, che prendi per il culo un medico che salva le vite?
2: No, il cognome ok, ma il nome è
1: ma
2: strano.
1: Ma si chiama
2: no?
1: Daniele Daniello.
2: Ma esiste Daniele come nome?
1: Ma sarà il cognome dottor Daniele? Sì, Daniello. Sì, dottor Daniele, mi fai pure rispondere dalle persone.
2: Sì, è il cognome quindi.
1: 100%. Fatti i cazzi tuoi.
2: Ma no, non me li faccio i cazzi miei, perché se ti chiami Daniele de nome è strano.
1: No, è il nome proprio, tra l'altro.
2: Ma com'è il nome?
1: È il nome Daniele. Daniello, senti, mo vogliamo farlo sentire. Cioè, questo è già salvato vita, è bloccato il traffico, dobbiamo farlo sentire pure per culato.
2: Forse la madre voleva una femminuccia.
1: Daniello,
2: ma
1: lasciatelo,
2: ahimè,
1: stare, ci stanno
2: ma
1: già scrivendo.
2: Ahimè, sei nata tu.
1: Esatto, vabbè, no, esisteva anche Daniele.
2: No, Daniello, che vuol dire?
1: Oh, Sandro!
2: Allora, esiste Daniello Sportswear, che credo che sia una marca di vestiti della Gran Bretagna. E poi leggo tipo Daniello Cascardenko.
1: Senti, il dottor Daniello come fa di cognome? Facci ridere.
2: Ma Daniello è il cognome, dai.
1: No, ci hanno scritto che è il nome, ma perché non ti fidi
2: forse
1: delle
2: Daniello,
1: persone?
2: No? Un po' campano. Non è possibile, dai, Daniello, aspetta, vediamo se Daniele.
1: Poi 3899 106 600.
4: Canori, tu dici che ci fai compagnia da qua a casa, no? Io voglio di chi te fa compagnia a te a casa.
1: Ma che senso?
4: C'è raccordo, è tutto allagato.
2: Dice chi mi farà compagnia
4: allagato.
2: A me?
4: Allagato.
1: Allagato.
2: Chi mi farà compagnia a me quando torno verso casa?
1: Ah, perché non arriverà nessuno.
2: Però magari io non devo fare raccordo. Invece sì, lo devo fare.
5: Ma non ho capito che se devono vedere stasera la S Roma Circolo Canottieri.
1: Mi sa di sì, effettivamente.
2: No, stanno in Turchia, quindi comunque è salvo.
1: Simone ci manda le foto da ieri al concerto. È stato bello, Simone.
2: Bellissimo,
1: concerto dei Judas Priest.
2: Incredibile, concerto, forse il miglior concerto dell'anno.
1: Cioè, che
2: intanto Daniello non esiste comunque, ragazzi. Io sto continuando la ricerca, ma non lo trovo.
1: Ma c'è solo lui, è unico e salva pure le vite. Possiamo passare oltre?
2: Allora, è una variante rara, una forma alterata del nome Daniele. Grazie,
1: grazie al cazzo.
2: E deriva dall'ebraico Daniel, e però quello è Daniele.
1: È quasi simile al nome che volevo dare
2: Dio
1: io a
2: mio
1: figlio,
2: giudice,
1: che non avrò mai.
2: Dio è il mio giudice. Daniele.
1: Va bene.
2: Bello però, mi piace. Non era meglio Danilo a quel
1: Ci
2: punto.
1: Sono domande importanti invece qua, Sandro. Fai il serio. Possiamo
2: fate parlare col dottor Danielo, per favore.
1: Signore che salutavi Danielo qua, puoi metterci in contatto diretto, per favore, così gli chiediamo come è stato vivere con questo nome e diventare medico.
2: Possiamo... Non riesco a fare nemmeno altri paragoni.
1: Riesco a fare neanche
2: nomi.
1: Il programma, penso. Possiamo approfondire il tema della carcassa di pecora di Schrödinger dei Nomad Games, che finché non la lanci può essere sia autentica che una riproduzione. Non era così, siete rimasti un po' confusi e di questo mi dispiace. Poi?
6: A sto punto salutatemi pure Cinzio.
1: Ciao Cinzio, lasciatelo stare, ha avuto una giornata pesante, per lui è un tema delicato, no?
2: Cosa? Il fatto che si chiama Danielo? Beh, ci credo, dai!
1: Cioè,
2: si sa che poi i bambini sono cattivi, si sa, infanzia un po' così, ma lo capisco. Salutiamo però Danielo che fa un lavoro.
1: Perdona Sandro Canori.
2: Un lavoro importante.
1: Perdona Sandro Canori,
2: fa
1: non
2: il
1: sa
2: dottoro,
1: cosa dice.
2: Fa il dottore
1: Sandro!
2: Danielo.
1: Ma io qua, ma che... Mamma mia!

0: God, it's raining more than ever. You can stand under my umbrella. Che però avremmo potuto cantare su
1: Niello,
0: questo.
1: Niello,
0: sarà benissimo cantarci Daniello, Daniello. Solo che arrivano subito minacce. Sandro Canori.
1: Daniele Leo.
0: Io ti auguro di non finire tra le sue mani, già che maneggia testicoli
1: Maniero,
0: e potrebbe vendicarsi.
1: Raniero.
0: Siamo tutti qui ad aspettare
1: Mariello.
0: Quel momento. C'è poco da fare.
1: Gabriello.
0: Adesso.
1: Chi è? L'altro è Gabriello.
0: Ma io va bene.
2: Sandro Canori che fa nome shaming. Potrebbe essere una rubrica
0: ma no!
2: per questa nuova edizione di Marrumore.
0: Ma io direi proprio di no. Sono d'accordo, sono appena passati i pompieri. Sarà per fare una gag. Perché scusa.
1: Allora, tra il 1900 e il 2022 ci sono stati 154 Daniello. E in media nell'ultimo anno due.
0: Pensa. E quindi sono più comuni di quanto. Perché ti fa ridere così tanto?
1: Sono quasi tutti in Brasile.
0: Tranne il secondo dottore dei testicoli.
1: Secondo posto Francia. E in Italia ce ne sono solo due.
0: Meno male.
1: Quanto pare. Tra il 99 e il 2021 solo due.
0: E credo un po' prima. Se fa già il dottore dei testicoli, a meno che non sia un giovanissimissimo dottore dei testicoli, anche il nostro poverino. Qua volevano confortarlo. Ma poi ha detto ha salvato vite. Ha salvato vite partendo dai testicoli.
1: E
0: quindi
1: beh, ammazza, sono un sacco di malattie. Mo parte le cazzate che partono.
0: Le puoi dire solo tu. Le puoi dire solo tu le cazzate.
1: Ciao Daniello.
0: È giovane e un luminare, una mente illuminata. Inizio a pensare che sia un amico immaginario.
1: Beh, vedi che comunque poi il bullismo fa anche cose buone, no?
0: Sandro, va bene, noi dobbiamo quasi
1: lasciamo e basta.
0: Esatto, fate sei zitto perché
1: parlare, perché cosa? Radio Rock Revolution. Sono stato zitto, non abbiamo mai parlato.
0: Dal 6 al 13 settembre la città dell'altra economia, terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra, dedicato alla terra, vista da prospettive diverse, con testimonianze, interventi, tantissimi ospiti, incontri, dibattiti a partire dalle ore 18 e dalle 21 concerti DJ set. Giovedì 10 concerto di Resiana, seguire Morubuto, venerdì 11 D'Argento Amico, sabato 12 Issi Boom Voilà, domenica 13 chiusura della terza festa nazionale Alleanza Verdi e Sinistra con gli interventi di Bonelli, Fratoianni e Zabatta, a seguire i concerti di Enrico Capuano con la Tamoriata Rock e di Albo Rosi. Ingresso gratuito, segui il programma completo su Instagram Terra Terra underscore Festa underscore AVS e sul canale YouTube di Alleanza Verdi e Sinistra.

0: Trespool live right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
5: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
6: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
10: 19:06 minuti, inizia la seconda ora di Malrumore, lo fa con Chelsea Dagger, Fratelli. Radio

0: voce è questa dei Mazingers. Stavo ridacchiando perché ieri, insomma, alle 19:30 è uscita la nuova canzone degli Slipknot. Sandro, che tu ami particolarmente.
1: No, non mi piacciono i Slipknot perché sono troppo...
0: Esatto, e si chiama Arsenal. E questa cosa mi sa che non ha portato molto bene al Napoli, poi
1: allora,
0: poche ore dopo.
1: Con la canzone. Cioè con la, con
0: no, c'è niente, solo il nome, cioè, ed è Arsenal nel senso di arsenale.
1: Arsenale.
0: Però avendo ascoltato la canzone di prima, quella dei The Fratellis, Chelsea Dagger, ho detto vediamo il Chelsea se gioca, invece no, ha già giocato ieri, ha vinto con 6 gol, quindi sta a posto così. Ma questa Chance Encounters dei Mazingers, oltre da votare sul sito radiorock.it, siccome inizia con una lista di cose che io sono questo, sono quell'altro, mi ha portato un ricaccione, spero, della memoria da mille

0: quella. Sono quegli anni però. Si chiamava Bitch, proprio così, e se lo diceva anche da sola la buona Meredith Brooks.
1: Stiamo facendo, abbiamo ascoltato abbastanza musica.
0: Oggi pomeriggio stato, ascolteremo un sacco di musica.
1: Oggi pomeriggio, invece ieri, l'altro ieri, non mi fate più parlare, ma io lo capisco. Così che trattate i personaggi scomodi.
0: Perché ogni tanto hai delle facce contrite, che succede? Hai mal di pancia?
1: No, io ormai vengo qui per parlare 6 minuti in 2 ore.
0: Vai, lamentati pure. Sono le 7:15, tanto tu tra 3/4 d'ora te ne vai, di che cosa vuoi parlare?
1: No, questa è una mossa di infamità che la metà basta.
0: Ma
1: veramente.
0: Lo sai che lo sono. Salutiamo Francesco che su Twitch ci manda dei denti e dice che dolore. Che succede, Francesco? Sei andato anche tu dal dentista? Come possiamo aiutarti? In realtà arriva anche uno strano raro video del dottor Danielo, che però come ogni supereroe che salva le vite non svela il suo volto. Siamo tristi. Il problema è che questo messaggio è stato inoltrato, no? Da evidentemente il dottor Danielo alla persona
1: di lavoro.
0: C'è scritto inoltrato da io proprio io, quindi il nome su Telegram del dottor Danielo io proprio io. Ci sono dei misteri che si infittiscono, signori miei, io non so come andare avanti. Allora sarà pure io sono di Daniele Groff, parlo di Daniele Groff adesso. Possiamo non andare verso Daniele Groff, per favore? Tu non sai chi è Daniele. Non ti ricordi Daniele Groff?
1: Non ho idea di cosa state parlando.
0: Ai ai ai, dobbiamo
1: sono
0: andare.
1: Anche un po' stufo.
0: Di cosa?
1: Di tutto.
0: E vattene allora, ma chi te tiene qua? Mamma mia, noi ci divertiamo tanto e ci piace tanto ascoltare la musica, ma guarda te.

0: bellissima canzone da Proud, Like a non mi ricordo mai se God o Dog. Questo può creare dei problemi, credo God. Bella, bella, bella canzone della mia adolescenza. Succedono cose. Intanto dobbiamo spiegare a Sandro Canori chi è Daniele Groff. E poi Sandro, incredibile. Serve una base più, vai, più misteriosa. Arriva questo messaggio al 3899 106 e 600. Buonasera, sono il dottor Danielo.
1: No.
0: Sono rientrato a casa.
1: Non ci credo.
0: Chiedo rispetto per il mio nome.
1: No, Danielo.
0: Dottor Danielo, ma ti possiamo chiamare?
1: Allora, o sei uno molto autoironico o non ti chiami Danielo, una delle due.
0: Mi sento malissimo.
1: Poi, esatto, essendo giovane, possiamo dire anche lui è un capitan futuro, no? Come un altro Danielo.
0: Chissà, chissà, sentiamo.
2: Ciao belli, ma ciao. Siamo nel mood voci femminili,
0: no.
2: Mood anni 90, mi sembra. No. No, ho acceso da poco.
0: L'unica,
2: a proposito,
0: l'unica
2: ho visto, mi sono ricordato di Hangun. Ho visto che Hangun partecipa alla serie Reacher. Non l'ho riconosciuta perché sono passati tipo 30 anni. Sempre una bella donna. Però quando ho visto che era Hangun, mi si è sbloccato un ricordo che era veramente una pazzesca, bellezza pazzesca.
0: Vabbè.
2: Degli anni 90. Vabbè, tutto qua. Ciao.
0: Grazie Piero, cioè, era necessario. Arrivano tantissimi messaggi, io ho paura di capire perché.
3: Come no, raga, Daniele Groff, sei un miracolo.
0: Arriva,
3: lo
0: arriva,
3: no?
0: Mo lo insegniamo.
1: Lui, proprio lui.
4: E io sono io, e questa è casa mia.
1: Sempre
4: e qui
1: Daniele Groff.
4: Io, ed io sono io.
1: Io sono io.
0: Arrivano mille messaggi, tutto su di lui. Ma che schifo.
1: La citazione di io sono io.
5: Da oggi il dottor Danielo è il mio nuovo supereroe. Sandro, non ti permettere di prendere in giro il dottor Danielo.
1: Aspetta, io.
5: Ok.
1: Sì.
0: Fatevi sentire, Team Danielo, 3899, 106 600.
1: Non ho preso in giro la persona che nemmeno conosco. Ho semplicemente fatto dell'ironia su un nome che, converrete con me, è molto raro.
0: Sì. Arriva una foto del dottor Danielo. Ho lavorato anche da malato in questi giorni.
1: Grande.
0: Ha persino la mascherina. È effettivamente giovane. Sembra pure carino, mannaggia. E tu l'hai trattato così male. C'ha la faccia
1: non l'ho
0: buona.
1: Male. Io ero incuriosito. Dal nome originale.
0: Ma mandaci un audio, facci sentire la tua voce. Raccontaci la storia di un uomo che si chiama Danielo, diventa un medico dei testicoli e poi diventa il supereroe di Marrumore. Ma visto che sono arrivati 189 messaggi con scritto

mesi, 1000 persone e pochi secondi per fare l'amore, cosa che da ragazzina mi confondeva molto, perché in pochi secondi dobbiamo fare l'amore tra 1000 persone. Iniziamo questo viaggio nella monografia di Daniele Groff, che a quanto pare vi siete chiamati da soli. Iniziamo proprio da lei.

0: no, no, vabbè.
1: Ma non te la ricordi?
0: Io ho zero, io ho regalato, io ho chiamato sia la melodia che la parola, dai, Daniello.
1: Sembra che il mondo sia solo un pallone, ma non è Daniello.

0: accende nulla.
1: Nord-sud-ovest.
0: Ah, che fatica oggi. Pochi secondi, Sandro, per fare l'amore.
1: No, non c'è.
0: Già tardi, però presto che tardi, se non ti sveglia niente questa Daisy. Oh, ecco.

0: ecco, basta, non lo sei più Daniele Groff, grazie, grazie. Sei contento, Sandro, di aver conosciuto personalmente Daniele Groff? Beh, io non mi lamenterei, visto l'atmosfera che ha creato. Tantissimi messaggi al 3899 106 e 600, arrivano altre foto dal signor Daniele, anche delle note audio.
1: Dice che stavolta il suo lavoro è duro. A volte però è anche molto lungo e floscio, giusto? Soprattutto in età avanzata, no?
0: Si appende.
1: Sì, a volte sì.
0: Non so se sono contenta di essere in questo marrumore che continuerà dopo il break. Intanto lei è bella e anche magica, ce la canta Andrew WK.

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Da oggi tornano in servizio le 53 linee di autobus che collegano i quartieri a oltre 80 scuole della città. Con le due nuove linee le corse arriveranno a circa 250. Si svolgeranno nelle ore di entrata e uscita delle scuole per garantire a studenti e famiglie un trasporto pubblico più efficiente e capillare. C'è tempo fino al 14 settembre per aderire all'iniziativa Ritmo Roma, promossa da Roma Capitale per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Requisiti per l'accesso sono indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma ed età dei ragazzi e delle ragazze dai 6 ai 16 anni. Sabato e domenica doppio concerto di Jovanotti al Circo Massimo. Nell'area sono previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico. Info su romamobilita.it.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
7: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
6: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
7: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
6: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
7: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: mi fa tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
13: Wow.
12: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
14: Murprotec. Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
15: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
14: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
16: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
18: Scialla, scialla, scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ascoltando Malrumore
2: on Radio Rock.
4: Half time qui a Malrumore, 19:36 minuti. Siamo nel mezzo del cammin di questa strana bagnata serata insieme. Arriva Huey Lewis and the News, The Power of Love.
2: Radio Rock, back in time.

0: Natale. Tra le nostre novità, Tiger's Blood. No, Babbo Natale ancora no, è per fortunatamente ben distante. Non è distante quello di cui abbiamo parlato finora, vale a dire Daniele Groff. Ve lo siete cercato voi, anche se il vero eroe di questo episodio di Malrumore abbiamo capito che si chiama Danielo. Lui fa un lavoro molto duro ed effettivamente no, si vede anche da la faccia contrita che ci manda al 3899 106 e 600, e conferma, come diceva Sandro Canori, che a volte è floscio, ma prescrivo farmaci per questo. C'è anche chi aggiunge hashtag Free Danielo, il nuovo gnomo armato di ascia di Radio Rock. C'è chi dice di averlo visto e chi mente pur di avere due minuti di gloria. Ma Danielo, a questo punto raccontaci del tuo lavoro, io sono seria, voglio farti partecipe, visto che da una parte qualcuno qui ha un po' scherzato sul tuo nome in maniera crudele, che sembra quello.
1: No, però secondo me ha delle storie affascinanti, dai, da raccontare, dai, mandi un vocale con una storia, la storia più strana,
0: la più bella e la più brutta.
1: È ovvio che non avrete mai storie belle come quelle degli quelli che fanno gli ecografisti, come si chiama, i radiologi,
0: sì,
1: cioè quelli che
0: fanno al pronto soccorso.
1: Sì, diciamo che lì abbiamo, sappiamo, però che è ovvio che poco può competere con le cose nel culo, però anche lo scroto, no?
0: Chissà quante cose,
1: delle emozioni, no?
0: Facci volare, Danielo, che per me sei veramente diventato un po'. C'hai questa faccia mamma mia, vorrei dargli dei bacetti in fronte.
2: Diciamo che questo si dà molto da fare per sembrare un clone di Springsteen, sembra.
1: Chi?
2: No?
0: Brandon Flowers, Carl probabilmente. Ah, no. Pensa che non è Carl Orff, è Daniele Groff.
1: Sì.
0: Facile, ce la puoi fare pure tu.
1: Oh, fortuna.
0: Però pensa, caro Gaetano, questo è il cantante dei Killers. Olle. 3899 106 e 600.
1: Cominciamo con un altro nome.
0: Ti chiami Gaetano.
1: Aiano nel nome. Vedi, dalle palle. Basta.
0: Qualcuno si chiama Perineo. Così basta, abbiamo chiuso la zona. Diteci il vostro nome affinché possiamo prendervi per il culo al 3899 106, no, basta, basta. E 600. Tanto, cioè, come dire, il materiale che ci fornite è questo.
3: Sandro, mille persone, pochi secondi e c'è pure Danielo.
0: Perché? Potevi dire mille cose. Salutiamo Alan, buonasera Alan.
1: Non so se sei un dottore pubblico o privato, però se sei un dottore privato a questo punto mandaci via tua visita, fanno pubblicità.
0: A me non serve personalmente, però insomma potremmo trovare sicuramente. Ciao Pau e ciao Sandro, ci scrive chi? Jacob. Ma Daniele Groff è il figlio legittimo dell'albero di Groot dei Guardiani della Galassia? Perché?
1: Chi assomiglia?
0: Groot.
1: No, un po', forse
0: somiglia,
1: sì,
0: sempre a una cosa uscita dagli anni 90,
1: forse
0: male.
1: Forse perché dice sempre Groff, forse. Nelle interviste forse dice sempre Groff.
0: Sto stimiando per i ritardi sul treno, dovevo partire alle 18:15, ancora fermo come Daniele Groff. Esatto, benissimo.
1: Ma che fine ha fatto?
0: Daniele Groff è chiamato anche Liam Gallagher dei poveri, dice Luca. È vero. Buonasera, visto che state distruggendo un periodo della mia triste giovinezza, ma rallegrata perché? Dalla presenza costante e intrusiva di Daniele Groff, mi dite perché la sua musica è una merda, visto il vostro sarcasmo? E non sono ironico, voglio capire che differenza c'è tra Se è un miracolo di Groff e Lonely in the Future degli Strokes, che se la poteste mettere pure questa vi amerò per sempre. Sembra un messaggio di odio che però cambia completamente.
1: No, io ho solo detto che mi ricorda un po' Max Pezzali, che però strizza l'occhio agli Oasis, basta, cioè non... E tra l'altro il mio interesse finisce qua, esatto. Cioè inizia con la frase e finisce con la frase tutto il mio interesse nei confronti di Carl Orff, perché magari l'ascoltatore è...
0: Chi è Carl Orff?
1: Come chi è? Carmina Burana, vabbè. E okay, magari l'ascoltatore è... magari, cioè, non tutti hanno la stessa soglia dell'attenzione, però devi sapere che io di questa musica non capisco un cazzo, quindi cioè, il mio interesse è anche limitato in quei secondi in cui dico la stupidata e poi si chiude là, quindi nessuno di voi, spero, si capisca che nessuno si debba risentire
0: certo,
1: per le cose che diciamo, ma a questo punto metti gli Strokes.
0: No, non posso, cioè arriveranno anche gli Strokes, mo ci provo, però stiamo facendo questo viaggio. In realtà, caro amico, salutando anche Enrique del Messico.
1: Ti scrivo,
0: esatto.
1: Oh.
0: Messico, bello.
1: Gattone?
0: No, Enrique. Gattone non scrive dall'Honduras. Dove cavolo sta? Vabbè, non è importante. Sandro, vogliamo dire dei luoghi comuni ulteriori? Sempre. Facciamo incazzare altre parti del mondo
1: terra
0: pure oggi.
1: Terra di tacos, dai, possiamo dirlo, non sempre comunque.
0: cosa è successo a questo uomo? Mamma mia, io volevo mettere canzoni e stare zitte.
1: Sono abbassate le temperature e io voglio accasciarmi in un angolo, capisci?
0: E chi è che, qualcuno ha scritto soffriva di eiaculazione precoce, forse pochi secondi per fare l'amore. Oh mio Dio, santo cielo.
1: No, era più una roba di una, cioè sembrava più una sveltina romantica.
0: Sì, allora, Daniele Groff, per carità, io ho avuto anche l'occasione di presentare una specie di intervista a Live Etto dal vivo. Non è... Allora, non mi piacciono gli Oasis, no? Quindi non piacendomi gli Oasis, mi può piacere Daniele Groff? No, ho un problema con quel modo di cantare, ho un problema anche con le canzoni, non mi piacciono. Posso riderne? No, è il mio programma. E che cazzo?
1: Io posso dire che sono contento che gli Oasis vengano a far concerto a Roma, perché così quando quei due giorni la città sarà completamente bloccata, avrò un motivo in più per odiarli, oltre che odiare questa città, che mi fa sentire anche un po' triste, perché è evidente che non abbiamo le capacità di organizzare
0: niente,
1: praticamente nessun evento, e saranno giorni interessanti, anche se non sono uscite ufficialmente le date, sono ancora quelle del rumor.
0: Sì, ancora non si capisce, non mi interessa, c'è tutta una polemica perché i fan veri che stanno dicendo: ah, se conosci solo tre canzoni degli Oasis non comprare i biglietti.
1: Vabbè, però quando è partito il tour quello del Revival, in effetti giravano dei video che la gente shazammava Wonderwall al concerto.
0: Sì,
1: in effetti ci può stare che uno che magari non è riuscito ad andarci dice: ma cazzo, mi hai levato il biglietto a me e vai a shazamma Wonderwall, che la conosce pure le mattonelle del bagno, la conoscono, cioè ci può stare. Poi sta cosa del patentino, no, si fa in molte cose, pure quando, che ne so, per dire, negli ambienti in cui si parla di Roma, no? Pure lì spesso c'è veri romanisti, no? O comunque tutto quello che comporta una fanbase agguerrita fa sì che c'è chi si dà il patentino di vero fan. Poi è ovvio che lascia un po' il tempo che trova, da una parte. Dall'altra però in realtà capisco pure chi magari è davvero aspetta da una vita di vederli e teme di non poterci andare o di non riuscire a prendere il biglietto, perché ci sarà una porzione di gente che va lì per fare le storie Instagram. Quindi io sto sempre un po' in mezzo di fronte a sti dibattiti.
0: Sì, io devo dire che basta Oasis, basta Daniele Groff, se non mentre Frank ci dice che le ferie ci hanno fatto male, non saprei perché. C'è chi ci teneva particolarmente a sentire: ma quando canta in inglese, beh, in inglese in realtà era meglio, senti.
4: È stata un'emozione o no?
1: È diventato bennato.
0: Quasi.

0: visto un tuo amico nella pubblicità di un detersivo che non ripeteremo. Ma che stai dicendo?
1: Sì, fa le pubblicità nella vita, quindi.
0: Comunque, mille volte meglio Daniele Groff in inglese, senza ombra di dubbi.
2: Le nuvole fra gli alberi, qualcosa succederà, col
0: qualcosa
2: vento
0: succederà.
2: Ritorne.
0: Ma visto che siamo in questo luogo bellissimo,

0: almeno c'è un po' di beat qua. Che ti ho ingannata falso. Ma se non mi basta questa versione, che era vero falso, abbiamo anche Sierto falso. Perché Sierto falso? Perché
1: tutti,
0: sta Sierto e sta falso.
1: Tutti
0: claro.
1: Questi Tiziano Ferro be like, gli tentavano la carriera Latino America. Qualcuno ci è riuscito anche,
0: Beh, Laura Pausini si è portata a casa dei Latin Awards.
1: Non c'è niente però con questa roba qui. No, io dico proprio di questo genere qua.

0: la versione spagnola.
1: Anche lui è meglio spagnolo che
0: è uscita 5 anni dopo.
1: Mazza, contemporanea proprio. Poi avevate un profondo desiderio. Così, basta,
0: l'abbiamo... Giura.
1: Cazzo, uguale. Giura. Cazzo, uguale.
2: Sì, ma è...
1: Cioè, uguale, ti appartengo se ci tengo. Possiamo fare la versione tipo mezza asola così. Giura, senti, uguale.

0: perché la versione spagnola intitolata Cierto Falso è andata molto bene in Cile, dove Meneguzzi ha storicamente una grandissima popolarità grazie alla sua alle sue partecipazioni al Festival di Viña del Mar.
1: Chissà cosa andava a fare là, eh?
0: Appartengo, ci tengo a sapere.
1: Serve il remix. Come, il, come si chiama? Non riesco a parlare.

0: Alessandro, te ne stai andando?
1: Sì.
0: Mannaggia.
1: Questa canzone è bellissima. Buon me vado all'orizzonte.
0: Piangiamo.
1: Mentre il tramonto
0: scende, ormai è sceso. Va bene, allora con te ci ritroviamo domani.
1: Sì, speriamo vada meglio di oggi. Salutiamo tutti.
0: Salutiamo tutti, sicuramente un grande piacere. Invece con tutti voi vi voglio ricordare, ci vedremo sabato, questo sabato, perché torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma, con questa serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Come in Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini, Emanuele Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. Ancora le Swingers, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio del genere dagli anni 20 ad oggi. A condurre l'appuntamento ci sarò proprio io, ma ci sarà madrina della serata dell'evento, Maria Grazia Cucinotta. Per tutta la serata ci saranno anche stand enogastronomici, quindi Meta Sound Fest, quando è? Questo sabato 12 settembre dalle 19:30 all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma, ingresso libero su sottoscrizione, media partner Radio Rock al 3899 106 600. Arriva un vabbè, ufficialmente avete rotto il cazzo, non hai idea di quanto l'hai rotto tu, amico caro.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio.
1: 3, 2, 1.
0: Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto grandi marche.
4: Fino al 13 settembre nell'ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
4: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
6: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek, e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
7: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
8: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
7: Ma è quella in cui corre anche papà?
8: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
9: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
10: Questo è Malrumore.
11: Malrumore
10: on Radio Rock.
12: L'ultima sfinente ora di Malrumore per questo giovedì 10 settembre. Se non vi ha affogato la pioggia, tra poco ci penso io. Intanto musica, salto indietro nel tempo. Wallflowers, One Headlight.
10: Radio Rock, back in time.

0: le nostre novità proprio con Marianna Mariannissima. E comunque siamo qui io e voi, questo è Marrumore nella sua ultima ora, quella più cupa, quella più solitaria, quella solitamente con più musica, ma tantissime, tantissime sono le cose che dite al 3899-106-600. Ovviamente abbiamo una grande questione in corso, quella di Daniello che non se ne esce più, arrivano altri messaggi che lo riguardano.
1: Anzi, lo dico io perché sennò qua affittiamo domani. Se c'è qualche ascoltatrice interessata a conoscere il dottor Daniello, può scrivere a me che io mi occupo delle selezioni.
0: La posta del cuore del dottor Daniello.
1: Possibili interessate, come avete confermato pure voi, il dottor Daniello è un bel uomo,
0: è vero,
1: un bel partito,
0: sì, sì.
1: Gliela molla. Io non so appunto cosa fare di più di questo. Cos'è l'amicizia se non questo?
0: Mamma mia, ecco, che meraviglia.
1: Cos'è l'amicizia?
0: Non lo so, però se hai tante belle parole, mi chiedo, magari abbiamo già trovato la coppia che scota. Ma se volete proporvi, insomma, medico e medico, bello e bello, insomma, ci sono già, no, la metà delle cose di cui abbiamo bisogno. La cosa mi piace di Marrumore è che voi mi dite che abbiamo rotto il cazzo, io vi rispondo che avete rotto il cazzo voi, e voi mi dite, e vabbè, si fa a turno, no? È bello, io rompo voi, voi rompete me, ma ancora, perché le ferie non ci hanno fatto bene, Frank? Prima non ti ho potuto chiedere questa cosa. L'altra cosa bella è che quando parlate di Marrumore, alcuni di voi ci vogliono talmente tanto bene che non è, ecco, che non è che dite, no, voi siete, dite noi, quindi sembriamo un'altra radio, cita il nostro amico, non diremo qua che cosa. E poi Roberto chiede notizie di Mattone gatto che ho salvato il primo giorno delle mie ferie. Se avete seguito un po' quello che è stato il mio feed Instagram, avete visto quante stemmie ho tirato perché nessuna degli enti preposti ad aiutarmi con un gatto randagio salvato in condizioni anche abbastanza difficili, e niente, porta in faccia su porta in faccia, per dirla in maniera carina, ecco.

Dire i Killers, quindi sempre Brandon Flowers, ma quando ancora ci stava simpatico, nel 2005 circa. Allora, sono contenta però di queste sonorità che ha preso questa ultima parte di Marrumore, a partire proprio da One Headlight di The Wallflowers. Ci sono fiori dappertutto, oltre che la pioggia, perché è uscita proprio oggi pomeriggio un'altra canzone dal prossimo album degli Eels. Cookie Happened, vi ricordo ancora il significato di questo titolo dell'album, che arriverà non mi ricordo quando, ma tra un po'. Questa è la professionalità che ho. Il 16 ottobre arriverà Cookie Happened, cioè è successo il biscotto. Che cosa è successo? È successo il biscotto, cioè nel momento in cui magari siamo un po' giù e abbiamo bisogno di ricordarci di qualcosa di bello, quel qualcosa non deve essere per forza enorme, anche solo un biscotto, qualcosa di dolce, qualcosa di piccolo che ci ha aiutato in un qualunque momento, può essere un ricordo felice a cui tornare. Ci sono stati vari anticipazioni finora, una anche finita tra le nostre novità. Questa è appena uscita oggi pomeriggio, si chiama Congratulations to Me, cioè si fa le congratulazioni da solo il signor E, perché dice questa canzone parla di qualcuno che è arrivato finalmente a un punto di rottura e sta celebrando, ma non in maniera da sconfitta, più una questione del tipo: ma perché mi importava così tanto di queste cose di cui in realtà non importa veramente nulla? Finalmente sono liberato. Una canzone tranquilla, una canzone che è un po' una carezza, perché poi lo sapete che meneremo come fabbri.

0: Congratulations to Me, appena uscita la nuova canzone degli Eagles, la solita dolcezza. C'è poca dolcezza qui invece al 3899 106 600. Intanto c'è molto vento, ma ci sono anche dei bisogni primari.
1: Ciao Paolo, ciao Sandro.
0: Calmo.
1: Una domanda: sono appena arrivato in stazione dopo 2 ore di ritardo, posso fare una cross line from hell al capotreno? Dai, mi renderebbe felice.
0: Beh, io sarei molto felice se lo fai, trova il modo di riprenderti. Io nel frattempo ho subito un collasso, credo, semplicemente perché nella stanza c'è anche un Matteo strano, pensa, solo, è bastato solo quello, che entrasse un'altra persona senza che io me ne accorgessi. Aiuto, io non ho veramente l'età per fare queste cose. Guarda, Sandro Canaria, hai rotto
2: semplicemente
0: tutto.
2: Perché da quando siete rientrati state rasentando il trash, ragazzi.
0: Ma abbiamo sempre fatto
2: proposito,
0: schifo.
2: Tutti sono d'accordo stasera, eh?
0: Tutti sono d'accordo, hai visto? Anche tu fai parte della festa. Beh, ci ho tenuto tanto a organizzare questa festa per celebrare tutte le mie... vabbè, non importa che cosa, non lo posso dire. Guarda, schiaccio bottoni a caso. Visto che siamo in questo clima così dolce, io faccio anche questa cosa qua. Così tutti sono d'accordo, ci addormentiamo e non ci pensiamo più, eh? A quanto fa schifo tutto quanto.

Rimanendo in zona Eels in qualche modo, anche questa Is It The Clouds, Omar Rodriguez Lopez, cioè quello che troviamo anche nei Mars Volta, per dire, con questo album un po' ci coccola, un po' ci fa un male incredibile. Però c'è Luca che dice: che bello Paolonia, ci fai allegria e ce la fai più bene. Se lo dite voi, io accetto. Pao, metti qualcosa che ci sveglia. Ma se ho appena detto che vi faccio addormentare, no, lo sapete come funziona poi nell'ultima mezz'ora di Malrumore, no? Adesso così, un'ultima delicatezza fino al break delle 20:30 e poi sbam!

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning! Good morning!
0: In diretta agli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto, grandi marche.
3: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
8: Ok, ho parlato un po' troppo presto. Inizia l'ultima mezz'ora, anzi 26 minuti di malrumore, ma anche anti-malrumore, non è male. Avevo detto che avremmo spaccato tutto, preso a martellate degli oggetti e forse sì, ma dobbiamo aspettare tipo un paio di canzoni.

0: Molto meglio, non siete d'accordo? Cry Baby per Destroy Boys. Devo dire, una formazione che mi piace molto, non abbiamo mai ascoltato abbastanza. Stavo cercando di recuperare un po' quelle che sono state le ultime pubblicazioni, ma siamo fermi al 2024 purtroppo, chissà che fine hanno fatto, speriamo ci regalino qualcos'altro. Al 3899-106-600 arrivano messaggi che mi confondono più di quanto io già non sia confusa di mio.
1: Non sono abituato a scendere dalla macchina con un programma, risalire in macchina e trovare ancora lo stesso programma, però è mal rumore, quindi va bene, mi abituo a questa stranezza.
0: Sono contenta che tu ti possa abituare a questa stranezza, ma la stranezza è più nostra, cioè nel senso, mal rumore è sempre qui, dalle 18 alle 21. Ora, quanto voi saliate e scendiate dalle vostre macchine e di quanto sia la discesa, lunga la discesa, cioè se scendi al volo e poi risali, e tendenzialmente non è lo scendere dalla macchina che cambia i programmi in radio, però forse sono io che non capisco qualcosa, è risaputo, c'è scritto anche su Wikipedia che non capisco nulla. Invece voi, mi raccomando, capite bene quello che sto per dirvi, perché Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Questo vuol dire che ci potete vedere in tutta Italia. Bisogna cliccare sul pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV, ci potete guardare, ci potete ascoltare o scegliere anche di ascoltare Radio Rock Italia. Quindi un modo in più per seguirci, rimanere in contatto con noi, mentre soprattutto in questi ultimi minuti di mal rumore cerchiamo di rompere qualche cosa.
2: Che mi

Leone parla di prendere cose a martellate, cervelli che schizzano da tutte le parti, quindi blast, bello, vero? Molto carina. Questa invece parla di strozzarsi o strozzare, fate voi.

Hit Play, questo è quindi Choke, bellissimo, botta così di adrenalina, bellissima copertina. E continuiamo con degli ammazzamenti, Murder Spree, Doll Riot.

ammazzamenti e ancora ammazzamenti e poi ulteriori ammazzamenti, da murder spree, quindi no, una furia omicida, ad un'altra. E avete indovinato quale? Penso proprio

0: E mo basta ammazzare le persone, e mo basta anche mal rumore. Infatti siamo rimasti qui io e te da salutarci, ma prima
1: fatti appresi in questo bagnato episodio di mal rumore. La Bobo Bill è immortale, il suo vero nome è Bubu Ciacia. Brian Gross non esiste e non fa miracoli da fuori area.
0: No.
1: Poche cose fanno ridere come gli oggetti nel culo, ma anche lo scroto. Quello che apprenderemo domani è avvolto e protetto dalle possenti braccia del dottor Daniele. Questo è Mal Rumore.
0: È un nuovo santo patrono e lui si chiama Daniele, va bene. Playlist è pubblicata sul sito radiorock.it. Per fortuna arriva Bring on the Night con Matteo Strano. Grazie a tutte e tutti. Ultima traccia per noi, bacini e rock and roll.

0: avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rockstar. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock. Bring on the night
10: on Radio Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Inizia in questo momento la serata di un pomeriggio anche un po' complicato, se così vogliamo dire, qui a Roma, fra un diluvio davvero incredibile, quindi anche il conseguente traffico. Noi staremo insieme per le nostre consuete tre ore, fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. E stasera iniziamo da un grande classico.
11: Radio Rock, back in time.

0: bel ritmo e davvero grande classico per iniziare la playlist di stasera con i Doobie Brothers di Long Train Running, una di quelle canzoni che riesce sempre a mettermi di ottimo umore e una di quelle canzoni che poi personalmente leggo all'estate, magari alle serate passate in spiaggia. Direi che oggi, almeno intorno a Roma, non era esattamente una giornata da spiaggia, visto il diluvio che si è abbattuto sulla città fin da questa mattina. Voi come state? Siete riusciti ad uscire dal traffico? Devo dire che io personalmente sono stato abbastanza fortunato oggi pomeriggio, arrivando qui in radio. Sono riuscito anche, anzi, ad arrivare con qualche minuto di anticipo, anche per salutare come si deve Sandro e Paolonia, che comunque vi aspettano domani per una nuova puntata di Malrumore. A questo punto invece spazio alle nostre chiacchiere, spazio soprattutto alla nostra musica, come sempre da scegliere tutti insieme attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e saluto anche tutti quelli connessi sulla nostra Visual Radio, anche da lì avete modo di seguire le nostre dirette. Un grande abbraccio intanto al nostro Fede per la nostra tradizione legata un po' a Radio Rock e un po' alle partite della Roma. Ci aggiorniamo magari alla prossima giornata di Champions League. Pensavo comunque anch'io di giocare un po' con questo argomento nel corso della serata, declinando ovviamente la cosa sul versante musicale, così come ci piace fare da queste parti. Direi che però anche oggi la prima mezz'ora di playlist la possiamo lasciare a tema libero, e quindi se vi va di ascoltare qualcosa in particolare, sempre gli assoluti benvenuti attraverso i contatti appena ricordati. Da un classicone come quello che abbiamo appena ascoltato, passiamo a qualcosa di nuovo.
1: Brand new music right here. Brand new.

Questi qui Nickelback, John 5, Rattle of the Cage, il titolo della prima novità che ascoltiamo. Intanto vi dico che fino a questo momento, in questi primissimi minuti di trasmissione, i messaggi che arrivano a Radio Rock sono equamente divisi fra il debutto della Roma in Champions League ed il traffico sul raccordo. Pensavo che unendo queste due cose, ecco, davvero possiamo dire a questo punto che è tornato settembre anche nella nostra città, riprendono gli impegni sportivi e purtroppo, insomma, riprende il traffico soprattutto in giornate del genere. Per il momento un grande abbraccio, per quanto può valere, a Luke e Sami che hanno appena staccato da lavoro, che anzi hanno staccato da lavoro intorno alle 6:30 di oggi pomeriggio e sono purtroppo ancora appunto fermi nel traffico del raccordo. Come detto, io sono stato abbastanza fortunato, ma essendo abbastanza paranoico mi ero preparato più o meno dalle 6 di pomeriggio, stavo lì su Google Maps a scegliere il mio tragitto e fra una deviazione e l'altra sono più o meno riuscito a salvarmi. Era in giro per vedere la partita invece Fenerbahce Roma, il nostro Giorgione addirittura in un pub, o forse meglio dire in un prestigioso ristorante, visto che vedo anche una mise en place di tutto livello. Anche il nostro amico si è goduto sì il match, ma non ha apprezzato particolarmente il risultato. Alla fine la partita è finita per 1-1, cosa ne è sottolineata anche dal nostro amico Marco, che dice: ma è davvero una buona serata, una serata del genere? Io ti dico che ho rosicato, caro il mio dottor Strange, e come detto anche un messaggio del genere ci fa capire proprio al 100% che è tornato il mese di settembre in una città come Roma. Oggi pomeriggio, almeno sulla mia zona, ha tirato giù un diluvio davvero incredibile. La cosa che mi ha colpito non tanto la pioggia, ma i tuoni e i fulmini. Sono arrivate delle botte che raramente avevo sentito in vita mia. E quindi banalmente mi era tornato in mente questo classicone dei Metallica.

scrivete su WhatsApp: mannaggia a me che faccio tardi sull'inizio della trasmissione, che dispiacere beccare Ride the Lightning dei Metallica che è già cominciata, anche perché l'inizio è uno dei momenti più belli nella storia del metal. Direi che ci scrive a ragione la nostra amica Vivi. E allora a questo punto riascoltiamo dall'inizio proprio Ride the Lightning. Scherzi a parte, vedremo di tenere il ritmo della playlist bello alto fino alla pausa delle 21.30. Io intanto mi prendo due secondi per salutare con grande piacere il nostro Teozzo e Cisa, che addirittura dice che oggi pomeriggio doveva andare dal dentista, ma vista la pioggia, visto il traffico, alla fine ha girato la macchina e se n'è tornata verso casa. E hai avvertito? Hai fatto uno squillo a chi di dovere per non lasciare il buco del tuo appuntamento? Ora che mi ci fai pensare, anche mio padre doveva andare dal dentista, ammetto che non lo sento da questa mattina, quindi insomma spero che sia sopravvissuto anche lui alla pioggia e al traffico di Roma. Questo è qui intanto anche per celebrare il grande concerto che c'è stato ieri sera in città, sono i Judas Priest.

Power da parte dei grandissimi Judas Priest. Proprio ieri sera, verso la fine della trasmissione, avevamo un po' chiacchierato grazie a voi che eravate presenti al concerto di una ottima serata che ci ha regalato per l'ennesima volta questa grande, grandissima band. La canzone apriva l'omonimo album che usciva nel 2018. Vi confesso che oggi mi sono un po' divertito a riascoltare la musica che usciva proprio fra quell'anno, fra il 2018 ed il 2019. Dicevamo che oggi la Roma torna a giocare la Champions League dopo una marea di anni, l'ultima volta era proprio il marzo del 2019, e quindi dividendo il calendario musicale così come si fa per le stagioni sportive, ecco, mi sono dedicato un po' all'ascolto della musica uscita fra il 2018 ed il 2019, e anche in quei due anni sono usciti davvero degli ottimi dischi. Stasera, se vi va, magari proveremo a riascoltarne un po', e soprattutto se avete qualche idea in merito, 3899 106 e 600. Parliamo di un periodo di tempo anche decisamente lungo, insomma la mia vita, a parte la trasmissione qui su Radio Rock, per mia fortuna è di sicuro molto diversa rispetto al marzo del 2019. Sono curioso di sapere se magari anche per voi le cose sono cambiate così come per me, o se magari invece siete rimasti un po' più stabili. Di sicuro nel 2018 usciva questo lavoro dei Ghost che ci porta fino alla pausa delle 21:30.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Questo è
6: Bring on the night.
7: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
7: On Radio Rock.
8: Se era un grande classico la canzone che mezz'ora fa ha aperto la nostra trasmissione, qui a livello di classici saliamo ancora di un paio di gradini. Arrivano i Lynyrd Skynyrd di Sweet Home Alabama.
7: Radio Rock, back in time.

0: qualcuno dice di un grande classico nella storia del rock, questa canzone di sicuro può essere una delle prime che viene in mente. Dando un'occhiata ai messaggi che arrivano su Telegram, se la mezz'ora precedente l'avevamo chiusa con i Ghost e quindi arrivava giustamente l'immagine di un fantasmino al 3899 106 e 600, io in questo momento, per commentare Sweet Home Alabama, ho davanti agli occhi Homer Simpson che gioca a fare il cowboy. Mi sembra anche questa un'ottima scelta, e quindi giù il cappello, ovviamente il cappello da cowboy di fronte al vostro talento. Con gran piacere leggevo intanto il messaggio di Alessandra, che ricollegandosi al gioco che avevamo fatto qui in trasmissione ieri sera, dice: ma anche stasera proviamo a creare una sceneggiatura attraverso i titoli delle canzoni. Di sicuro quello è un gioco che tornerà a trovarci la settimana prossima. Vogliamo metterci magari d'accordo per il prossimo martedì? Io provo a studiare, scelgo il giusto punto di partenza e poi spazio alla nostra immaginazione. Saluto anche Valerio, che in riferimento alle cose veramente importanti di ieri sera, l'amico era al concerto dei Judas Priest, stasera accende Radio Rock e lo accogliamo all'ascolto con Firepower, canzone di quella grande band. Continuando a leggere, Valerio dice: devo fare complimenti all'Auditorium che ha deciso di includere anche una band del genere nel programma. Pogo e sudore nel tempo della sinfonica. È vero, questa, se vogliamo, è abbastanza una tradizione, no? L'Auditorium soprattutto d'estate allarga il suo pubblico, la sua proposta musicale a generi molto diversi dalla musica sinfonica. Anche a me però rimane sempre un certo grado di sorpresa e di divertimento nel commentare concerti del genere, e anch'io di sicuro ho visto diverse cose all'Auditorium un po' lontane, insomma, dalle sonorità della musica classica. La prossima novità invece ce la facciamo suonare dai Nothing But Thieves.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Baby Cool, novità di Nothing But Thieves, che ascoltiamo ormai da diverse settimane. Evidentemente la canzone sta piacendo anche a voi, che l'andate a votare attraverso il sito internet radiorock.it. Proprio dalla giornata di domani inizieremo ad ascoltare anche nuove proposte, archiviata una seconda metà di agosto, magari un po' più scarica dal punto di vista delle pubblicazioni. Ecco, è tornato settembre anche per il mercato musicale, e già negli ultimi giorni sono usciti davvero una marea di brani molto molto interessanti. Vediamo intanto che ci dite voi con le vostre voci, caro Marco.
1: Segna più due.
0: Che succede?
1: Due clienti spagnoli mi hanno chiesto che radio era e se si poteva ascoltare anche in Spagna su internet.
0: Certo.
1: Detto sì. Dai, segna più due, va. Va dai Emilio, più due.
0: Va bene, mando subito un messaggio al director. Accogliamo con grande piacere due nuovi ascoltatori di Radio Rock che vengono dalla Spagna, evidentemente convinti dalla musica che avevamo ascoltato soprattutto qualche minuto fa, che poi non esattamente in Spagna, ma qualche chilometro più in là volevo portarvi parlando con voi di alcuni amici della radio. Radio Rock Promotion. Perché, per esempio, volete andare a vedere i Soen dal vivo a Lisbona, magari il 29 di novembre? Ecco, potreste approfittare del concerto e più in generale regalarvi un viaggio in Portogallo. E ovviamente vi ci porta TAP Air Portugal, con oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli, proprio verso il Portogallo. Ma non solo, perché se volete andare ancora più lontano, potete approfittare delle tariffe speciali TAP anche per il Brasile ed il Nord America, passando sempre via Lisbona. E allora scegliete il vostro prossimo viaggio su flytap.com, perché TAP Air Portugal abbraccia il mondo.

Vi dicevo che ragionando un po' sulle varie partecipazioni della Roma alla Champions League, oggi mi ero concesso un po' un ripasso della musica che usciva fra il 2018 ed il 2019. Mi ero ricordato di questo lavoro dei Parquet Courts, il titolo del disco era Wide Awake e il lavoro si apriva proprio con la canzone che abbiamo appena ascoltato intitolata Total Football. Insomma, avendo ragionato oggi pomeriggio in questo modo, insomma, questa canzone mi sembrava giusto inserirla in una playlist del genere. Poi magari il Total Football, il calcio totale, è una di quelle cose che ci riporta più alla mente agli anni 70 e alla grande nazionale né dell'Olanda, però appunto un po' a cavallo fra lo sport e la musica anche questa ci ne poteva stare. Anche la prossima canzone parla di sport, ma in una maniera decisamente un po' diversa. Sempre in quel periodo esordiva quella che ad oggi è davvero una gran bella band, la formazione dei Viagra Boys.

cavallo fra la musica e il mondo degli sport, anche questa canzone dei Viagra Boys all'interno del loro debutto del 2018 ci poteva stare bene. Il titolo della canzone era proprio Sports. All'interno dei testi della band molto spesso vengono presi in giro quei maschioni, no? Particolarmente maci, particolarmente virili fra molte virgolette, che abbastanza spesso fanno degli sport proprio una ragione di vita. E quindi partendo da lì ed aggiungendo a questo folle elenco delle cose che non sono sport per niente, tipo fumare, iniziare a prendere droghe fin dalla prima mattina o magari passare il giorno su internet a comprare un po' di roba inutile, ecco, si tratteggia un certo tipo di ritratto. Come detto, i Viagra Boys dalla Svezia iniziavano la loro carriera con questo primo disco nel 2018 e secondo me, insomma, è stato davvero un gran bello scoprire, non vedo l'ora di ascoltare qualcosa di nuovo da parte della formazione. Questo tipo di mascolinità, che insomma negli ultimi anni è stata giustamente definita come tossica, è spesso all'interno anche dei testi della prossima band. Gli Idols ci porteranno alla pausa delle ore 22, visto che nel 2018, anche in questo caso, usciva un gran bel disco, potremmo forse dire il disco della svolta per quanto riguarda la band inglese, che già ci aveva fatto ascoltare prima di questa pubblicazione delle gran belle cose, ma appunto nel 2018 esce Joy as an Act of Resistance, che rende la band di sicuro una delle formazioni più importanti del panorama europeo.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività. Citofonare Maurovic. Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte. On Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
2: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
3: Iniziamo la seconda ora insieme riascoltando una band che almeno io non ritrovo davvero da una vita. Questi qui erano i Collective Soul, il brano era intitolato Shine.
1: Radio Rock, back in time.

0: saluto con grande piacere Andrea, che su Telegram ci scrive: grande band questa qui, bella band di Collective Soul e bellissimo brano Shine, alzo il volume e me lo godo, aggiungendo anche: peccato che in Italia siano poco noti. È vero che forse ad oggi la band non è fra le più ricordate degli anni 90, questa canzone usciva nel marzo del 1994 e al tempo aveva avuto di sicuro un grandissimo successo, banalmente negli Stati Uniti, ma direi che la canzone era poi arrivata anche qui in Europa. Parlando però delle band di quel periodo, insomma, anche io per primo devo dire che i Collective Soul era un sacco di tempo che non li ascoltavo. Come avrete notato, abbiamo inserito un po' di nuove canzoni per iniziare con il passo giusto le mezz'ore di Radio Rock, ed un lavoro del genere ci darà modo di ascoltare altre canzoni che magari ci eravamo un po' scordati, ma che di sicuro avevano lasciato un segno. Prima intanto della novità che affideremo al ritorno degli Anthrax, vi invito ad un concerto e come sempre provo a regalarvi anche un po' di biglietti.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Perché domenica 18 di ottobre ci vedremo al Wishlist qui a Roma, nella zona di San Lorenzo, per il concerto delle Gen, queste quattro ragazze che vengono un po' dall'isola di Malta e un po' dall'Inghilterra. Abbiamo iniziato a conoscerle ormai abbastanza bene e quindi stasera ascolteremo una delle due formazioni che sarà sul palco prima delle Gen. In apertura suoneranno gli Urtica e le Dilemma e in generale i biglietti li potete già acquistare su Dice, ma visto che è un evento targato Radio Rock, provo a regalarvi proprio qualche ingresso. Se inviate in questo momento un messaggio su WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Gen al 3899 106 600, poi tranquilli, i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, ma voi intanto segnatevi sul calendario la data di domenica 18 di ottobre, quando le Gen, gli Urtica e le Dilemma saranno in concerto al Wishlist, che si trova in via dei Bolci al numero 126. Come detto, questo qui un evento targato Radio Rock.

0: questo qui è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato, Empty Days, loro le Dilemma, che saranno in compagnia delle Gen e degli Urtica domenica 18 di ottobre per questo concerto targato Radio Rock. Guardavo intanto la fotografia che Anto mi invia attraverso WhatsApp, una foto ed un saluto a Radio Rock dall'Abruzzo, e ovviamente sono contento di poterti salutare. Direi tipica fotografia di una spiaggia in questo periodo, quindi più o meno ancora all'inizio di settembre, no? Uno di quei momenti dove la spiaggia passa da essere una di quelle cose particolarmente luminose e divertenti, magari ad avere anche un'atmosfera un po' più malinconica. Devo dire che la foto della nostra amica mi può ricordare la copertina di On the Beach, uno dei lavori del grandissimo Neil Young, che neanche a farlo apposta pensavo di mandare in onda in questa mezz'ora, e quindi senza saperlo mi dai davvero un ottimo assist. Prima però, come promesso, la novità targata Anthrax.
1: Brand new music right here. Brand new.

seconda settimana di rotazione per Everybody's Got a Plan, novità da parte degli Anthrax. Mi scrivete attraverso Telegram, mitici questi qui, agli esordi li seguivo con grande interesse, i primi 3-4 album davvero ottimi, poi magari li ho un po' persi di vista ma mi sembrano ancora in gran forma. Devo dire che per il momento i singoli che abbiamo ascoltato anche qui a Radio Rock di sicuro mi sono piaciuti, un po' da una parte fedeli alla linea come sonorità, un po' magari anche con qualche differenza rispetto ai loro primi dischi, ma insomma c'è da dire che sono ovviamente passati un bel po' di anni e di sicuro sarà bello continuare a parlare di un disco e di una band del genere. E se seguite, se siete così gentili da seguire che differenza rispetto ai loro primi dischi, ma insomma c'è da dire che sono ovviamente passati un bel po' di anni e di sicuro sarà bello continuare a parlare di un disco e di una band del genere. E se seguite, se siete così gentili da seguire la trasmissione, sapete bene che di solito

grandissimi e storici personaggi che davvero meritano e valgono la pena essere riascoltati. Parliamo magari ogni tanto di dischi dal vivo, di qualche raccolta, di qualche compilation, e visto che lo avevamo citato, perché non partire proprio da Mr. Neil Young. Nel 2018 usciva questo gran bel concerto intitolato Roxy Tonight is the Night Live. Già il titolo ci dà più o meno tutte le informazioni che ne ci servono. Eravamo in un locale di Los Angeles chiamato proprio Roxy, eravamo nel 1973, e questi concerti sono stati tenuti da Neil Young e da una band messa su proprio per l'occasione, subito dopo le sessioni di Tonight is the Night, che sappiamo bene essere un disco anche particolarmente cupo, se vogliamo anche pesante e tragico nella produzione di Neil Young, che però magari anche per alleggerire un po' quel periodo della sua vita evidentemente approfitta di questi concerti un po' per divertirsi e quindi anche per suonare quelle bellissime canzoni, ogni tanto in una versione anche un minimo più veloce e più leggera rispetto ai brani che sarebbero entrati in quel capolavoro che è stato appunto Tonight is the Night. E allora un giro negli anni 70 dalle parti di Los Angeles lo facciamo in compagnia del grandissimo Neil Young. Il concerto non poteva che aprirsi proprio con Tonight is the Night.

che ascoltando una versione del genere sembra proprio di essere, no, presenti ad un vecchio concerto, con questo titolo ripetuto più e più volte, con la batteria che invita anche il pubblico presente a cantare insieme agli artisti sul palcoscenico. Sappiamo bene che gli archivi di Neil Young sono sempre e sempre in aggiornamento, e anche per i fan più accaniti devo dire che non è sempre facilissimo stare appresso a tutta questa gigantesca mole di pubblicazioni. Qui, per fare le cose un po' più chiare, ecco, usciva proprio nel 2018 il disco intitolato Roxy Tonight's The Night Live, da cui abbiamo ascoltato la prima canzone. Sempre girando in compagnia di grandi della musica americana e sempre rimanendo nel 2018, usciva quella che secondo me è davvero una raccolta da non lasciarsi sfuggire, sia se si è dei grandi appassionati di Tom Petty, sia se si vuole iniziare un po' a scoprire la musica di questo grande personaggio, perché An American Treasure, un tesoro americano, è un lavoro composto da 6 CD che comprendono 60 brani, quindi insomma anche qui ci sono davvero una marea di cose da ascoltare. Il periodo copre più o meno tutta la carriera di Tom Petty, di Heartbreakers, i Mudcrutch, alcuni dei suoi lavori da solista, ed è una raccolta messa a punto un po' dalla sua famiglia, un po' dai suoi storici collaboratori, dove ci viene presentato un Tom Petty davvero a 360 gradi, il rock tipicamente americano, il folk rock, qualcosa di un pochino più pop, o magari anche qualche ballata un po' più intima. È un disco secondo me davvero tutto da recuperare. Noi stasera, per ovvi motivi radiofonici, ci limitiamo ad una sola canzone. Questo inedito che Tom Petty aveva registrato nel 1982 e che era intitolato Keep a Little Soul.

0: Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rockstar. Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
2: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
1: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
7: You're listening to Ring on the Night, la serata di Radio Rock. Ring on the Night on
8: Radio Rock. Classicone, credo di poter dire, una di quelle canzoni che riesce sempre a mettere di buon umore. Questi qui erano i Turtles di Happy Together. Radio Rock, back in time.

0: Questa qui, Happy Together, loro, i Turtles, gioiellino che veniva dalla California del 1967. Saluto Yuri che attraverso Telegram, ma in riferimento a questa canzone, se ti va dammi una mano a capire meglio, caro amico, dice: ma questa inizia come The Importance of Being Abramo? Tipo, adesso sono un po' diviso fra due canzoni, mi può venire in mente The Importance of Being Idol da parte degli Oasis, e lì forse ci potremmo quasi stare, se no su Abramo no, avremmo Born to be Abramo da parte di Elio e le Storie Tese, in tema di grande, grande, grandissima musica italiana. Non so se l'avrete notato dalla mia voce, ma appena penso a Born to be Abramo di Elio e le Storie Tese, onestamente non ce la faccio, e mi viene da ridere quando si dice un colpo di genio, ecco, è proprio quello lì. Vedi, il nostro amico Yuri si riferiva alla canzone degli Oasis, e sì, devo dire, con le sue differenze, comunque l'inizio davvero lo poteva ricordare. Ti mando un grande abbraccio. Poi chi lo sa, se nel corso della serata avremo tempo, ascolteremo anche Born to be Abramo. Intanto un messaggio, non lo so, forse anche in questo caso un po' criptico, un po' enigmatico, da parte del maestro. Maestro, come stai stasera, che ci racconti?
1: Non lo so, a me mi viene la voglia di Ringo.
0: Di Ringo?
1: Però quelli al cacao, perché sì, se uno deve far vizioso o deve far bene.
0: Quindi niente Ringo Starr, niente Beatles, Ringo, però Ringo al cacao? Adesso non lo so, forse io preferisco ancora gli originali, i classiconi, quelli con la crema alla vaniglia, però non male. Però se mi posso permettere, Oreo, secondo me battono Ringo più o meno 10-0, non so se vi va di partecipare a questa piccola classifica, nel caso 3899 106 600. Brand new music right here. Brand new.

0: in the future.
1: Non se la prenderà male il buon Marilyn Manson se dico questa cosa, ma pensavo, ascoltando i vostri ultimi messaggi, che spesso e volentieri arrivano qui a Radio Rock dei messaggi talmente incredibili che le canzoni che ascoltiamo dovrebbero durare un minuto e mezzo, così un paio di minuti al massimo, per dare spazio a quello che voi ci dite. Intanto Yuri dice: vabbè, ma certo, Oreo tutta la vita. Sono contento di sapere anche te a bordo del carro di quei buonissimi biscotti, caro il mio amico. Poi prima, tra una cosa e l'altra, ci avevamo un po' persi di vista i Turtles. Saluto e ringrazio Roger che mandava un messaggio particolarmente sull'argomento. Dice: ma hai mai visto il film sui Turtles? In italiano si chiama Ho incontrato Jimi Hendrix. Io l'ho trovato divertentissimo. Non l'ho visto, non lo conoscevo, e ti dico che me lo sono già puntato sul telefono, caro il mio amico, perché la storia mi sembra di quelle davvero particolarmente divertenti. Così, proprio al volo, eravamo purtroppo nel periodo della guerra in Vietnam, a due musicisti dei Turtles arriva la cartolina che gli imponeva più o meno di partire per nella guerra, e loro, anche grazie al manager di Frank Zappa, riescono ad inventarsi un po' di storie per evitare di partecipare al conflitto. Da lì poi si vola in Inghilterra, si incontrano i Beatles, si incontra Jimi Hendrix a Londra. Questo qui appena ho un'oretta e mezzo, caro Roger, me lo vado a vedere più che volentieri. Insomma, la storia mi sembra di quelle davvero da recuperare. Eravamo però in mezzo, incredibilmente, a questo derby fra gli italiani Ringo e gli americani Oreo. Il maestro ci spiega qualcosa in più.
2: Ovviamente era una citazione, visto che sono la colonna sonora dei Ringo da una vita. Però facciamo un po' di storia culinaria.
1: Facciamo
2: il
1: storia.
2: Il signor Pavese, prego, andò in America e conobbe gli Oreo.
1: Sì.
2: Gli piacquero, ma pensò che un biscotto dopo il cacao amaro con farcitura alla vaniglia per il palato italiano era un po' troppo forte.
1: Allora
2: lo cambiò e fece il biscotto bianco, biscotto nero e farcitura alla vaniglia un po' troppo
1: morbido.
2: Lattosa.
1: Sì. Un po' più elegante.
2: E quello fece il botto in Italia. E poi ci fu la versione col cacao. Uh-huh. E poi ci fu la versione simile Oreo, doppio biscotto al cacao e farcitura alla vaniglia.
1: È vero, esiste.
2: Però
1: anche
2: Doc ha perfettamente ragione. Gli Oreo, che sono originali, sono nettamente superiori.
1: Risaliamo
2: e
1: alla
2: tu
1: fonte.
2: Lo sai che in Giappone ci sono Oreo dei gusti più strani e variegati?
1: Sì, questa cosa la
2: sapevo. Oltre che Kit Kat e quelli che noi chiamiamo Mikado, cioè i pochi, anche gli Oreo vanno matti, i giapponesi per gli Oreo.
1: No, questa cosa che in Giappone stanno a rota per gli Oreo non ne la sapevo. Sapevo che invece esistevano tutta una serie di modifiche sulla ricetta. Ma mi dici anche dei Mikado? Cioè, invece di essere bagnati nel cioccolato, sono bagnati con qualche altra gustosissima soluzione? Anche in questo caso mi andrò ad informare più che volentieri. Credo che sia anche inutile a questo punto provare a fare un gancio sulla musica, ma visto che ci siamo da quelle parti, sugli hamburger, come stiamo messi? Questo qui è Fantastic Negrito.

0: Stasera esploriamo un po' la musica uscita fra il 2018 ed il 2019. Fantastic Negrito, proprio in quel periodo che c'è ancora la base di Quark. Prego regia, favorire solita base rock. Ecco, proprio in quel periodo Fantastic Negrito tirava fuori un ennesimo bel disco nella sua carriera. Plastic Hamburgers era il titolo della canzone. Qui intanto continuano ad arrivare messaggi un po' su ogni tematica. Per esempio sentiamo che ci dice il nostro amico Domenico.
1: Buonasera Radio Rock.
0: Ciao,
1: buonasera. Buonasera. Ho sentito che avete toccato un argomento delicato, altamente divisivo.
0: Spinoso.
1: Ringo
0: sì.
1: Oppure Oreo.
0: Certo.
1: Vabbè, uno potrebbe
0: dove ti
1: fare
0: siete?
1: Per Ringo per puro campanilismo. Io però non prendo posizione.
0: Ma come no?
1: Vabbè, quasi quasi no. Ripiego sui Fonsis.
0: I Fonsis?
1: Hai visto mai? Buona serata Radio Rock.
0: Non lo so, visto che ci siamo nella mia personalissima classifica, le Fonsis devo dire che non sono in posizione particolarmente alta. Se capita, sì, perché poi alla fine voglio dire perché no. Però ecco, se ho modalità di scegliere, forse sceglierei qualcos'altro. Ma insomma, qua il voto è assolutamente libero. Quindi Nico, ti mando un abbraccio e ti ringrazio per il messaggio. Questa qui pensavo, non sapevo neanche se poi inserirla in playlist o no, però sempre fra il 18 ed il 19 quel genietto di Ty Segall rimetteva le sue sante manine su questo brano che partiva come un brano di musica dance ed era intitolato di musica dance, di musica disco, meglio dire, ed era intitolato Everyone is a Winner. Vi ricordate il nome della band che ci regalava la versione originale? Erano ovviamente gli Hot Chocolate. Visto che siamo finiti a parlare di biscottini, perché non ricordare anche loro attraverso questa cover?

Molto valida anche la produzione originale di Ty Segall, personaggio che però quando mette le mani anche sulle canzoni di altri artisti, devo dire, riesce sempre a tirare fuori delle versioni molto personali e molto divertenti. Questa qui appunto degli Hot Chocolate era intitolata Everyone is a Winner. C'è Andrea che dice: stasera tante cose belle, ma Fantastic Negrito proprio non me l'aspettavo, lui un livello altissimo, ed è davvero un gran personaggio, il Fantastico, così come ci permette di chiamarlo da queste parti. Fra l'altro lo saprete bene, ogni tanto lo avevamo ascoltato anche nelle nostre trasmissioni. Proprio quest'estate usciva un disco dal vivo di Fantastic Negrito, diverse canzoni sono state poi registrate qui in Italia. Lui è un personaggio che, devo dire, sta sempre più o meno in tour, ma che anche nel nostro paese viene a suonare relativamente spesso. Lo avevamo ospitato anche qui in radio non tantissimo tempo fa. Se scartabellate un po' sul nostro sito internet, direi che di sicuro riuscirete a recuperare anche la sua intervista. L'idea di questa mezz'ora di playlist, anche prima dell'arrivo dei biscotti, degli Oreo o volendo delle patatine, era proprio un po' questa qui, nel senso che nella mezz'ora precedente avevamo ascoltato grandi personaggi dell'America, insomma, volendo anche del Canada, come Tom Petty e Neil Young. Quindi in questa mezz'ora pensavo di ascoltare con voi un po' di personaggi che, partendo sempre dalla tradizione musicale di quel paese, provavano a fargli fare un passo in più e magari anche a modernizzare un po' il sound. Direi di sicuro questo è il caso di Fantastic Negrito. Ty Segall magari è più dedito al garage, alla psichedelia, che però hanno ovviamente anche in quel caso delle storie decennali. E per chiudere questo giro, almeno per il momento, ascoltiamo una grande voce femminile come quella di Brittany Howard, che fra l'altro è appena tornata a farsi sentire con la band al gran completo. Lei guida gli Alabama Shakes, che però mancavano dal mercato discografico, intesi come band al completo, da tanto tempo. In questi anni di attesa ci eravamo comunque consolati con degli ottimi dischi proprio di Brittany Howard nella sua versione da solista, lei partendo magari un po' dal soul, volendo anche su qualcosa di folk. Ecco, riusciva a modernizzare un po' quelle ricette, secondo me facendoci ascoltare della grande musica. Questo disco era intitolato Jamie, usciva sempre fra il 2018 ed il 2019, e anche qui in radio avevamo ascoltato questo singolo intitolato Stay High.

0: equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: Questo è
3: Bring on the night.
4: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
4: On Radio Rock.
5: Secondo me, se in questo caso mi limito a dirvi You're Unbelievable, avete già indovinato che canzone stiamo per ascoltare.
4: Radio Rock. Back in time.

0: questo caso direi il ricaccio di grande livello da parte della nostra regia IMF con Unbelievable, che insomma in un modo o nell'altro potremmo comunque dire essere una canzone rimasta di sicuro storica. Si parte da qui nell'ultima ora a nostra disposizione, prima della prossima novità, che devo dire viene fuori da una band che in questi ultimi anni sto seguendo con grandissimo piacere. Mi prendo due secondi per invitarvi ad un grande bel evento
1: Radio Rock Promotion,
0: perché sabato 12 di settembre torna il Meta Sound Fest. Ci vedremo all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma per una serata di musica, spettacolo e direi soprattutto beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palcoscenico ci saranno Valentina De Giovanni con Sono partita da sera di sera, questo qui un omaggio a Gabriella Ferri scritto da Betta Cianchini, e poi ci sarà anche Manuela Zero con un live tra musica e teatro intitolato Brotti e non ridere che sei come loro. Ancora alla musica ci penseranno le Swingeresse, un concerto, un quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 fino ad oggi. A condurre l'appuntamento ci sarà la nostra Paolonia Zumo con addirittura Maria Grazia Cucinotta come madrina dell'evento, e poi per tutta la serata anche stand enogastronomici. Il Meta Sound Fest vi aspetta sabato 12 di settembre dalle ore 19:30 all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. L'ingresso è libero su sottoscrizione, e in questo caso molto contento di raccontarvi che Radio Rock è media partner di un evento del genere.
2: Brand new music right here.
3: Brand

qui è intitolata Glamour Magic. Loro sono gli Arab Strap, duo scozzese che ormai ha davvero una lunghissima carriera. Negli ultimi anni secondo me sono usciti davvero degli ottimi dischi da parte della band, e anche questo qui è davvero particolarmente valido. Se faccio bene i conti, questo dovrebbe essere il terzo singolo che ascoltiamo all'interno delle nostre novità in rotazione, e sapete bene che tutti questi brani li trovate e volendo li potete votare attraverso il sito internet radiorock.it, canzone che secondo me ci dà anche un bell'assist per cambiare un po' le nostre sonorità. Poi tanto lo sapete bene, queste cose le scegliamo e le decidiamo sempre insieme attraverso il 3899 106 e 600, ma continuando a girare fra il 2018 ed il 2019, ecco, questa è una canzone che usciva in quel periodo, l'avevamo ascoltata di sicuro spesso e volentieri, e credo che ancora oggi sia un ottimo ascolto. Dalle parti di New York arrivano i Dive.

Ipnotica, direi al punto giusto, una canzone del genere intitolata Blankenship. Loro sono i Dive, riascoltata stasera un po' perché giravamo proprio fra il 2018 ed il 2019 e volendo anche per prepararci all'arrivo di nuova musica da parte della band. Sono disponibili per il momento almeno un paio di nuovi singoli, devo dire anche abbastanza diversi, almeno dalla canzone che abbiamo appena ascoltato. Band questa qui di sicuro da continuare a tenere d'occhio. Nel 2019 usciva invece una formazione, debuttava una formazione che con il suo primo disco ma aveva di sicuro lasciato una grande impressione e ci aveva fatto chiacchierare un bel po'. Parlo dei Black Midi. In questo caso ci spostiamo in Inghilterra per ascoltare uno di quei dischi che definire a parole è onestamente impossibile. Non so se sei d'accordo, già in generale un'operazione del genere è sempre un po' complicata, perché che ne so, dici punk, poi ognuno intende la materia a modo suo, dici blues, dici hard rock e così via discorrendo. La cosa onestamente incredibile di ascoltare il debutto dei Black Midi e che più o meno in ogni canzone che ti trovavi davanti potevi fare 2, 3, 4, 5 riferimenti musicali, nel senso che è un calderone a tratti, magari anche un po' disordinato, ma insomma l'idea era volendo anche un po' quella lì, no? Un po' in generale nei debutti delle band si ascoltano sempre tante idee e in questo caso insomma gli ascolti dei ragazzi spaziavano davvero un po' a 360 gradi su tutte le cose belle che la musica ci ha regalato in questi decenni. È un lavoro che non ascoltavamo da un po' di tempo. Stasera ritroviamo Speedway, loro Black Midi.

build this ground.

Questi qui erano i Black Midi, riascoltati con Speedway nel corso di questa serata insieme su Radio Rock. Formazione, come detto, era un po' di tempo che non ascoltavamo, ma era di sicuro però notevole ed interessante il loro debutto del 2019. Per continuare con la musica, una formazione che abbiamo invece celebrato con il suo ritorno proprio nel corso di quest'estate, rimaniamo in Europa e ci spostiamo verso la Danimarca, da dove arrivano gli Ice Age, che nel 2018 riprendevano la loro carriera, dove dopo un disco precedente che forse si poteva considerare un mezzo passo falso, ecco, con un gran bel lavoro intitolato Beyondless. Qui insomma, siamo anche un po' in tema di giudizi e di gusti personali che ovviamente lasciano il tempo che trovano. Secondo me gli Ice Age sono davvero una delle band migliori della nostra generazione. Loro debuttavano nel 2011 e a 15 anni di distanza insomma sono ancora davvero in ottima forma e sono ancora relativamente giovani. I ragazzi debuttavano che erano davvero dei ragazzini appena maggiorenni, cambiando anche un po' la loro ricetta. Erano partiti in tema di punk, di quello duro e puro, allargando poi il loro spettro sonoro anche a diverse cose. Si possono inserire anche loro in questo revival di post-punk che tanto ci ha tenuto compagnia negli ultimi anni? Ma da una parte sì, dall'altra devo dire che sembrano una di quelle band davvero sempre piene di idee e che riescono a sviluppare anche in un'ottima maniera. Questa canzone era intitolata Catch It, loro, gli Ice Age.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia. E c'è anche la partita di rugby.
2: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
1: Ma è quella in cui corre anche papà?
2: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
3: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
4: Questo è Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
5: Siamo quasi arrivati al momento dei saluti, ma abbiamo ancora un po' di minuti da passare insieme per chiacchierare e per ascoltare musica, partendo da questa qui.

0: questa band che era un po' di tempo e non ascoltavamo, quella dei Third Eye Blind, ritrovata stasera grazie all'ultima scelta della nostra regia. Per quanto ci riguarda, la serata poi prosegue a grandissimi livelli in compagnia degli Scolopendri. Per quanto ci riguarda invece ci salutiamo come sempre intorno a mezzanotte. Saluto Alessandro che manda due messaggi attraverso WhatsApp. Nel primo c'è una proposta davvero bellissima come Friction dei Television, una delle grandi canzoni all'interno di quel capolavoro che era Marchemon. Per aggiungere, ti guardo in diretta e dalla faccia che fai di solito capisco se soddisfi la richiesta oppure te ne freghi in maniera elegante. Figuriamoci, sempre bello ed importante per noi ricevere le vostre proposte. Poi ogni tanto, spesso direi, qui a Radio Rock facciamo in modo di ascoltarle insieme. Come stasera invece la playlist è più o meno già chiusa, quindi caro Ale ti chiedo di tornare a propormi un disco del genere, che la prossima volta lo ascoltiamo davvero ben più che volentieri. L'idea che ha guidato molte delle nostre scelte stasera era quella di fare un po' un ripasso delle cose uscite fra il 2018 ed il 2019, e ci sono una marea di dischi che di sicuro non farò in tempo a mandare in onda né stasera, ma almeno un paio di cose mi piacerebbe recuperarle con voi, anche perché credo di poter dire che l'atmosfera dei Klimt, dei quali vi sto per regalare un po' di biglietti, ecco, si potrà sposare molto bene anche con quelle atmosfere. Per i giri di biglietti in regalo ci aggiorniamo giusto fra qualche minuto, che intanto ascoltiamo anche il ritorno dei Down.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: parlavamo ormai da tanto tempo dell'eventuale ritorno dei Down, che a questo punto è una realtà. Questo qui è il primo singolo che anticipa quella che sarà, speriamo, una corposa nuova produzione da parte della band. Come detto, provo ad invitarvi ad un concerto e come al solito vedo anche di regalarvi un po' di biglietti.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Che questa qui è una data che ci sta particolarmente a cuore, soprattutto per il livello della band in questione, ma sarà anche un po' un modo per festeggiare l'inizio della nuova stagione di Radio Rock. Sabato 19 di settembre ci saranno i Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. Sarà anche questo un modo per ascoltare eseguiti dal vivo i brani all'interno del loro nuovo disco intitolato Amor, e quindi un po' il release party del nuovo lavoro dei Klimt 1918. Al solito le regole direi che le conoscete ormai molto bene. Basta inviare in questo momento un messaggio attraverso WhatsApp al 3899 106 e 600 con il proprio nome, il proprio cognome e la parola Klimt, e come sempre poi i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. A me non resta che ascoltare una delle loro canzoni con voi e darvi ancora una volta le coordinate per questo bel appuntamento sabato 19 di settembre al Monk in via Giuseppe Mirri al numero 35. Ci godiamo il concerto dei Klimt 1918.

questo sabato che sta per arrivare, ma il prossimo sabato 19 di settembre, i Klimt 1918 suoneranno in compagnia di noi di Radio Rock al Monk. Come avrete sentito, sarà una serata in musica dalle atmosfere davvero particolarmente belle e coinvolgenti. Sulla coda di questa canzone di Klimt parte la prossima, come detto stasera, esplorando il 2018 ed il 2019. Mi andava di recuperare con voi anche qualcosa da questo gran bel disco dei Def Heaven. Ordinary, Corrupt, Human Love era il titolo della canzone, dove secondo me la band americana riusciva a mettere a punto in maniera onestamente perfetta la sua ricetta. Da una parte atmosfere sognanti e così dolci che spesso e volentieri vengono spezzate da botte di metal, per non dire di black metal, e questa è un po' la ricetta dei Def Heaven, che proprio qualche tempo fa ci hanno regalato un altro ottimo disco e che si dice sono già al lavoro per quanto riguarda il prossimo album, che dovrebbe essere decisamente pesante ed aggressivo, da come la band lo sta descrivendo. Questa qui, almeno per il momento, è di sicuro più dolce e si intitola You Without End.

0: Questi qui The Seven, da un disco di ormai un po' di anni fa, un lavoro che personalmente mi diede anche una mano in un momento di sicuro un po' complicato della mia vita, ma queste sono questioni assolutamente personali. Di sicuro un lavoro che ha contribuito ad avvicinarmi a questa scena musicale denominata Black Gaze, no, appunto un po' shoegaze con qualche infarinata di black metal, che crea appunto questa ricetta un po' particolare, ma secondo me di grande impatto, con il Riverside di una bellissima ballata come River Down Below. Finisce invece la nostra playlist. Per quanto mi riguarda, solo il tempo di salutare e ringraziare tutti voi, di salutare gli scolopendri che stanno per prendere il possesso di Radio Rock e di darvi poi appuntamento a domani.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Sei su Radio Rock.
1: Get ready to...
0: Tutta un'altra storia.
2: Welcome to the Animal House!
0: Cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
3: Animal House.
0: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House, la fiera delle fiere.
4: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
5: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night.
4: On Radio Rock.
6: Mamma mia, che disastro, Dodone. Ancora ennesimo vergognoso episodio. Appuntamento con la Scolopendra by Night. Iniziamo fra pochissimo.
4: Radio Rock. Back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: truffati. Pensa chi l'aveva già detto ai parenti.
1: By night. C'è gente che si è costruita una carriera su questo fatto.
0: Nonna, è mezzanotte e 5.
1: E noi invece abbiamo detto una bugia. Quindi insomma, tutto da rifare, tutta una carriera, una vita da rifare, Matteo.
0: Una carriera da rifare. Dudone inizia quindi questo vergognoso, anche per questo motivo, appuntamento con la Scolopendra by night, la trasmissione che ha rivoluzionato il mondo dello Scottex, in onda su Radio Rock dalla mezzanotte alle una. È anche giusto ogni tanto, Dudone, parlare dei propri cavalli di battaglia, delle proprie conquiste, dei propri successi, se no dai.
1: Assolutamente, dai, la casa dello spartitraffico qui fino alla una, caro il mio Cillone, e continuano chiaramente le inchieste notturne.
0: Proprio così, Dodone, questa volta entriamo nel mondo della bugia. Della bugia, fra poco narreremo anche di quello che forse è attualmente il più grande bugiardo conosciuto in tutto il mondo, fra poco ne parleremo. Guarda, qualcuno già può immaginare di chi stiamo parlando. Non mi stupirebbe, Dodone, le vostre bugie, giusto? Dillo.
1: Proprio così, caro Cillone, le vostre menzogne, le vostre grandi bugie, oppure anche semplicemente sono le bugie sentite un sì. po' in giro, come posso
0: sì,
1: dire.
0: Giusto.
1: Ma importantissime bugie, caro il mio Cillone, al 3899 106 e 600. Non va più nulla.
0: Beh, ma è così, ma secondo me è giusto.
1: Giusto,
0: è giusto, sì, così. Perché altrimenti poi uno si sente, come posso dire, si adagia. Si adagia. È brutto adagiarsi. Si adagia, poi è brutto. Reddito di cittadinanza, vergogna.
2: Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: Every street is Katie by the door.
1: Judy Race Against, la loro novità, Katie Bar the Door.
2: Ah.
1: Katie Bar the Door. Come se Katie Bar fosse il nome di una door. In questo senso.
2: Tremenda, bellissima.
1: Una cosa bellissima, una cosa piena di creatività, Dodone, in questo meraviglioso mondo di artisti nel quale noi viviamo. Viviamo in questo mare di composto da artisti. Siamo, si sta benissimo.
2: Veramente fortunati, Matteo, guarda, veramente. Veramente fortunati. Sentiamo anche a mezzanotte 11 minuti la vostra vivissima voce.
1: Hell yeah.
2: Senti qui, senti. Andiamo
1: di lì.
3: Scolopendri, io vorrei fare una dichiarazione d'amore per voi, perché
1: ho questo bellissimo, finalmente.
3: Ho un debole per voi e
1: vabbè, ma anch'io,
3: so come dichiarare.
1: Questo
3: vorrei rimanere anonimo.
1: Posso dire?
3: So solo che io vi amo con tutto il me stesso di me.
2: Bellissimo.
3: Fate quello che fate, come lo fate, benissimo. Continuate per noi, dentro di noi, con noi.
1: Dentro di noi.
3: Grazie.
1: Posso dire che è bello quando una dichiarazione di amore non viene fatta sotto i fumi dell'alcol.
2: È vero, è verissimo. E pensare che noi siamo qui solo per rubare le saponette, Matteo, nei bagni Radio Rock, no? Ci sono quelle degli alberghi,
1: sì,
2: che sono assolutamente collezionabili.
1: Però lo facciamo benissimo.
2: Lo facciamo benissimo.
1: Ovviamente, cioè è ovvio, non c'è neanche da stare a dirlo. Ci sono delle persone che stanno costruendo delle piramidi in onore di questa splendida ascoltatrice. Oh, Dodone,
2: bene
1: nel mio cuore.
2: Che sia così. Piramidi che un giorno potrebbero essere anche costruite negli Stati Uniti, caro Cillone.
1: Ma sì, ma perché
2: che sta
1: no?
2: Andando avanti a falcate, a grandi falcate, verso il progresso e verso il futuro. Il futuro che nel breve termine è quello delle elezioni di midterm.
1: Proprio così, che sembra proprio molto sembra particolarmente roseo per il, come si chiama, Commander in Chief. Come si chiama?
2: Commander in Chief. Master
1: Dodino, è uno dei sondaggi più recenti, agosto 2026. Ti ricordi agosto 2026?
2: Già lontanissimo.
1: Gradimento di Donald Trump che raggiunge il 33%, dato più basso della storia, insomma, della storia della vita politica di Donald Trump. Alla convention dei repubblicani di Dallas. Chissà, forse anche per questo, Dodone, oggi ben due ore, non ne fa mai meno di due, credo.
2: Mamma
1: due
2: mia.
1: Ore di discorso di Donaldone che si lascia
2: delirio.
1: Andare ad una promessa che ha scatenato delle cose che io non capisco, dei dubbi che io non capisco, Dodone, assolutamente credibile.
2: Ho detto una cosa assolutamente credibile, cioè regalerò sostanzialmente $5,000 a tutti i cittadini maggiorenni degli Stati Uniti d'America, caro Cillone. Meglio se votano poi per lui.
1: Ma certo. Ho detto qualsiasi candidato repubblicano alle midterm va bene. Non capisco cosa ci sia di strano, Dodone, in una promessa che costerebbe ben oltre i 1.000 miliardi di dollari.
2: Insomma, affrontabile. Palese bugia, caro Cillone, palese cazzata. E allora che si chiede questa notte?
1: Storie di bugie, rivelatele. 3899-106-600 Telegram e WhatsApp a vostra disposizione. Signori Arctic Monkeys.

0: Siri Arctic Monkeys, questa era Arabella su Radio Rock, mezzanotte e 17 minuti, bugie, caro Cillone, inferte, subite, anche solo sentite, sì. Da raccontare al 3899 appunto 106 600 su Telegram e su WhatsApp. Siamo partiti dalla notizia secondo cui il signore Donald Trump ha in qualche modo promesso a tutti i cittadini americani una sorta di dividendo, insomma 5.000 euro ciascuno.
1: Che non si negano veramente
0: a nessuno.
1: Nessuno, cioè qualsiasi cifra sotto i 5.000 euro è veramente da poracci. Beh, veramente da buono, voglio vedere quanto...
0: Che da 300 quanto, euro quello lì.
1: No. Promettono quella, no, ma per carità. A parte che forse potrebbe, no, forse 1.000 miliardi. Ma sì, ma sicuramente può farlo. Vabbè, di tasca
0: credo
1: sua, dico, naturalmente.
0: Il 50% del PIL italiano, una cosa del genere. Sì, forse insomma.
1: Allora lui lo fa, le fa. Comunque, a chi si è agitato, signore J.D. Vance ha detto... allora ha detto non andrà ai più ricchi, ma capito, ha detto, ma no, voi siete agitati, ma non avete capito niente. Allora raga, non andrà ai più ricchi e sarà pagato con i ricavi dei dazi. Quello che il presidente sta dicendo è che se i repubblicani restano al potere, gli americani riceveranno dei benefit dall'incredibile ricchezza creata, capito?
0: Sì, poi lui dice sempre stupefacente, esplosivo successo economico degli Stati Uniti. E insomma, tutto da dimostrare, però nel frattempo la promessa c'è, in qualche modo questo potrà spingere magari qualcuno in più a votare il signor Trumpone alle elezioni che ci saranno a novembre.
1: Ma perché qualcuno in più ci vuole veramente, appunto il gradimento è al 33%, ormai Nixon l'abbiamo salutato da un po', Nixon post Watergate naturalmente. Ho un amico che ha la capacità di dire solo cazzate, dice Luca, non credo abbia mai detto la verità, ma purtroppo gli se vuole bene. Quanti ne abbiamo salvati con sto gli se vuole bene?
0: Troppi, caro Cillone, troppi redattori sono salvati dai propri errori grazie a questa nostra benevolenza.
1: Ora non ci sono più naturalmente, però.
0: Assolutamente.
1: Assolutamente,
0: no, storie di bugie 3899 106 e 600. Cioè, ecco.

0: Lips Like Sugar, Echo and the Bunnymen, Dodino, ma proprio la cosa che il direttore ci dice più spesso.
1: Guarda, stavo esattamente pensando la stessa cosa, una condizione per lui. Se gli speaker o i redattori non hanno le Lips Like Sugar, non entrano, non si può lavorare qua a Radio Rock, quindi insomma siete che entrambi qua, scolopendri.
0: Sono un po' si sente.
1: Un po' si nasconde, un po' si può nascondere, ma
0: non del tutto. Dodone, allora, quando Pietro il Grande di tutte le Russie morì sul letto di morte, disse: lasciate tutto a Federico.
1: Giusto, Matteo, un esercito di cuori.
0: Esatto.
1: A cavallo.
0: Ripio, questo esercito di cuori è veramente meraviglioso. Altro che Lips Like Sugar.
1: Qui. Principe della VPN.
0: Sì, assolutamente sì. Proprio, proprio lui. Non mi sono assolutamente abbioccato prima dei primi episodi di questa stagione. Vabbè,
1: breve.
0: Ovviamente. Breve. Ci sono, abbiamo parlato di piramidi. Ci sono dei cunicoli all'interno delle piramidi. Suddette piramidi in cui Federico, naturalmente, verrà rinchiuso a causa di questo male che lui ha fatto a tutti noi, Dodino.
1: Oh, pover'uomo, caro. Il mio scillone, poi storie di bugie ci state inviando. Bugia. Sentiamo nel cuore della notte la vostra via voce.
2: Buonanotte, ragazzi. Stasera è facilissimo. Dovete sapere che con me lavora, vi l'avevo già detto, però tanto... cioè, nella ditta dove lavoro io c'è il capo, che è il vecchio, che ha tipo 83 anni, la moglie Paola, che ce n'ha 80.
0: Paola, salutiamo.
2: E praticamente la signora Paola, per l'appunto, dice sempre che suo marito si vanta che non ha mai bestemmiato in tutti questi tipo 60 anni di matrimonio. Non l'ha mai sentito una volta bestemmiare. Peccato che io, che sono lì tipo da 5-6 anni, lo senta bestemmiare almeno un paio di volte a settimana. Ma non è che ne tira una, ma quando parte, che si incazza con qualcuno, in generale con gli operai poverini,
1: ecco,
2: ne tira una raffica, cioè proprio una decina alla volta.
1: La parte oscura, questa.
2: Dei blocchi di bestemmia,
0: no, ma ti
2: enormi, ghiozzi,
0: me
2: pesanti, cioè nel senso che infatti anche gli operai mi hanno confermato che in particolare lui c'ha la predilezione per quelle con la Madonna protagonista.
0: Però allora è per quello.
2: Sono talmente volgari che sinceramente anch'io non oso ripeterle, non le posso dire.
1: Eppure
2: e non le posso
1: questo Radio Rock andrebbe bene.
2: Quindi, sono troppo pesanti.
0: Sarebbe il momento giusto.
2: E il bello è che questa donna tutte le volte dice: mio marito è stato bravissimo tutti gli anni, mai sentito una volta. E stamattina è stato bello perché pure il nipote ha bestemmiato e c'era pure lei.
0: Ma come?
2: Poi l'ha visto, ha detto: ma certo, cosa hai fatto? Hai bestemmiato, lo sai che in casa nostra non
0: si fa, non lo fa nessuno.
2: Vabbè. Ecco, questa è veramente una di quelle bugie che vi giuro mi fanno morire da ridere ogni volta che lei lo dice, dentro di me schianto.
1: Bugia bianca, dai,
0: bianchissima, e per preservare la felicità di questa famiglia, è una cosa bellissima.
1: Tonza l'immagine di questo signore, immacolato.
0: Anche i nostri occhi, comunque, noi ci crediamo.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando
0: La Scolopendra by Night on Radio Rock.
2: La casa della vergogna, la Scolopendra by Night, caro Cillone. Il signore Donald Trump ha promesso $5,000 a tutti i cittadini americani. Perché l'economia americana sta andando molto bene grazie a lui.
3: Ma pensa certo, un po', pensa è vero.
2: Storie di bugie, quindi, al 3899 106 e 600. Signori Red Hot, e torniamo.
0: Radio

0: Questo era Giveaway Dodone, che ci porta all'ingresso della seconda ed ultima mezz'ora di Scolopendra by Night di questo ormai venerdì 11 di settembre. O Dodone del mio cuore, il pregevole presidente degli Stati Uniti Donald Trump promette $5,000 per ogni americano in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di midterm, che non si mettono bene, almeno dal punto di vista dei sondaggi. Io credo, Dodone, che queste elezioni non andranno tanto seguite, sicuramente anche quello sarà importante, ma quello sembra molto chiaro dai sondaggi, e non se ne andranno tanto seguite per vedere il risultato, ma più che altro per vedere se si svolgeranno con o senza ICE ai seggi. Quello forse è la cosa per cui seguirò. Poi una volta tolto quel dubbio, risolta quella domanda, seguirò lo spoglio dei risultati.
1: Insomma, un'elezione tranquilla, tra possibilità appunto di ritrovare i simpatici e tranquilli agenti dell'ICE ai seggi, questa proposta di ricevere $5,000 così in contanti poco prima delle elezioni, insomma tutto regolare, direi.
0: Tutto assolutamente regolare, e insomma è sport di questo presidente, e insomma quello di emettere delle bugie, ma a ripetizione, a cascata. Insomma, è l'uomo che ha detto di aver trovato la pace con l'Iran 38 volte. Insomma, ragazzi, siamo nel mondo delle bugie, quindi storie di bugie al 3899-106-D600, rivelatele.
1: Sentiamo la vostra viva voce, senti qua.
0: Oh sì.
2: Ognuno di noi abbia conosciuto almeno 3 o 4 cazzari.
0: Sì, sì. Possibile questa. Sì.
2: Se non li avete conosciuto, probabilmente siete voi. In ogni caso,
0: potrebbe essere.
2: Viviamo in un mondo dove c'è gente che crede a 2 o 3 libri basati su menzogne, cioè le religioni. Quindi.
1: Attenzione,
0: non ci credo. Meno. Non ci posso credere. Cioè, prima, dopo il lungo appello contro le bestemmie della signora Polpetti, questo messaggio devastante.
1: È andato a vuoto, purtroppo, l'appello della signora Polpetti.
0: Ancora una volta. Storie di bugie al 3899-106-600, rivelatele.

0: Age da votare sul sito radiorock.it. Mezzanotte e 49 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: E la trasmissione in cui alla fine l'abilità più importante è quella con la balestra, alla fin fine, Dudone, ci ho ragionato. Ed effettivamente mi sembra che sia l'abilità più importante da queste parti. 5.000 euro, sì, dollari per ogni americano, la promessa fattibilissima di Donald Trump, Dodino, nella speranza disperata che questo smuova in qualche modo i sondaggi disastrosi a suo carico.
0: Sì, lui vive la società americana un po' come una SPA che può in qualche modo staccare dei dividendi ai suoi azionisti, questo nella migliore delle ipotesi, ma sembrerebbe una semplice bugia.
1: Sembrerebbe una bugia.
0: Perché l'operazione costerebbe 1.000 miliardi di dollari, insomma, un po' troppo forse, anche un po', insomma, casuale, un po' randomica sarebbe come operazione.
1: Guarda, la cosa buona di dire tutte queste minchiate è che poi questa finirà, insomma, nel mucchio. Finirà nel mucchio, ce la dimenticheremo.
0: E quindi
1: però dice, fatemi finire il lavoro,
0: Ah, dice come? Così.
1: Insomma, fatemi, ragazzi, ti ricordi su Berlusconi si diceva lasciatelo lavorare, lavorare, Dodino. Quindi sì, dicevi storie di bugie
0: 3899 106 e 600.
1: Allora, qualche giorno fa, dice Anna, ho detto a mia madre, la mamma di Anna,
0: che
1: sarei
0: mamma.
1: Felicissima di venire a cena da lei questo weekend e soprattutto di venire ore prima per aiutarla a cucinare. Bene.

0: There is a light that never goes out. Dodino, chissà quanto consuma. Yuri Smith qui su Radio Rock, dove c'è la Escolopendra. Dodino, pochi minuti, veramente pochi pochi minuti al più santo dei campi, Dodino, per la Scolopendra, per insomma, incontrerà proprio questa cosa qui fra pochi minuti. Dovrebbe in teoria esserci un recappone.
1: Non vedo traccia di recappone.
0: Però Dodino, guarda, sono contento perché possiamo leggere un messaggio, perché siamo una trasmissione di Radio Rock senza tabù.
1: Oh, non ci sono tabù.
0: Non ci sono tabù. Ah, c'era uno lì, la gatta più buia. Scusami.
1: Una volta,
0: dice Linda, una volta ho detto che ero venuta, invece ero ancora all'interno della mia casa. Non era vero. Non ho capito. Beh, comunque
1: è complicato, però
0: lo spirito
1: questo. Matteo, scusami.
0: Sì, non è complicato.
1: Dai,
0: cioè, una volta ho detto che ero, invece ero ancora all'interno della mia casa. Scrivi lei.
1: Fai bene la risata.
0: Non era vero,
1: tutto,
0: è Linda, dico, bella. Lo so, l'ho studiato la risata di Linda. Dodino, meno male che non c'è alcun tabù. Dunque, Dodino, bugie? Dice Carlo, quella che mi racconto tutte le mattine quando mi dico dai che sta giornata alla fine scorrerà veloce e in un attimo sarà finita.
1: È quella la speranza, il pensiero della mattina quando ti dai ancora 5 minuti, dici vabbè sì dai, mi do questi 5 minuti in più, adesso dormo, poi mi sveglio, tanto la giornata dura poco e si torna a letto.
0: Sì,
1: è un attimo che torno a letto.
0: È veramente un attimo. Cioè, molti di noi si dicono questa cosa qui e secondo il buon Carlo questo si rivela bugia ed è effettivamente verissimo. Andate a votare come se ci fosse il mio nome sulla scheda, ha detto Donald Trump.
1: Propone?
0: Ha detto Donald Trump.
1: Donald Trump.
0: Fra le altre cose, Dodino.
1: E, anche detto, dimenticatevi la sicurezza se non mi votate.
0: Giustamente. E anche detto, sarete nelle mani di folli comunisti.
1: Ah beh, insomma, adesso non ci sono folli effettivamente la casa bianca.
0: Noi possiamo andare avanti anche tutta la notte, Dodino.
1: Se ci aiuta magari Fabrizio Guerrieri a un certo punto
0: a ripercorrere.
1: Dov'è? Ma dov'è?
0: Le gesto, non lo so, sono veramente, a questo punto sono veramente preoccupato. L'uomo che disse le dighe dei castori abbuffonata.
1: E sfondo io. L'uomo che disse ragazzi correte in automobile.
0: Beh, è lui, è questo uomo qua. Qui noi, questo
1: fumate
0: uomo,
1: ragazzi,
0: siamo qui, fumate ragazzi sotto ai, diciamo. Allora, ti richiamiamo a noi Guerrieri Fabrizio, c'è l'intera radio del rock che aspetta questo stronzo da Teramo.
1: È una cosa terribile.
0: E lui si fa i cavolacci suoi. Sta lì a guardare Mario Giordano e dice: beh, qua c'ha ragione, però, qui c'ha ragione. Su sta cosa, sul resto no, ma su questo c'ha pienamente ragione.

0: Pascopà, gridano a gran voce nella notte, oltre ovviamente a invitare i ragazzi a fumare.
1: Proprio così, quello che abbiamo pensato tutti, espresso nelle sagge, ma che dico, saggissime parole del buon Marco numero 71. Ma, oh dodone del mio cuore,
0: fammi dire che è arrivato
1: il momento più buio. Alla fine arriva sempre, alla fine arriva sempre, da quel degli Abruzzi.
2: Tucker Sere Cappone, End of Episode,
1: eccolo.
2: Finisce la trasmissione, gli immigrati che arrivano qui, Eure Cappone.
0: Dove arrivano? Da te?
2: La rete 4. Tucker Sere Cappone è offerto dalle Lips a Sugar, la condizio sine qua non, entrare alla scolopendra,
1: sì.
2: Un po' si sente, un po' si può nascondere, ma non del tutto.
1: Non del tutto.
2: Storie di bugie.
1: Non del tutto.
2: Io vorrei fare una dichiarazione d'amore per voi, perché
1: sì.
2: Io ho un debole per voi.
0: Fermi tutti.
2: Penso, come dichiara, vorrei rimanere anonimo, solo che io vi amo,
1: sì.
2: Con tutto
1: bellissimo,
2: il me stesso di me,
1: sì,
2: fate
1: sì,
2: quello che fate, come lo fate, è benissimo,
0: fate.
2: Continuate per noi, dentro di noi, con noi, per noi, grazie.
1: Dentro di
2: ho
1: noi.
2: Un amico che ha la capacità di dire solo cazzate,
1: non, è vero.
2: Non credo abbia mai detto la verità,
1: non è
2: ma purtroppo
1: vero.
2: Gli se vuole bene.
1: Grazie.
2: Non mi sono assolutamente abbioccato nei primi episodi di questa stagione.
1: Ah, Federico, eh?
2: E me ne vanto. Con me lavora il capo vecchio di.
1: Prendetelo.
2: Di, no. Un vecchio di 83
0: vecchio
2: anni,
0: ride.
2: La moglie è di 80,
0: ride.
2: La signora Paola
1: vecchio.
2: Che si vanta che non ha mai, che lui non ha mai bestemmiato. Peccato glielo senta bestemmiare un paio di volte a settimana, ma tira una raffica, una decina alla volta, enormi, pesanti. Di solito l'indirizzo è la Madonna. Me l'hanno confermato. Me l'hanno confermato pure gli operai che hanno che ha la Madonna come protagonista.
1: Io
2: queste
1: sì,
2: bestemmie hanno la Madonna, non le posso dire. Questa donna dice: mio marito è stato bravissimo,
1: è
2: e stamattina pure il nipote ha bestemmiato. Lei,
1: bravo.
2: Ma come? Lo sai che in casa nostra non si bestemmia? Ogni volta che lei lo dice, dentro di me schianto. Tutti abbiamo conosciuto tre o quattro cazzari a testa. Se non li avete conosciuti, siete voi. D'altronde, vi è un mondo dove c'è gente che crede a libri basati su menzogne, le religioni. Qualche giorno fa ho detto a mia madre che sarei felicissima di venire a cena da lei questo weekend e soprattutto venire ore prima per aiutarla a cucinare. Una volta ho detto che ero venuta. Una volta ho detto che ero venuta, invece ero ancora all'interno della mia casa.
0: Lui ride,
2: non era vero. Quella che mi racconto tutte le mattine quando mi dico: dai, questa giornata scorrerà veloce in un attimo, sarà finita.
1: Vai.
2: Tu che sei capone torna forse sabato, ma prima hashtag ne facesse oggi al primo posto nei gusti quelli che il momento più spaventoso della giornata è stato quando ho girato la chiave del motorino e quello stronzo, come quello in canottiera, non si è acceso.
1: Ma
2: buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della radio e rock. Il momento è comunque, volevo dire che cioè io stavo nei tempi, vabbè,
1: no,
2: siete voi e non
1: vabbè,
2: mi dite,
1: non
2: ecco, mo, quest'altro
0: in
2: no,
0: in
1: la polemica.
2: Il momento in cui bisogna andare, quello che vorresti, non finisse mai.
1: Io oggi non sono in canottiera, io sono in divisa. Io oggi sono in divisa.
0: È vero, inattaccabile. Allora la scolopendra ritorna sabato dalle 15 alle 18 qui su Radio Rock.
1: Felice podcast sul sito radiorock.it.
0: Dovesse avanzare il tempo.
1: Non fate gli stronzi.

0: here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.